sei su Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so,

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Tutti hanno voce in capitolo, vanno e mi dicono trovaci un senso, medici impegno, 20 anni di nuovo millennio e un

Io che ti seguo sin da quando sei nato, tenevi un uomo ed una donna per mano. La prima volta che attraversato le strisce pedonali quasi mi risucchiavano. Ma da quanto è che tu mi hai dato per scontato, con il labiale che ti segue il tettato, su geroglifici di buio come uno schiavo, tra scale mobili che a volte mi risucchiavano. La tua ombra, sono io la tua ombra, faccio surf seguendo la tua onda. Quando il cielo è nuvolato che mi nascondo, ma diventerò un gigante ad ogni tramonto. Ed ogni volta che ti fanno una foto ricorda bene che c'è sempre qualcosa che mi confonde. Quando spegni la luce di notte, che mi stacco da te, che mi stacco da te.

fine tu l'hai fatta di strada, ma la tua vita ancora disordinata. Mi sento come dire un po' frastornato quando correvi quei tombini, mi risucchiavano le prime volte che hai fatto l'MC. Ti vestivi meno nero di così, non mettevi quel cappuccio così convinto di essere come la tua ombra, ma stai zitto che scrivi male, non mi piace come mi hai descritto. Io vedo che la mia presenza non ti consola, io disegno male ma ti piace come ti ho dipinto. Perché se vedo me e dopo vedo te, vedo una cosa sola.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: An Arthur Kent in Afghanistan died where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's all it is for this Wednesday night. I'm John Roper. I'll see you tomorrow.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: Sei su Radio Rock Italia.

piacciono le riviste di meccanica? Ti piacciono le riviste di meccanica? Vuoi bene a tua madre? Hai paura della morte?

0: Giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono le 7, puntualissimi. Sì, sono Marco Bosco, questa è Radio Rock Italia e inizia come tutti i giorni dalle 7 alle 10. Giù dalle brande, sveglia, sveglia. Perché? Perché è arrivato il momento, magari qualcuno già in maniera lenta, faticosa, è già andato in bagno, poi si sta dirigendo alla macchinetta, che sia una moca o che sia un dispositivo di quelli moderni a cialde. Sì, per il caffè c'è chi si fa il tè, chi il ginseng, chi ascolta Radio Rock Italia mentre fa tutto questo. Eccoci qua.

brutto, ho visto vite distrutte nel sorriso di un prete, calmo e rassicurante nel parlarmi di fede. Mille generazioni è peccato, è peccato, e lui calmo sorride nel chiostro maiolicato.

0: lo chiami Dio, questa combo tra i 99 possa e posse e bisca, possa, bisca, bisca, abbiamo fatto una crasi. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, la minima 15 gradi, la massima 20, poi andiamo nel dettaglio a breve.
1: Non sono stata poi molto distratta. Aspetta.

Sono le 7:11, questa è Radio Rock Italia, sveglia, sveglia, giù dalle brande, 3791 600 190, vi ricordo, per interagire scrivetemi e corrispondiamo. Allora, il sole è sorto alle 6, no, un po' prima, alle 5:50, è sempre prima, e tramonterà alle 20:20, la luna si è elevata alle 3:39 e calerà alle 16:31. E infatti luna calante. Nel dettaglio, la giornata di oggi prevedrà, il menù del giorno dice che nuvolosità compatta al mattino. Io stamattina non me ne sono avveduto. Pioggia alternata a schiarite al pomeriggio, ma schiariamoci velocemente perché c'è la partita. Cielo poco nuvoloso alla sera. Oh, ecco, questo ci piace perché stasera il sottoscritto si dirigerà verso lo stadio olimpico, sì, finale di Coppa Italia. Voi direte, oh, ma Roma gioca, no, gioca a Lazio, ma io so dell'Inter, vedi un po', dai, Giorgio Canali, Rosso Fuoco.

0: Rock Spot.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
10: Ed io Maurizio Paniconi.
9: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con...
11: Morta zia, la casa è mia.
9: La zia Olga muore e 4 fratelli dovranno dividersi l'eredità.
10: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
9: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
12: Ho detto che è mia.
10: Ha detto...
12: Oh, casa è mia.
10: Lei lascia prendere.
9: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
11: Morta zia, la casa è mia.
9: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Questo è...
16: Giù dalle brande.
17: Risvegli bruschi.
15: Ma non troppo.
18: Sveglia, sveglia! 7:19! Arrivano i 99 posse e il classico.
17: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E allora, durante la giornata di oggi, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 20 gradi, la minima di 15 gradi e ce la siamo lasciata alle spalle perché era alle 6.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di sensi di colpa.

parve quella cosa, vi ho svegliato, certo. Allora, ora informazioni utilissime. Lo zero termico, il più basso, si attesterà a 2430 metri alle ore 10, wow, e la quota neve, anche quella, la più bassa, 2100 metri alle 11. Pino Scotto.

No Fear No Shame, Pino Scotto è indimenticabile, è il leader dei Vanadium, i più grandicelli lo ricorderanno, un po' di sano rock and roll. Andiamo, 7.32, allora, per chi va a vela, yes, eccoci qua, i venti saranno al mattino deboli, provenienti da sud-ovest, libeccio, con intensità compresa tra gli 8 e i 21 km orari, al pomeriggio moderati, sempre da sud-ovest, con intensità tra i 14 e i 31, e la sera deboli da sud-sud-ovest, con intensità tra i 6 e i 15 km orari, vai!

0: Last First Hero con Last Chapter qui a Radio Rock Italia. Sono Marco Bosco, sveglia, sveglia, sveglia. Allora, la notizia che aspettavate, io lo so, da tanto tempo è quella relativa all'intensità solare. L'intensità solare più alta sarà alle 14, quindi amanti della tintarella, alle 14 con un valore UV di 6.1 che corrisponde, dovreste saperlo, 818 watt su metro quadro.
1: Se

Isik Tamburo, e so che sai che un giorno 7:39. Allora, esaurita la parentesi meteorologica per quanto riguarda l'oggi, vediamo quella per quanto riguarda il domani, insomma, perché un'intensa perturbazione nord atlantica ci aspetta da domani, quindi calo termico e piogge diffuse. Facciamo il punto con il nostro meteorologo Tedici.

0: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallo-Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma ed il suo legame profondo con la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Quindi mi raccomando, ricordate, dal 21 maggio al cinema il docufilm Aldair Cuore Giallo-Rosso. Bene, allora sono le 7:45 e io direi di andare in break.
1: Rockstar. Usci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
0: Sveglia, sveglia, 7:47, ora vi sveglio io. Arrivano i Finnegans con Dimmi la verità, è la novità, su Radio Rock Italia. C'è anche Pierpaolo Capovilla.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

i Finn and Guns con Pierpaolo Capovilla, eh? Siamo in Brianza qua, eh? Allora, ci aspetta un'altra settimana senza l'anticiclone delle Azzorre, la celebre figura meteorologica da sempre sinonimo di condizioni stabili, soleggiate e gradevoli, ha deciso di rimanere a casa. Almeno fino al prossimo weekend, l'alta pressione rimarrà confinata in pieno Oceano Atlantico, ancorata all'omonimo arcipelago portoghese, suggestivo complesso di 9 isole vulcaniche, compreso tra São Miguel, la più grande, e Pico, che vanta la vetta più alta del Portogallo, e la minuscola e remota Corvo. Allora, il meteorologo Tedici ci dice quindi che l'Italia, orfana di questo fondamentale scudo protettivo, resterà in balia di, correnti atlantiche fresche e spiccatamente instabili, condannandoci ancora a giornate a tratti molto perturbate. In queste ultime ore già stiamo combattendo con una ventilazione piuttosto sostenuta, questo libeccio, la famosa libecciata.

0: Beh, insomma, è un impatto veramente sonico, per dirla con i Marlene. Allora, vi stavo parlando della libecciata, sì, perché questa libecciata impetuosa continua a battere senza sosta sul Mar Ligure, sul Tirreno settentrionale, lungo i crinali appenninici, mentre c'è pure la bora che sta facendo, insomma, la voce grossa sull'Alto Adriatico. Al nord-ovest, invece, fino alle ore pomeridiane, la scena sarà dominata dal FON, che non è il FON, quello, insomma, per asciugarsi i capelli, ma è anche noto come Favonio, un vento di caduta secco e tiepido. Questo picchia forte tra Piemonte e Lombardia, spingendosi fino a Milano e oltre. E quando si genera questo FON? Quando una massa d'aria umida è costretta a scavalcare una catena montuosa, in questo caso le Alpi. Scendendo sul versante opposto, quello sottovento, l'aria si comprime, perde la sua umidità e si riscalda rapidamente, regalando cieli limpidissimi ma raffiche di sventolate a tutta randa.
1: Portami via d'acqua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via d'acqua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

Ecco Willy Peyote, facciamo scoccare le 8. Prima ora insieme, volate, volata, dai, dai, dai. Ma al netto dei forti venti, siano essi Fon, Bora o Libeccio, il periodo migliore dal punto di vista delle precipitazioni sarà proprio quello delle prossime 24 ore, con l'eccezione del Triveneto, dove i fenomeni insisteranno in modo intenso fino al primo pomeriggio di oggi. Tuttavia, si tratterà di una tregua molto breve. Perché? Perché già mercoledì, quindi oggi, un nuovo peggioramento investirà il centro-sud, e questo non ci piace, costringendoci ad aprire nuovamente gli ombrelli, soprattutto sul fianco tirrenico. Sì, però non facciamo scherzi, abbiamo detto che la sera non piove, quindi vabbè, facciamo due goccette il pomeriggio e poi basta!

Marco Castello, l'editto dal sottoscoglio. E allora, il vero colpo di grazia arriverà a metà mese. Come previsto da diversi giorni, saremo investiti da una violenta perturbazione in discesa da dove? Dalla Scozia. Almeno fino a sabato, l'Italia sarà spazzata da aria fredda, burrasche di vento e temporali diffusi. Le zone maggiormente colpite saranno quelle tirreniche, te pareva, e a tratti anche i settori settentrionali. L'irruzione scozzese porterà un drastico ed anomalo calo termico, spingendo i termometri su valori sottomedia e dal sapore quasi autunnali. Basti pensare che venerdì 15 città come Milano e Roma faranno fatica a superare i 15-16 gradi di massima. Ah, un'anomalia notevole, se consideriamo che la temperatura normale per questo periodo dovrebbe assestarsi agilmente oltre i 21 gradi.

I satelliti degli Zagreb. Insomma, andiamo a concludere. Possiamo affermare che questo mese di maggio ci sta letteralmente prendendo in giro. Dopo l'illusione simile estiva dei primissimi giorni, primo, 2, 3, 4 maggio, in molti avevano azzardato il cambio dell'armadio, rispolverando persino l'infradito, ma per l'amor di Dio. La realtà è che avremo bisogno di abiti pesanti e giacche, almeno fino alla fine della seconda decade. Non ci resta che sperare che la saggezza popolare si sbagli. Incrociamo le dita affinché non si verifichi il proverbio non c'è due senza tre, e che la terza decade, ovvero sia quella che va dal 21 al 31 maggio, possa finalmente trascorrere all'insegna del sole e in compagnia del tanto desiderato anticiclone delle Azzorre. Al momento le proiezioni a lunghissimo termine confermano questa possibilità. Speriamo che non sia l'ennesima illusione. Come dice Wepro, io la vedo nera, e se la vedi nera tu, Marco Castelluzzo.

0: salutiamo anche Wepro. Allora, sono le 8:12. Parliamo adesso di sale. Sale, sì, il sale, quello che si mette sui piatti. Ce ne mettiamo troppo? Eh sì, c'è un allarme, un grido di dolore dell'Istituto Superiore di Sanità. Noi italiani ne consumiamo troppo. Eh sì, vediamo un po' di consigli per ridurlo. Questo è un articolo che leggo soprattutto Prodomo Mea, perché insomma, io poi sono anche iperteso, per cui il sale per me è veleno.
1: Acirma, se non lo sai, so sempre che velena parla fosse per me. Pure in montagna te facesse portare

0: E lo dicono anche i 24 grana, a Cirm, cioè uccidimi, è come se noi ci rivolgessimo al sale, eh? C'è ancora troppo sale sulle nostre tavole. Nonostante i progressi degli ultimi anni, il consumo di sale in Italia in media resta superiore ai livelli raccomandati dall'OMS. Chi lo dice? Lo dice l'Istituto Superiore di Sanità in base ai dati preliminari di un'indagine che si chiama Italian Health Examination Survey Progetto Cuore 2023-2025, che sono stati diffusi in occasione della Settimana Mondiale di Sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare del sale. Quindi adesso andiamo in pausa, poi c'è il classico e dopo ci buttiamo dentro proprio veramente una saliera grande come la vostra cucina. E però attenzione, perché il sale preso troppo fa male.
1: Rockstar. Sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio,
9: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
8: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri.
9: Musiche di Piotta.
8: Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Tutto quanto passerà.
11: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
12: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
11: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
13: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
14: Questo è
15: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
14: ma non troppo.
0: 8:20 qui a Radio Rock Italia, il classico. Ivan Graziani. Pigro è come voi magari.
13: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

allora, torniamo a parlare di sale. Secondo questa indagine che vi dicevo poc'anzi, ovvero sia Italian Health Examination Survey, progetto Cuore, perché poi il cuore è impattato, no? Tra i 35 e i 74 anni, quindi un target preciso, gli uomini consumano in media 9.3 grammi di sale al giorno, mentre le donne arrivano a 7, valori oltre il limite consigliato dall'OMS, che raccomanda di consumarne meno di 5 grammi quotidiani. E la Madonna, solo l'11% degli uomini e il 24% delle donne riescono infatti a mantenersi entro la soglia raccomandata. In media il 17% dei connazionali, appunto 1 su 6. Beh, un po' troppo poco direi, eh? Vediamo. Legherò.

Allora, i dati preliminari raccolti in 17 regioni italiane confermano una situazione sostanzialmente stabile rispetto al periodo 18-19. In 10 anni però sono stati registrati dei miglioramenti. Tra il 2008 e il 12 e tra il 2018 e il 19 il consumo medio di sale nella popolazione adulta italiana è infatti diminuito di circa il 12%. Un risultato attribuito anche alle campagne promosse dal Ministero della Salute attraverso il programma Guadagnare Salute ed il Piano Nazionale della Prevenzione. Vediamo un po' quali possono essere un po' di stratagemmi per ridurre il sale. È fondamentale per prevenire l'ipertensione, le malattie cardio.

Kitte Sencula era Kitty der Piotta. Allora, stratagemmi per ridurre il sale. Allora, vediamo un po', innanzitutto, perché? Perché bisogna ridurlo? Per prevenire l'ipertensione, ce l'ho già. Malattie cardiovascolari, ci sto dentro. Altre condizioni come i tumori, tiè, le patologie renali, no. E l'osteoporosi, no. E comunque, in previsione. Allora, ci sono 5 azioni concrete, raccomandate anche dalla World Action on Salt, Sugar and Health, per ridurre il consumo di sale a meno di 5 grammi al giorno. Prendete nota, prendete matita e canepino. Canepino e canepino, è una vita che non sentivo questa parola. Allora, primo suggerimento, attenzione. Usare erbe, spezie, aglio, erbe aromatiche e agrumi al posto del sale. Aia. Mamma mia, e che c'è? Nell'acqua della pasta ci metto un bello spicchio d'aglio. 2. Scolare e risciacquare verdure e legumi, oltre a mangiare più frutta e verdura fresca. Questo lo faccio. Frutta poca, verdura tanta. 3. Controllare le etichette per scegliere i prodotti alimentari meno salati. Mai fatto. 4. Ridurre il sale nella preparazione dei cibi. Questa è alla catalano, eh? Cioè, tipo, il sondaggio, lo studio ci dice come si fa allora a ridurre il sale. Ti do alcuni suggerimenti. Metticene di meno. Grazie al cazzo. Vabbè. 5. Non mettere a tavola sale e salse salate. Cioè, quindi, proprio io non te le metto a tavola, per cui tu non le puoi usare. Questi ultimi due mi piacciono da morire.

E allora mettiamo da parte il sale, e adesso occupiamoci di Netflix. Netflix, lo stato del Texas gli ha fatto causa. Il tema è quello della privacy, e insomma gli è roduto, come dicono a Roma, il chiccherone al procuratore generale del Texas, Ken Paxton. E quindi vediamo un po' cosa è successo, grande colpo a sorpresa, Netflix alla sbarra, quando si tratta di minorenni in USA,

0: più resto lo stesso.
1: Fast Animals and Slow Kids con Come No, allora alle 8:36. È stato un grande colpo a sorpresa. Nelle ultime ore lo Stato del Texas ha annunciato una causa contro Netflix. Per la precisione, Ken Paxton, procuratore generale, ha accusato la società di streaming di spiare i bambini e gli altri consumatori, accumulando i loro dati senza il loro consenso e anche di disegnare la propria piattaforma con lo scopo preciso di rendere gli utenti dipendenti dallo streaming stesso. Secondo l'accusa, Netflix avrebbe per anni raccolto i dati e le abitudini dei consumatori pur negando di farlo, salvo poi condividere questi dati sensibili con data brokers e altre società di marketing per profitti che ammonterebbero a miliardi di dollari l'anno. Vediamo un po' quali sono, diciamo, le caratteristiche di questa accusa.

fondamenta nuove, anzi nuove, con Time After Time. Time After Time per i boomer come me evocava un brano di Cyndi Lauper. Va bene, lasciamo perdere, torniamo a Netflix. Sotto accusa ci sarebbero anche alcune funzionalità, udite udite, per esempio l'autoplay, che facendo partire un nuovo contenuto subito dopo la conclusione del precedente forzerebbero gli spettatori a rimanere incollati allo schermo anche senza rendersene conto. Io qui faccio veramente tanta fatica a pensare che si possa intentare una causa per questa cazzata, vabbè, insomma, se rimani attaccato al televisore è mica colpa di Netflix, non so, l'autoplay è normale per dare continuità ai contenuti, non lo so, se poi sei idiota e ti fulmini tipo ipnosi, vabbè. Lo scopo ultimo è, se lo fa tuo figlio, tu genitore, di cui hai la parental guidance, come dicono quelli bravi, lo prendi e gli dici, bene, adesso basta, adesso andiamo a fare qualcosa più serio e utile per la tua vita. Lo scopo ultimo di Netflix è semplice e lucroso: incollare i bambini e le famiglie allo schermo, raccogliere i loro dati mentre sono bloccati lì e monetizzare per fare un ottimo profitto, si legge nel testo dell'accusa. Mentre tu guardi Netflix, Netflix guarda te. Siamo un po' al surreale, eh? Comunque, continuiamo a leggere questo articolo anche perché c'è voglia di così, allegria oggi.

lo riporta a te. Qualcuno mi ha detto, lo sai, magari col tempo ti sveglierai.

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al cancro.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: Sono le 8:48, è il momento della novità e abbiamo Cristiano Sbolci. Senti come l'ho annunciato, un po' anni 80.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

È uscito il disco di Cristiano Sbolci, il suo ultimo lavoro, si intitola Fuori Moda, questa era Rock and Roll. Allora, torniamo a queste così diavolerie americane, la causa contro Netflix. Alla causa texana si aggiungono altre iniziative simili lanciate in altri stati come la California e il New Mexico contro Digital Corporation come Meta. Ma c'è anche chi ci legge un secondo fine politico, attenzione. Tra 2 settimane Paxton correrà nelle primarie repubblicane per candidarsi ad un ambito posto al Senato. E questa mossa, molto pubblica, potrebbe attirare su di lui parecchia attenzione, quindi insomma gli fregava parecchio dei minori, compresa quella del presidente Trump, perché tanto io così lo chiamerò, compresa quella del presidente Trump, che ancora non ha dichiarato il suo endorsement tra i vari candidati vicini alla zona.

0: Fulminacci con Tommaso. Sì. Beh, ovviamente Netflix rispedisce ogni accusa al mittente Sava Sandir, con tutto il rispetto per il grande test del Texas e il procuratore generale Paxton. Questa causa è priva di fondamento e si basa su informazioni inaccurate e distorte, si legge appunto in un comunicato dell'azienda di Los Gatos. Netflix tratta con grande serietà la privacy dei propri utenti. E beh, che ti deve dire? Ce ne freghiamo? E si conforma alle leggi di protezione della privacy e della protezione dei dati ovunque operi. E vabbè, questo è il teatrino, il gioco delle parti, ovviamente.
1: Radio, mi canti la sera. Waiting for some.

0: Radio Clima con Garbo alle 8.59. Cambiamo un po' notizie, argomenti. Parliamo di lezioni Federcalcio. Ma va bene, dai. Malagò scioglie la riserva, presenterà candidatura per la presidenza. Come anticipato, nelle prossime ore l'ex numero uno del CONI formalizzerà la decisione. Insomma, il nuovo che avanza, mi verrebbe da dire. Un saluto a Stefano. Sì, va bene Renato Zero, non quella che dici tu, però, perché non si può, perché c'è qualcosa di più significativo. Senti quel che, senti che ti passo dal lontano 74. Senti.
1: Qualcuno

Insomma, pare che Giovanni Malagò abbia deciso. A quanto si apprende, l'ex presidente del CONI, romano, 67 anni, avrebbe sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della FIGC, rimasta orfana del suo presidente dopo le dimissioni di Gravina, seguite all'ennesima mancata qualificazione della nazionale ai mondiali. Insomma, già stamani l'imprenditore romano depositerà la sua candidatura, quindi è ufficiale, eh? Domani mattina, cioè stamani, perché l'articolo è di ieri, è previsto il deposito della candidatura.

Aspetta, riparti, va. La mia malattia è la tosse che porto. Dico sempre che l'ho presa ieri. Quante orecchie non reggono lo sporco. Ho le rime piene di batteri. Guardo questo cielo, tu non torni.

È una malinconia che proprio deve aver preso anche Malagò. Ha detto: ma quasi quasi mi candido. Lo avevo detto e sono stato di parola per rispetto istituzionale della presidente del CIO Coventry, che era qui a Roma, e delle componenti. Ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Questo è il commento, insomma, a termine della charity dinner della Lega di Serie A. Confermo che domani mattina, cioè oggi, depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza. La Lega di Serie B ha intanto comunicato il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'assemblea elettiva federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell'incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. E se lo dice anche la Lega di Serie B, insomma, siamo fatti! Ti sei mai chiesto se valesse il prezzo?

0: solo successo.
1: La musica di Georgines con successo alle 9 passate da 11 minuti qui a Radio Rock Italia. 3791 600 190. Un saluto anche ad Alessandro, sempre puntuale tutte le mattine all'ascolto, grazie di esserci. E l'avranno detto anche a Vienna, a Sal da Vinci, grazie di essere qui. Sì, probabilmente, perché sono cominciate le esibizioni per l'Eurovision Song Contest che si tiene a Vienna, e pare che Sal da Vinci abbia infiammato Vienna. Lo stadio ha tremato. E sì, una notizia che va presa un pochettino così a piccole dosi. Andiamo con Roberto Angelini e poi il break. Dopo parliamo di questa esibizione.

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata, che un cuore io non ho più. Vedo solamente i titoli di coda, e amore tuo.

0: Rock Sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Questo è
12: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
14: ma non troppo.
15: 9 e 18, qui a Giù dalle brande. È il momento del classico, i Planet Funk.
16: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: call out the yeah.
1: This boots are made for walking. E va bene, Planet Funk. Ciao ciao. 9 e 21. La prima è andata. Sal Da Vinci ha cantato per la prima volta per sempre sì dinanzi all'Europa intera. Mamma mia, che articolo pomposo. Dopo la vittoria a Sanremo 2026, l'Eurovision Song Contest è finalmente iniziato con la prima semifinale e gli occhi dell'Italia, ma non solo quelli, sono puntati sull'artista del momento. Com'è andata? Ecco, ve lo racconto, il racconto della prima volta di Sal Da Vinci a Vienna in diretta su Rai 2. Tanto l'avrete visto sui social, Va bene, dai, ve lo racconto dopo in terra. Create, mutate, erase.

Allora, nelle ultime ore sui social sono trapelati video e immagini che hanno fornito un'anticipazione di quella che sarebbe stata l'esibizione di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest. Le prove della manifestazione avvengono con tanto di pubblico e la riproduzione deve essere identica a quella delle serate che poi vanno in onda. Vestito di bianco, con una spilla come accessorio che impreziosisce il look, il cantatore napoletano ha portato la sua energia sul palco della kermesse europea. Vediamo un po' come è andata. Intanto Selva Oscura.

Insomma, il buon Sal Da Vinci ha portato carisma, emozione, ma tanto controllo. La presenza scenica e la vocalità impeccabile, sto leggendo, sono i punti di forza che gli hanno permesso di costruire una carriera apprezzata e duratura. Con lui anche i protagonisti del video virale su YouTube, Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, vestiti da sposi, pronti a replicare la coreografia ballata da tutti, anche a Vienna. L'idea di associare una parte ballata semplice alla melodia che ti entra in testa fin dai primi secondi è uno dei punti di forza assoluti di questa performance vincente. Il pubblico è coinvolto perché balla, si diverte ed esegue la coreografia. La parte migliore? Francesca Tocca sfila la gonna dipinta con verde, bianco e rosso, i colori dell'Italia. Me sto a sentì male. 9:31, The Bloody Beetroots.

dai, The Bloody Beetroots con Rocksteady. Ma insomma, alla fine com'è andato il buon Sal? Bah, nessuna presa di posizione o indulgenza patriottica. Sal Da Vinci ha dimostrato di essere all'altezza di un palco del genere, di poter fare breccia nel cuore di un pubblico non solo italiano. Mi immagino gli austriaci sempre molto così compassati, vabbè, e di essere un professionista serio e dedito al suo lavoro, e questo non lo discute nessuno. La sensazione che l'Italia potesse fare bella figura dinanzi all'Europa è ormai una cosa concreta dopo l'esibizione di ieri sera, ma c'è un'altra certezza dopo la prima di Per Sempre Sì. Sentiamo. Sal Da Vinci ha dato una lezione a tutti coloro che, dopo la vittoria a Sanremo, pensavano che il brano non potesse essere abbastanza internazionale per convincere e fare presa su una platea tanto variegata. Mai convinzione fu più superficiale e sbagliata. E io appunto vorrei commentare, ma e allora se questo è il nostro biglietto da visita, dobbiamo fare una riflessione.

Inoltre, la canzone di Sal Da Vinci è la più ascoltata su Spotify tra quelle in gara, e in un'edizione segnata da boicottaggi, quindi con meno paesi che concorrono, al televoto può succedere di tutto. Agli europei la forza e la verità, come quelle presenti nelle esibizioni di Sal Da Vinci, piacciono da sempre. Elettra Lamborghini non ha dubbi. Sentiamo cosa ha detto. Lo stadio ha tremato. Voce pulita, esibizione pazzesca. Noi abbiamo cantato e ballato. Siamo davvero in buone mani. La mia professoressa di matematica mi diceva sempre: mi tasto se ci so. Probabilmente il brano non riuscirà a trionfare, ma cosa importa? Con un'energia ed un'esecuzione di questo livello, tutto il resto è solo rumore di fondo. Ok, va bene. Allora, sono le 9.39, adesso ci riprendiamo un attimo, e sotto arrivano piano piano, ma quasi impercettibili, gli After Hours con Bye Bye Bombay.

0: Allora, siamo prossimi al break, l'ultimo quarto d'ora insieme. Io vi ricordo che oggi è mercoledì, per cui un po' così vi snocciolo il palinsesto. Dopo di me alle 10, Marte Contro con Dario Cecchettani. Pomeriggio dalle 13 alle 15, quelli del Febbra. Poi seguirà Alta Fedeltà con Federico Clemente. La Rocky Pirina 500 del buon Emanuele Guzzardi dalle 17 alle 20. E poi finiremo con Siamo Solo Noise con Sara K dalle 20 alle 22. Signori miei, io direi che si può andare al break ed l'ultimo passaggio con la novità. Siete pronti? E allora, via!
1: Rock Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Groenlandia.
6: Sky Italia.
5: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
5: Solo al cinema dal 21 maggio.
6: Distribuito da Nexo Studios. Scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
5: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri.
6: Musiche di Piotta.
5: Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Tutto quanto passerà.
8: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
9: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
0: Ultimo momento, novità per quanto riguarda la mia conduzione di oggi. Mercoledì 13 maggio arrivano i Cara Calma con Microonde.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, Lacrime dal cielo è il nuovo singolo di Clara Moroni, disponibile dal 15 maggio. Lacrime dal cielo, contraddistinto da sonorità urban, pop e rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. Il videoclip, realizzato da Antonello Ruzzu e Clara Moroni, racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire libertà al pensiero. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, ascoltalo sulle principali piattaforme di streaming e in anteprima esclusiva su Radio Rock e Radio Rock Italia. Eccolo qua.

0: Lacrime dal cielo, Clara Moroni, questa è un'anteprima Radio Rock Italia e Radio Rock ovviamente, il brano è in uscita dopodomani. E allora, mi raccomando, è soltanto queste chicche da noi. 9.56, io sono arrivato al termine. È già arrivato Dario Cecchettani, quindi tra pochino vi porterà sul pianeta torbido. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani, come al solito, giovedì 14 alle 7. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: All you can eat, change, ma sono le 10 in punto, quindi mi sa che oggi prepuntuale, oggi facciamo il prequel, sta succedendo qualcosa?
1: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita, 10.01, oggi è mercoledì 13 maggio, data speciale, poi ve lo dirò durante la giornata. Comunque epifania, si capiscono tante cose, le porta via. Allora, siamo pronti, oggi mercoledì torbido, fanta intervista, tanta ciccia.
2: Ah, regà, son Marte, il più figo d'Olimpo. Non sapete che bella che è la luna vista da dietro.
0: Quando dice così.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, amore, buongiorno.
4: Ragazzi, sto arrivando.
0: No, ridimmelo piano.
4: Ragazzi, sto arrivando.
5: Ma quanto è bello Marte Conte.
0: È bellissimo.
6: Mandami in vocale, dai.
0: Sì, te lo mando. Marte contro amico delle guardie, buongiorno a te. E siete pronte? Siamo pronti? Oggi bella lunga, vai,
7: dai, Marte contro, attaccami sto vasco.
0: Sì, volentieri. Allora, comandante, chiudiamo tutto. Oggi partiamo con un pezzo che insomma ci fa decollare subito, vai. Chi se lo ricorda?

0: Taglio la gola, prendimi l'anima, dietela, ma ridammi la radio, cazzo, allora, è la radio la vera vita. Allora, considerazione di Alessandro, buongiorno, buongiorno Samuele, buongiorno Anna, buongiorno Alessandro.
1: Ciao Marziani, buongiorno a tutti. Ma sti All You Can Eat,
0: All You Can Eat, che era il pezzo, no? In presigla in cui
1: ma ricordano un po' le sonorità dei Joy Division,
0: lo sai,
1: specialmente
0: sì,
1: col basso,
0: lo sai, bom, sì, bom. Che è tipo Foxy Lady,
1: lo ricordano.
0: Allora, io ho un sacco di cose che devo ricordare. Allora, innanzitutto oggi è 13 maggio, quindi questa sera noi avremo la fortuna di andare al Barberini all'anteprima del film, docufilm di Groenlandia, Radio Rock e Nexus su Aldair. E quindi domani scatta il selfone con Pluto. Ma siamo su Radio Rock Italia, questo è Marte Contro, oggi è mercoledì.

giornatona, devo dire. E FM 96.6, ma non fino a Santa Marinella, arriviamo a quella cittadina amena che è la Dispoli, amena, a merda. E dall'altra parte invece c'è l'app di Radio Rock, oppure c'è il Dab Plus in macchina, in cui potete scaricarvi tutto, tutto quello che volete. Comunque, allora, 10.07, ancora siamo in mood di imbarco sulla nostra nave che atterrerà su Marte a Luna.

di Eyes One 1998, Colle del Fomento, ve lo rialzo. Io, il cielo su Roma, Colle del Fomento, mi arrivano commenti positivi su Santa Marinella, quanti ricordi Santa Marinella, forse ci ho vissuto la mia più grande storia d'amore che l'uomo possa narrare, eravamo tanto giovani, però quando uno fa le cose con la follia e col cuore, poi il discorso di ieri, rimorsi e rimpianti, no? Meglio vivere di rimorsi, hai voglia, però forse questa è una storia che ho vissuto, non lo so, dimmelo pure te che stai dall'altra parte del mondo e forse mi stai ascoltando. E la nostra è una storia che ci ha avuto sia i rimorsi che i rimpianti. Forse più rimpianti che rimorsi. Comunque, Santa Marinella, for president, Colle del Fomento, il cielo su Roma. Sono 11 minuti trascorsi dopo le 10 su Radio Rock Italia. Questa è Marte Contro, radio usata dichiaratamente per scopi personali. Va bene, chiedo scusa a tutti. Oggi

torbido, fatemi essere torbido, sono il master del torbido. Allora, oggi è mercoledì, quindi Marco Bosco, che oggi c'ha da fare perché c'è questa quisquiglia di una partita di calcio tra due squadre minori, tra l'altro gemellate. E comunque non segue il calcio, quindi Marco Bosco va buttato giù dalle brande dalle 7 alle 10. 10-13, Dario, trattino basso, c'è, trattino basso 24. O underscore per i più edulcorati delle lingue, fino all'una. Finalmente dopo di me, dalle 13 alle 15, quelli del Febra, che vengono a portare un po' di sano rock and roll moderno qui su queste frequenze. Dalle 15 alle 17 il mio grandissimo amico Fex con la sua alta fedeltà, non perdetelo perché ragazzi è veramente bravo, fa dei contenuti veramente bravi e bravi, fa dei contenuti veramente belli e... è una trasmissione da seguire, veramente, veramente una trasmissione interessante e di qualità. Dalle 17 alle 20 non ve lo dico più, dato che è il terzo giorno vi dico che se ne prendete 4 non diventano 2000. Di che cosa sto parlando? Della Rocky Pirina 500, il cui principio attivo è unico, inimitabile. Io sono l'eletto Emanuele Guzzardi, non vi dico neanche che è imperdibile, ormai siete talmente affezionati. Il nostro massimo picco di share nella sua fascia, 17-20. Dalle 20 alle 22 ancora la linea rosa dell'amore che porta qui quella folle bionda della Sara K con la sua Siamo solo noi. 70

0: 10 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
6: Ed io Maurizio Paniconi.
5: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
7: Morta zia, la casa è mia.
5: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
6: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
5: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
8: Ho detto che è mia.
6: Ha detto
8: casa è mia.
5: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
7: Morta zia, la casa è mia.
5: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
9: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
10: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
11: C'è vita sul pianeta torbido. Oggi super torbido, oggi voglio parlare di cose torbidissime e poi onorare la grandissima Anna Magnani. Ma come sapete è il momento del primo classico per oggi. E allora loro sono i V-Zen Circus con la loro Ilenia. Buon ascolto.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Era Circus, scusate, era il primo classico di oggi, 10:22, magia della radio, soprattutto della radio personale. Quindi chi doveva sentire di Santa Marinella ha sentito, è convenuta con me, solo bei ricordi, sì, solo bei ricordi, qualche rimorso, qualche rimpianto. Ieri ne parlavo, però effettivamente non l'avevo annoverato tra i rimpianti, ma potrebbe, no, la vita è andata come è andata, ma chi lo sa. Allora, oggi voglio parlare di cose torbide, lo faccio dal prossimo talk, dove subito sotto avrò la base di Frenetico, che è quella del podcast torbido. Quindi podcast torbido, è uscita la seconda parte di Frenetico, andatelo a cercare, torbido_podcast. Stiamo lavorando alla prossima uscita, che coinvolge Dado, il fumettista, e stiamo invece lavorando, incidendo la seconda stagione. Ma grazie a questa cervellotica e febbricitante attività della Lega di Serie A e del prefetto, abbiamo dovuto annullare la puntata di lunedì, perché forse qualcuno di noi, non io che non seguo il calcio, è impegnato in cose vieche, e quindi non possiamo incidere la puntata della seconda stagione che avevamo in programma lunedì. Però insomma, avremo modo di rifarci.

cosa vuol dire sfiorarsi. In alcuni casi si attivano tutta una serie di chimiche nello sfiorarsi. Qua ce lo diceva Chiello con la sua denaturarsi, ma in realtà poi uno si snatura per amore, fai cose che neanche immagini. Però c'è, cioè, sfiorarsi, che bello sfiorarsi. Allora, oggi è mercoledì, quindi torbido, abbiamo detto. Senti che ti tiro fuori adesso, questa è carina. I tradimenti nell'era sui social. Paura, come diceva Marrakesh, anzi mi sa che adesso la vado a pizzicare quella canzone. E se invece di scagli la prima pietra è chi non ha nulla da nascondere, apra WhatsApp davanti a tutti. È tosta, è tosta, questa è tosta. Allora, sono le 10:27, io tra un'oretta circa tirerò giù la mia fanta intervista a Anna Magnani, che vuol dire che vado a leggere un po' delle sue biografie, troverò anche qua e là qualche intervista. Giustamente Alessandro mi dice: se parli della Magnani già so che pezzo metterai, Giallini. Ma dimmi te, di Paola Turci sicuramente mi difenderò con quella. Però allora, argomentino torbido del giorno: il tradimento sui social media, noto anche come tradimento virtuale o micro cheating, include chat segrete, messaggi hot, scambio di foto, interazioni ambigue, like e commenti che violano la fiducia della coppia, spesso senza un vero contenuto fisico. Ognuno dice: no vabbè, ma gli ho messo solo un like. Sì, la Cassazione ritiene tali condotte rilevanti per l'addebito in separazione che causano la crisi familiare. Pensa quanto sia una cosa leggera, no? Però poi dopo, se il marito o la moglie ti sgamano e poi vanno in mano agli avvocati, quelli fanno il loro lavoro e ti seccano anche per dei like. Quindi state attente e attenti a come usate e vi esibite sui social, perché poi tanto le cose vengono fuori e fate, a parte la figura, quella meschina del traditore, ma fate pure poi i conti con la Cassazione. Bisogna stare attenti. Adesso voglio parlare un po' di questo per un'oretta e nel frattempo metto ancora un po' in ordine questa fantastica navicella piena di

tanto imparare a camminare, sembra banale, eh? Allora, aspetti principali del tradimento virtuale. Definizione: non serve il contatto fisico, no. L'infedeltà emotiva o virtuale, ad esempio il sexting, è sufficiente a creare una rottura nel rapporto di fiducia. Già. Micro tradimenti, detti anche micro cheating, comportamenti sottili come mettere like costanti, inviare messaggi in privato ambigui, nascondere amicizie, spesso originati da chat innocue che si evolvono. Già. Segnali d'allarme, telefono sempre capovolto, notifiche nascoste, uso assiduo delle chat di Instagram o di WhatsApp, creazione di profili falsi e tendenziosi o segreti. Le prove digitali, le chat archiviate su WhatsApp, cronologia ricerche su Facebook ed Instagram, foto compromettenti nelle cartelle eliminate di recente sull'iPhone e la geolocalizzazione dei dispositivi. Queste sono le prove. Conseguenze legali: attenzione, il tradimento virtuale può essere causa di addebito in sede di separazione. Occhio, questo vale soltanto chiaramente per gli sposati o i genitori, perché se avete dei figli, anche se non siete sposati, comunque passate per gli avvocati e per i tribunali. Conseguenze legali, abbiamo detto. La psicologia spesso deriva dal desiderio di scintilla o di evasione dalla quotidianità piuttosto che dalla volontà di terminare la relazione ufficiale. Sì, a volte si rimane con i piedi in due staffe, è un gioco che piace. Come si manifesta il tradimento online? Il sexting, l'invio di messaggi, immagini, anche a sfondo sessuale. Ci sono anche altri aspetti, ma li andremo a scoprire tra pochissimo.

0: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Eh sì, per questo la canta. E allora aprite WhatsApp davanti a tutti. Però questa è una doppietta, è quella delle 10:30. E allora vai, Fibra!

doppietta che avevo aperto con Marrakesh di Radio Rock Italia, Marte Contro. Stiamo parlando di tradimenti virtuali, invece dalle 11.30 Fanta intervista alla unica e fantastica Anna Magnani, ma che cavolo ci frega noi. Allora, come si manifesta il tradimento online? Con il sexting, quindi l'invio di messaggi, con il ghosting, orbiting, vabbè, interrompere la comunicazione e monitorare a distanza l'ex, dinamiche tipiche delle separazioni dai social, sì, bravi, spiate, vite parallele, usare i social per creare una seconda relazione, spesso mantenendo una facciata di felicità pubblica, pure questa, ce ne ho di esempi, amico mio che mi ascolti, lei c'ha una facciata, ma poi sotto c'è un'altra, la costante sorveglianza, controllo degli accessi, l'ultimo accesso nascosto, ma io quello ce l'ho sempre, ce l'ho per lavoro, per cui non fa testo, scusate. Tende a creare un circolo vizioso di sfiducia, mentre il dialogo è aperto è considerato l'approccio più sano. Vabbè, sì, su questo proprio non c'avevamo dubbi. Allora, vediamo un attimo, medici in Italia, carino, addirittura ne parlano quindi i medici, è una cosa proprio medica, è una cosa medica. Medici in Italia è il sito da cui muto questo articolo. I tradimenti virtuali? Buonasera, scrivo perché a fine agosto ho scoperto che mio marito, a parte mandare complimenti a molte donne sui social, ho scoperto per caso dei messaggi su Telegram dove cercava di prendere appuntamento per fare sesso virtuale con una donna. Per quello ho capito nei messaggi la cosa non è andata in porto, però non sì, perché non si sono accordati con gli orari. E domenica che c'erano quasi, non sono riusciti perché di domenica il bonifico a questa donna non sarebbe arrivato subito, carino. E esagero con la mia reazione? No, non esagera, anche la legge considera i tradimenti virtuali alla pari di quelli concreti, lo afferma la prima sezione civile della Corte della Cassazione, sentenza 93-84, confermando una precedente innovativa sentenza di ben 10 anni prima della Corte d'Appello di Bologna.

0: importanti. Scusa, ma non strapparmi dai tuoi occhi. Canzoni sempre più calzanti anche dell'argomento che stiamo trattando in questa mattinata di Torbidume, Torbido Podcast. E qua oggi passava Arpiotta, mi sa che quasi quasi lo invito a cena. Tanto lo vedo pure stasera. Allora, adesso ho cambiato sito, però sempre un po' di cose di psicologia, quindi milanopsicologa.it. Tradimenti e bugie tra i partner nell'era dei social. Tradimenti e bugie, nessuna epoca come la nostra ha promesso tanto sull'amore e sulla trasparenza, eppure mai come oggi il tradimento si è fatto una cosa invisibile, fluido, molecolare. Bello, parte bene questo articolo. Allora adesso io vi invito a rimanere con me perché c'è il break delle 10.45 e torniamo con la prima novità di oggi e poi continuiamo fino alle 11.30 con questo argomento torbido podcast, e poi dopo andremo invece l'ultima parte, la seconda parte dalle 11.30 con la mia fantastica intervista alla meravigliosa Anna Magnani. Rockstar.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Questo è Marte Contro.
13: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Torbidissimi oggi, 10.46, siamo avanti, alzino le braccia quelli che non sono torbidi, scaglino la prima pietra, aprono il loro WhatsApp, ma è il momento della prima novità per oggi. Loro sono i The Last Vinci con Begging from Somel.
14: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

annunci, la novità di oggi 10:50. Allora, stiamo parlando dei tradimenti e delle bugie dei partner nell'era dei social, una cosetta. Allora, appunto, l'illusione di una connessione continua garantita dai social network, dalle chat e dalle app non ha eliminato la distanza tra gli esseri umani, l'ha semplicemente digitalizzata. Le bugie si travestono da like, gli amori da notifiche, le confessioni da stories temporanee. In questo contesto il tradimento non è più soltanto l'atto fisico emotivo di chi cerca altrove ciò che non trovava in casa, diventa una forma di linguaggio, un segnale dell'insofferenza relazionale, un sintomo dell'individuo postmoderno che si dibatte tra visibilità e autenticità. La bugia a sua volta non è più un evento, ma un ecosistema, una modalità esistenziale, un filtro tra l'io e il mondo, un meccanismo di autoprotezione contro l'eccesso di esposizione. Carino, carino. Allora, la menzogna come difesa psichica. Ogni menzogna è un atto di sopravvivenza psichica. Mentire, nel linguaggio dell'inconscio, non è un semplice tradimento del vero, è un modo per mantenere in vita una rappresentazione fragile del sé. Facile, no? In coppia le bugie nascono spesso non dal desiderio di ferire, ma da quello di preservare, carino. Preservare un'immagine, un equilibrio, una forma di pace apparente. In termini psicodinamici, la menzogna può essere letta come un meccanismo di difesa narcisistico, una barriera contro la vergogna, contro la possibilità di essere visti troppo da vicino. Come scriveva Donald Winnicott, che è uno dei miei preferiti, uno dei miei autori preferiti della psicodinamica, l'essere umano può sopravvivere solo se gli è concesso uno spazio intermedio tra autenticità e finzione, un'area di gioco in cui l'identità si costruisce e si maschera. I social network, amplificando quella zona transizionale, trasformano il gioco in spettacolo. Oggi mentire è una forma dell'editing del sé.

sia pure che sapete non lo passo mai, ma in questo caso un pochettino ci stava. Quindi insomma, la menzogna come difesa psichica, questo mi convince o non mi convince. Il tradimento come linguaggio del desiderio. Il tradimento non è solo una rottura di un patto, ma l'espressione di un linguaggio arcaico del desiderio. Freud lo avrebbe chiamato il ritorno del rimosso, che è tipo il 3 della saga di Star Wars. Star Wars 19, il ritorno del rimosso. Il bisogno di rivivere la libertà perduta, la spinta regressiva verso la possibilità di essere ancora altro. Nell'era predigitale, voi oggi millennial gliela fate, ma noi quando tradivamo all'epoca nostra, mica c'erano i telefoni. Allora, nell'era predigitale, tradire implicava la trasgressione dei confini fisici. Esatto, cioè uno andava in un pub dove sapeva che incontrava l'altra persona, o comunque si doveva dare degli appuntamenti apposta per cercare di capire, no, come incontrare l'altra persona, doveva combinare degli incontri. Invece adesso no, quindi nell'era predigitale bisognava trasgredire dei confini fisici. Oggi basta una conversazione online, un mi piace reiterato, un messaggino cancellato. Il tradimento diventa micro, quasi impercettibile, ma psicologicamente potentissimo. Non è più tanto l'infedeltà il problema, quanto la percezione del tradimento. Il sospetto si alimenta da sé, bastano tre puntini di digitazione a generare un mondo di fantasie, paure e ipotesi. Il partner diventa uno schermo da decifrare e l'amore si trasforma in un enigma comunicativo. Ci vuole poco, è molto più facile. Oggi la portata è a portata di mano, quindi è la tentazione, come lo sappiamo, l'occasione fa l'uomo ragno. L'intimità sorvegliata, il controllo come nuova forma di amore. Nei social l'amore assume tratti polizieschi, le persone monitorano, verificano, archiviano. Ogni gesto digitale può diventare una prova, ogni omissione è un delitto. Il controllo paradossalmente nasce come desiderio di vicinanza, ma finisce per generare distanza. Dietro ogni controllo, infatti, si nasconde l'angoscia dell'abbandono, un bisogno di sicurezza che il digitale amplifica invece di placare. L'io iperconnesso, scriveva Boeing Chul Han, vive sotto il regime della trasparenza totale. Ma la trasparenza è disumana. L'amore per respirare ha bisogno di ombra. Oppure, nell'epoca dei social, la fiducia viene spesso confusa con la visibilità. Si crede di conoscere l'altro perché lo si vede di continuo.

0: Fast Animals and Slow Kids, mentre parliamo di tradimenti digitali e non nell'era digitale e nell'era social, così giusto pur parler, per aspettare ancora una mezz'oretta per entrare nella mia fanta intervista alla fantastica Anna Magnani, che io ho anche una foto a casa nel mio corridoio, l'ho pubblicato qualche giorno fa su una storia, questo fantastico corridoio che una mia amica mi ha scritto: che bella galleria che hai, anche per merito tuo Miriam, per le tende, le piante che hai mai messo. Però insomma c'è anche Anna Magnani lì col suo sorriso. Allora, abbiamo detto l'intimità sorvegliata e il controllo come forma d'amore, poi il teatro dell'immagine, quando l'amore diventa performance. Sui social ogni relazione diventa una rappresentazione pubblica, attenzione, le foto di coppia, gli anniversari, le dichiarazioni. Questo riguarda un po' anche quel mio amico che ci ha capito innamorato di una che c'ha un marito che sparisce, che poi c'è, non c'è, tutta finzione, no? I momenti condivisi non sono più soltanto ricordi, ma contenuti. In questa trasformazione simbolica la coppia si fa brand, l'amore prende parte del suo carattere privato. Ma cosa accade quando la rappresentazione si incrina? Quando l'immagine ideale della relazione non coincide più con la realtà vissuta? Subentra la dissonanza affettiva, uno stato di tensione tra il sé mostrato e il sé sentito. Molte persone tradiscono proprio per questo spazio di frattura, in quella soglia tra ciò che gli altri credono che io sia e ciò che non posso più essere dentro questa relazione. Quindi eccolo là che cambia l'esposizione pubblica. Quindi magari quella che prima veniva rappresentata come una coppia idilliaca da Mulino Bianco diventa, uno non si fa neanche gli auguri del compleanno o dell'anniversario, perché si sta crinando pesantemente la differenza tra la realtà e la coppia virtuale.
1: Noi siamo gli altri.

Salvo, come quando si gioca a baseball, che uno arriva e tocca la base e si salva. Salvo dai Negrita, con questa Noi siamo gli altri, da distinguere chiaramente dagli Altri siamo noi, che mo se la trovo, veramente, così giusto per fare un collegamento che c'entra poco, ma che nel mio cervello invece

0: È stata quella dove ho combinato più guai. Finiti poi con quel famoso aneddoto in cui ho rimesso sulla testa di Simona Conti, che dopo l'episodio, poverina sul pullman, mi ha detto: non ti preoccupare, dovevo lavarli. Fatto sta che tipo 15 anni dopo, quando l'ho rincontrata per un'amicizia comune, lei praticamente appena mi ha visto: Dario, faccio Simona. Era successo questo episodio, insomma, io sul pullman soffrivo un po' il pullman, la macchina, mi ho rimesso sui suoi capelli, poverina. E passati, lei in quel momento ha detto: scusa, dovevo lavarli, quindi finiva là. Ma dopo 15 anni praticamente la incontro in questo locale che lei gestiva, un ristorante di pesce. Lei appena mi vede: Dario, neanche mi dice ciao, come sta, entra dentro la cucina, esce col marito, è lui quello che mi ha vomitato in testa a distanza. Effettivamente è un bel trauma. Io gli ho detto alla mamma di Marta: dico, preparati, perché questa a sto campo scuola farà qualche casino. Adesso un po' sdirazzato per quanto riguarda la microinfedeltà dell'algoritmo e della, appunto, del tradimento digitale, insomma ci tornerò. Comunque saluto Simona Conti e anche tutti quelli della terza C della scuola Giorgio Morano quando ci andavo io, e anche, perché no, i ragazzi in gita della terza E dell'istituto comprensivo Forlanini, e anche a questo punto i ragazzi della terza G del Santa Benedetta, che insomma, sono stati ospiti miei 3 giorni fa.
1: Agosto è il mese più freddo dell'anno, l'inverno si

0: Che dolcezza questa perturbazione di agosto, anche se qua siamo in corso invece della perturbazione di maggio. Questo non ci impedisce chiaramente di andare al mare qualora lo vogliate, no? Cioè, il giorno del mare era ieri, anzi sono anche un po' abbronzato, ma non anche offeso ieri, più di qualcuno e qualcuna mi ha offeso perché era abbronzato. Ma che volete, se uno si è costruito la propria libertà? Allora, le micro infedeltà digitali, l'altro nell'algoritmo. Il tradimento contemporaneo spesso non ha carne, però c'è un codice. Sentite bene, non serve toccare, basta rispondere, non serve uscire, basta immaginare. Le cosiddette micro infedeltà digitali cosa sono? Like mirati, messaggi privati, scambi di attenzioni apparentemente innocue. Sono oggi il terreno più fertile della crisi relazionale. Da un punto di vista psicologico, queste forme di contatto rappresentano strategie di autoaffermazione, piccole iniezioni di validazione che compensano le carenze percepite nel legame stabile. Poi le carenze possono essere di ogni tipo, sia date dalla mancanza del partner, ma anche data dalla mancanza reale di prospettive. Vedi un po', si scopre la paga. L'algoritmo dei social poi diventa un alleato dell'inconscio, propone volti, corpi, storie che rispondono ai nostri desideri latenti, spingendoci verso la fantasia di un altrove sempre disponibile. Altrove, come la canzone di Ultimo. Il rischio è la dipendenza relazionale digitale, una forma di ossessione che mantiene viva l'eccitazione, ma che, attenzione, svuota la presenza. E adesso ci sono anche altri tratti interessanti su questo articolo, come l'anatomia psicologica del traditore. Il traditore contemporaneo non è necessariamente un narcisista, ma è certamente un individuo che fatica a sostenere l'angoscia del limite. Spesso tradisce chi vive la relazione come uno specchio fragile della propria identità, non sopporta la staticità dell'amore maturo e cerca altrove la scintilla del sé perduto. Dal punto di vista della terapia breve e strategica, il tradimento può essere letto come un tentativo disfunzionale di soluzione al proprio malessere. Ci sta, ognuno in qualche modo si deve salvare. L'individuo cerca libertà e autenticità, ma attraverso l'azione che le distrugge, cioè il tradimento. Dunque non nasce dalla malizia, ma dalla paura del vuoto, dalla fuga, dal silenzio e dal contatto reale con l'altro. Benissimo, break delle 11:15, torniamo con un super classico che già ho intravisto, l'algoritmo mi ha fatto un regalone, e andiamo avanti fino alle 11:30 con questo argomento torbido.
1: Rockstar. Io si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente.
2: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: State ascoltando
15: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Vita, buona vita a tutte e a tutti. È il momento del classico e il regalo ce lo fa l'algoritmo di Radio Rock Italia Marte Contro, andandoci a pescare dal nostro archivio musicale Pino Daniele con la sua Oscar Raffone. Ricordatevi che oggi è sabato e domani non si va a scuola.
15: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Pino Daniele, 11:22, siamo ancora a bordo della navicella di Marte Contro che va verso Marte, dove atterreremo alle 13 su Radio Rock Italia. Vi ricordo, domani giovedì quindi si parlerà di cucina, mentre venerdì andremo in corsa a rincontro al weekend. Speriamo ci sia un bel tempo, perché qua ormai è tempo di andare fisse al mare. Allora, la mente del tradito, trauma e costruzione del sospetto. Per chi subisce un tradimento, la ferita non è solo affettiva, ma identitaria. La scoperta della menzogna distrugge. La scoperta della menzogna distrugge il senso di realtà condivisa. Il mondo interno costruito sulla fiducia implode. La mente del tradito entra allora in una fase che la psicologia chiama ipervigilanza post-traumatica. Ogni dettaglio, parola, emoji diventa un potenziale indizio della menzogna. Il problema non è solo la perdita dell'altro, ma la perdita della coerenza narrativa del sé. Se mi ha mentito, chi sono io dentro questa storia? La terapia in questo caso non lavora solo sul perdono, ma sulla ricostruzione della realtà interiore, sul ritrovare una forma di significato dopo l'inganno. Esatto, perché poi c'è il gaslighting, c'è sempre colpa di quell'altro, e questo è per chi non ha coraggio e rispetto, no? Il ruolo dei social nella ritraumatizzazione. I social rendono impossibile dimenticare. Ogni immagine, ogni ricordo, ogni tag è una ferita persistente, anche quando la relazione termina. Il passato continua a esistere come archivio digitale, sempre accessibile, sempre risvegliabile. La ritraumatizzazione nasce così: un algoritmo ci mostra ciò che non vogliamo più vedere e l'elaborazione del lutto si inceppa. In psicologia questo fenomeno corrisponde a una cristallizzazione del dolore, una forma di fissazione affettiva alimentata dalla presenza fantasmatica dell'altro online. Allora, doppietta delle 11, prima di passare ad Anna Magnani, parto da Fra Quintale con la sua Si A.

0: lo metto in doppietta con Fulminacci, con Santa
1: Oggi
0: Marinella.
1: Sai, è uno di quei giorni che, se mi vuoi, lasciami stare.

Santa Marinella nominatissima oggi in questo caso nella espressione di fulminacci. Allora, rubo qualche minuto per concludere un po' il discorso, no? Verso la nuova etica della relazione, quindi viviamo un'epoca che pretende trasparenza ma teme la verità, narcisismo e tradimento, una ferita speculare. Il tradimento è una forma di narcisismo riflesso. Dietro la scelta di cercare altrove spesso ci c'era il bisogno di disperato di vedersi riflessi in uno sguardo nuovo, in uno sguardo non ancora contaminato dall'abitudine. L'amore è stabile nella sua prevedibilità, smette di restituire immagini fresche del sé. L'individuo, come un attore che ha perso il pubblico, cerca altrove una platea che lo riconfermi. E certo, qui bisogna mettere i nostri outfit e cercare di avere approvazione per il nostro fisichetto un po' messo meglio, no? La psicologia parla di ferita narcisista, cioè l'angoscia di non essere più desiderabile, di non essere visti. L'io digitale è una dissoluzione della autenticità. L'identità nell'era digitale è costruita come un mosaico di immagini e frammenti. Un individuo abita contemporaneamente due mondi: il sé reale, corpo, voce, sguardo, e il sé digitale, profilo, filo, feed, storia, quindi ci proiettiamo là dentro. E dinamica della colpa e dell'autoinganno: ogni tradimento comporta una quota di autoinganno, non si mente solo all'altro ma anche a se stessi. Il traditore è spesso un soggetto diviso, desidera trasgredire ma senza pagare il prezzo della trasgressione. Facile, merdine. E per questo costruisce una narrazione interna in cui la bugia diventa giustificata, quasi inevitabile. Non era nulla, non contava, non volevo ferirti, sono soltanto alcune delle scuse. Ma la strategia di dissonanza cognitiva impone che ci sia una sorta di responsabilità dell'altro. Beh, bellissimo. Sistema relazionale visto attraverso il tradimento, quindi un atto simbolico di libertà. E poi c'è la dipendenza del controllo. Il partner è visto come specchio dell'ansia, va benissimo. Dai, allora, abbiamo un po' parlato, poi andremo approfondito. Adesso mi sparo il mio amico Caparezza e poi entro in questo quest'ultima ora e mezza di trasmissione nella mia fantasmagorica, inventata del tutto chiaramente, intervista alla mia amata Anna Magnani, e lo farò attraverso appunto qualche sito, qualche intervista per riportare

difficile nella carriera di un artista, ce lo dice Caparezza alle 11.36. È il momento di svoltare questa navigazione di Marte Contro del mercoledì, dove abbiamo parlato di temi torbidi come il tradimento online, e passare invece a parlare della nostra fanta intervistata di oggi, che ho il monitor pieno di sue foto che sono tanto tanto confortanti. È la madre di tutte le madri. Allora, Anna Magnani, nata a Roma il 7 marzo del 1908 e muore a Roma il 26 settembre del 1973, quindi praticamente io non l'ho vissuta neanche per un secondo, è stata un'attrice italiana, soprannominata Nannarella. È considerata una delle maggiori interpreti femminili della storia del cinema e risulta tra le poche attrici, nonché la prima italiana, ad essere considerata in tutto il mondo una grande personalità artistica. Attrice simbolo del cinema italiano, fu una delle figure preminenti della romanità cinematografica del XX secolo, insieme a Alberto Sordi e Aldo Fabrizi. Celebri le sue interpretazioni soprattutto in film come Roma città aperta, allora questi ve li dico piano piano perché ve li dovete vedere tutti, Roma città aperta, Bellissima, Mamma Roma, La rosa tatuata. Quest'ultimo le valse nel 1956 un Oscar per miglior attrice protagonista, la prima attrice non di lingua inglese a ricevere il premio, e un premio BAFTA e un Golden Globe. La Magnani è una delle poche personalità italiane ad avere una stella nella Hollywood Walk of Fame. Stiamo parlando di qualcosa che non è replicabile ai giorni d'oggi, non me ne vogliono le Cortellesi o le attrici del momento o le Sabrina Ferilli, Cecilia, ma Anna Magnani diciamo, ecco, io la associo nel mio immaginario giusto a un'altra di cui ho fatto intervistato qualche mercoledì fa, che era Monica Vitti. Però insomma, Anna Magnani, adesso entreremo nel vivo della sua biografia. Parto con questo brano che mi aveva suggerito Alessandro, che lo vedo pertinente.

te va tutto sto film? Io c'ho mano un fiore e tu mi guardi così. La graffi come una cattaccia anche a ti vita. Mentre io sto qui che te darei la vita. Mi voglio innamorare senza paura. Non sto qui a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo. Che non è un letto, no. Ma un amore. Un amore vero.

per rapporarci che si riempiono di baci e si riempiono di stracci. Insomma, insomma, performance di Paola Turci. Ricorda la nostra altra grande attrice, altra grande interprete, Gabriella Ferri, in questo caso con l'insert featuring di Giallini, tanta roba che ci porta un po' di romanità e ci porta ancora a parlare di Anna Magnani. Queste sono le sue parole: ho capito che non ero nata attrice, avevo solo deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carezza di meno. Per tutta la vita ho urlato con tutta me stessa questa lacrima, ho implorato questa carezza. Se oggi dovessi morire, sappiate che ci ho rinunciato. Ma mi ci sono voluti tanti anni e tanti errori. Che meraviglia, tanti errori. Nacque a Roma, in via Salaria 126, nei pressi di Porta Pia, nell'odierno quartiere Nomentano. Però Roma vuol dire tutto e vuol dire niente. Anna Nomentano, com'è stato crescere all'interno del quartiere Nomentano? Questa è la classica prima domanda di Torbido Podcast a tutti i nostri ospiti. Allora, il 7 marzo del 1908 sua madre, Marina Magnani, era una sarta originaria di Fano, che è provincia di Pesaro e Urbino, dove sta anche Carpegna, ad esempio, dove fanno un prosciutto meraviglioso e dove c'è bandiera bianca per l'aria. Era una ragazza madre. Dopo averla data alla luce, la madre la affidò definitivamente alle cure della nonna materna, Giovanna Casadio, originaria di Ravenna, con la quale crebbe in via di San Teodoro, tra il Campidoglio e il Palatino. Cioè, questa è più romana della lupa. Non conobbe mai il padre naturale, solo da adulta quando delle ricerche sull'identità del padre venne a conoscenza delle sue origini calabresi e scoprì di essere figlia di Pietro del Duce, giurista e nobiluomo di nascita di Tropea. Disse poi ironicamente di essersi fermata nelle ricerche perché non voleva passare per la figlia del Duce. Basta, non commento questa esternazione di questa fatta intervista della celeberria Anna Magnani. Il sorriso

0: domanda al break delle 11.45 e torniamo con la seconda novità per oggi. Stay with me. Rock Spot.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
11: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
12: Questo è
13: Marte Contro.
12: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11.48, c'è vita sul pianeta torbido, stiamo parlando di Anna Magnani, rimanete con me fino a luna, e il momento invece della seconda novità di oggi, sì, boom, voilà, il loro nuovo estratto dal loro ultimo lavoro, Quelli Buoni.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

quelli buoni da distinguere da quelli cattivi. Però a me non mi piace tanto il segno sulla lavagna, buoni e cattivi, eh? Soltanto per Vasco vale. A proposito di Vasco, continuo a ricordarvi che sta facendo le prove del tour, le pubblica costantemente sui social, mi sta facendo una, venire una voglia, mi sto vascando sotto. Anche ieri di ritorno da Santa Marinella, quella macchina che cantava solo Vasco. Allora, dopo aver abbandonato la figlia, la madre emigrò ad Alessandria d'Egitto, dove conobbe e sposò un ricco facoltoso austriaco. Hai capito? Però la mamma di Anna Magnani è passata da un ricco all'altro. Per questo motivo, per lungo tempo si credette che la Magnani fosse nata in Egitto. Invece, solo successivamente la verità venne a galla, prima per ammissione della stessa attrice, poi per le conferme anche del figlio Luca. Anna venne quindi cresciuta dalla nonna in una casa dove abitavano anche le cinque zie: Dora, Maria, Rina, Olga, Italia, la Pinta e la Nina. E l'unica presenza maschile era lo zio Romano. Guarda caso che bel nome. La nonna si impegnò a fondo per far crescere e studiare la nipotina, iscrivendola presso un collegio di suore francesi, dove però Anna rimase solo pochi mesi. Intraprese invece ben presto lo studio del pianoforte e si iscrisse al liceo musicale Santa Cecilia, dove rimase per due anni. Nel frattempo si recò ad Alessandria d'Egitto in visita alla madre, ma tornò molto provata da quell'esperienza, perché si rivelò molto dolorosa, perché tra loro non si è mai creato quel rapporto affettuoso madre-figlia che le era sempre mancato. Rientrata a Roma, decise di abbandonare lo studio della musica, che non la soddisfaceva pienamente, e si indirizzò, aggiungerei per fortuna di tutti noi, verso la recitazione. Nel gennaio del 1927, anno domini 22 luglio 1927, iniziò a frequentare con Paolo Stoppa la scuola di arte drammatica Eleonora Duse, diretta da Silvio D'Amico, che poi diventerà la scuola d'arte drammatica di Silvio D'Amico, avendo come insegnante Ida Carloni Talli. D'Amico capì subito la forza dirompente di quella ragazzina, della quale diceva: la scuola non poteva insegnarle molto di più di quello che aveva già dentro di sé, perché lei aveva già quel carisma che l'avrebbe resa indimenticabile. Raccontava a sua sorella: ieri è venuta una ragazzina piccola, mora, con gli occhi espressivi, non recitava, vive le parti, non recita, vive le parti che le vengono assegnate, è già un'attrice. Anna Magnani.

0: Frentano gli dice: ma niente, posso. Ma Paolo stoppa chi? Quello che ad Adriano Celentano gli dice: ma io non te posso ammazzare.
1: Ma io non te posso ammazzare. Quella celebre imitazione, tra l'altro, di Max Tortora, grazie Ale, che diceva, imitava Celentano che fa il romano che non si può sentire obiettivamente con Paolo Stoppa che gli parla. Ma il Papa non muore, sì, Paolo Stoppa, quello là. Allora, tra il 1929 e il 1932 fece parte della compagnia Vergani Cimara, diretta da Dario Nicodemi. Nei primi anni 30 si cimentò anche nel doppiaggio, è sua la voce infatti di John Crawford nell'edizione italiana di Pioggia. Nel 1932 Anna Magnani e Paolo Stoppa si ritrovarono a lavorare insieme nella compagnia di Antonio Gandusio, che ben presto si innamorò di lei e ne apprezzò a tal punto la qualità da spingerla a tentare la strada nel cinema. Nel 1934 passò alla rivista accanto ai fratelli De Regge, lavorando dal 1941 in una fortunata serie di spettacoli con uno così di passaggio, Totò. Nel 1944 recitò nella rivista Canta Chiaro con Franco Monicelli, Italio Del Tuddo, Garinei e Giovannini, sempre tutta gente insomma che stava là per caso. E nel 1945 in Soffia Su il suo esordio cinematografico avvenne con La cieca di Sorrento di Nunzio Malasomma, e il 3 ottobre del 1935 sposò il regista Goffredo Alessandrini, con cui nel 1936 girò Cavalleria, del quale si separò 4 anni dopo nel 1940, divorziando poi definitivamente nel 1972. Pensate, questi sono stati separati per 32 anni, oggi è molto più veloce. Nel 1938 prese parte al film La principessa Taracanova di Mario Soldati, scusate, dove non recitò con la propria voce ma venne doppiata da Marcella Rovena. Allora io Vasco lo passo all'inizio, ne ho già parlato, però siccome adesso abbiamo dovuto fare questo gioco dei buoni e dei cattivi, non me ne vogliate se lo ripasso questo brano che distingue l'umanità in stronzi e sinceri. Sì.

si può spegnere ogni tanto il pensiero, ci mancherebbe, anzi quello è salvifico, salvifico. Il successo di Anna Magnani, due minuti trascorsi dopo le 12 in diretta su Radio Rock Italia, Marte contro Maurizio Seimandi, dopo numerosi film in cui interpretava parti di cameriera o cantante, riesce a imporsi per le sue eccezionali doti di interprete spiccantemente drammatica. Fu Vittorio De Sica ad offrirle per la prima volta la possibilità di costruire un personaggio non secondario, quella di Loletta Prima, artista di varietà in Teresa Venerdì del 1941. Recitò poi nell'avanspettacolo di Totò, interpretò il ruolo della verduraia romana a Campo dei Fiori di Mario Bonnardo accanto ad uno strepitoso Aldo Fabrizi. Il 23 ottobre del 1942 diede alla luce il suo unico figlio, Luca Magnani, frutto di una breve relazione con l'attore Massimo Serato, che l'abbandonò non appena rimase incinta. Bell'uomo de merda. E a causa della gravidanza la Magnani dovette rinunciare a girare Ossessione di Luchino Visconti, venendo sostituita da Clara Calamai. La sua decisione di chiamare il figlio con il suo cognome, proprio come la madre aveva fatto con lei, portò ad un raro caso di genealogia matrilineare, in cui uno stesso cognome si potrae addirittura per tre generazioni. In Italia è molto difficile da fare, invece ben venga, noi cecchettani anche nel mio caso. Sempre nel 1942, cioè di mia nipote, sempre nel 1942 recitò Finalmente Soli di Giacomo Gentilomo, doppiata da Tina Lattanzi. Ebbe ruoli importanti anche in La vita è bella di Bragaglia e L'ultima carrozzella di Mario Mattioli, entrambi del 1943, anno domini di nascita di mia madre. Raggiunse la fama mondiale nel 1945 e vinse il primo Nastro d'Argento grazie all'interpretazione del film Manifesto del Neorealismo, Roma città aperta, di Roberto Rossellini.

Ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

Col gatto forse è una delle frasi più belle della musica mondiale, Cane Randagio di Neffa alle 12.07. Abbiamo detto insomma questo nastro d'argento per Roma città aperta, con il quale instaurò una relazione sentimentale Rossellini, insieme ad Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Maria Michi. Nel film La Magnani è protagonista di una delle sequenze più celebri della storia del cinema, la corsa dietro il camion tedesco nel quale è rinchiuso il marito, c'ho la pelle d'oca mentre lo dico, al termine della quale il suo personaggio, la Sora Pina, ispirata alla figura di Teresa Gullace, viene ucciso a colpi di mitra dai tedeschi. Nello stesso anno partecipò al film Quartetto Pazzo di Guido Salvini, dove fu di nuovo doppiata da Tina Lattanzi, mentre nell'anno successivo prese parte al film Strappa Lacrime, musicale Avanti.

0: vecchi di merda. Questa la dedichiamo a...
1: non lo so, no, il presidente in realtà, diciamo che è vecchio dentro più che fuori, dai.
0: Offendiamo il presidente.
1: Offendiamolo.
0: Allora, a parte la festa della Beata Vergine Maria di Fatima,
1: che salutiamo, molti che salutiamo in diretta, salutiamo, ci segue.
2: Esatto.
0: Ci sono altre festività che si celebrano in Europa e in molti paesi si celebra la memoria di San Servazio.
1: Servazio.
0: Con la R o con la L? Nome. Servazio.
1: Ah, con la R.
0: Da servo, Servazio.
1: E il finale zio è Z-I-O o è T-S-I-O?
0: Servazio con la Z.
1: Allora, me l'aspettavo T-S.
0: Poi si festeggia anche San Pietro Nolasco.
1: Nolasco, io non ci casco.
0: E Sant'Emma, a cui facciamo un applauso.
1: A Sant'Emma, grande Sant'Emma.
0: Brava Sant'Emma. Allora, per quanto riguarda, ecco, le apparizioni, non so se lei ricorda.
1: Non le ho mai avute.
0: Mai?
1: No, apparizioni no.
0: Magari, non so, durante l'uso di sostanze illecite, no, illegali.
1: No, apparizioni no.
0: Non le mai.
1: Beh, spererei, successo. Sarebbe insomma carino, ecco. Sa come si dice, per qualche numero.
0: Le faccio una domanda alle Bilba, poi ne faccio altre. Se mai dovesse arrivare qualcuno, chi vorrebbe che le apparisse?
1: Ma Berlusconi.
0: Berlusconi, grande Silvio.
3: Povere bestie, studenti fuori corso, occhi fissi al cielo.

0: Marco Decenti, Povere Bestie, qui su Radio Rock Italia. Sono le 13:14 e 24, 25, 26, 26.
1: Potremmo andare fino alla fine così.
0: Allora, volevo ricordarvi che per ascoltare la nostra e le nostre dirette potete farlo in variegati modi, come
1: Come il gelato.
0: Come il gelato, bravo, come il gelato. Potete ascoltarci in streaming sul sito di RadioRockItalia.it, in FM sui 96.6. Se vi trovate nel nono municipio romano, sia Frigene, Ostia, Fiumicino e dove c'è il mare che odora di romanità, potete scaricare le app per iOS e Android, oppure in DAB Plus se vi trovate nel territorio laziese, che tra l'altro stasera vedrà anche
1: la finale di,
0: la
1: Coppa,
0: finale
1: Italia.
0: Di Coppa Italia, che vinca il migliore, che vesta i colori l'Inter della notte soprattutto. Noi ci fermiamo un attimino, poi ritorniamo con il primo grande classico di giornata. Rock
2: Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
11: Ed io Maurizio Paniconi.
10: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
12: Morta zia, la casa è mia.
10: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
11: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
10: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
13: Ho detto che è mia.
11: Ha detto.
13: Oh, casa è mia.
11: Lei la casa è mia.
10: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
12: Morta zia, la casa è mia.
10: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
14: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
15: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: State ascoltando
17: Quelli del Febbra.
16: Se è underground, passa da qui.
0: 13:17 minuti, arriva il primo classico di giornata. Torniamo nel 1970. Il grandissimo, immenso, incommensurabile, indimenticabile Lucio Battisti, 10 ragazze.
17: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Grandissimo Lucio, yeah. Allora ritorniamo per ricordarvi che i Good Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Good Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishes Club di Roma, via De Vosci 126. Questi sono ovviamente Good Feeling. Silenzio.

0: Feeling, silenzio, 13:25. Allora riprendiamo questo percorso che stavo per intraprendere con il buon Adro.
1: No, no, perché lo può fare tranquillamente da solo. Guardi,
0: a tema apparizioni mistiche, ho creato il quiz della Madonna.
1: Vai, ottimo.
0: Cominciamo. Domanda numero uno.
1: Schiariamo il cielo, vai. Cielo.
0: Durante un'apparizione mistica.
1: Ma le domande
0: mistica,
1: sono per me. Certo. Ma lei non mi chiede il permesso neanche.
0: Durante un'apparizione mistica, una voce celeste ti dice: porta pace nel mondo. Tu, risposta A, accendi un cero. No. Risposta B, apri un profilo Instagram spirituale. Risposta C, fondi una band progressive rock di 17 elementi. D, chiedi se il messaggio esiste anche in vinile.
1: Allora, ti direi la D, ma ne dico una nuova, che apro un profilo social che Mistico, si chiama Pace. Pace, così porto la pace, bene.
0: Domanda numero due. Qual è il primo segnale che una visione sacra potrebbe essere in realtà un concerto rock? A, luce accecante nel cielo. B, cori angelici. C, macchina del fumo e assolo di chitarra di 12 minuti. Di una colomba che fa stage diving.
1: La colomba che fa
0: colomba.
1: Qualcuno vestito da colomba che fa stage diving.
0: Soprattutto la colomba.
1: La colomba.
0: Che poi, per chi non lo sapesse, la colomba è
1: Un piccione.
0: È un piccione albino. Visto che parliamo di uccelli,
1: il piccione è un colombo.
0: Il piccione è un colombo.
1: Sì.
0: No, è il contrario, il colombo è un piccione. Visto che parliamo di uccelli, ma sono quelli che volano nell'aria, tornano i leuca, pappagalli.

0: chissà di quali pappagalli parlano.
1: Allora, all'Euga, che ricordo, saranno presenti tra l'altro il 5 di luglio, domenica 5 luglio, per il February Fest a Testaccio Estate, in compagnia di tantissime band uscite, diciamo, uscite dalla lineup un po' di giorni fa. Andatevelo a scoprire,
0: sarà preparatevi. Allora, andiamo avanti con le domandone, quiz della Madonna per il buon Adoro. Domanda numero 3: se Ozzy Osbourne vedesse una Madonna apparire sul palco, probabilmente direbbe A, alleluia; B, chi ha spento le luci; C, è parte dello show; D, non mangerò più pipistrelli, promesso.
1: È parte dello show.
0: È parte dello show. Domanda numero 4: qual è il miracolo più atteso a un festival rock? Risposta A, la pioggia che smette; B, il parcheggio gratuito; C, il cantante che arriva puntuale; D, la birra a 2 euro.
1: La birra a 2 euro. La birra a 2 euro. La birra, decisamente la birra a 2 euro.
0: I peperoni a 2 euro, come cantano i
1: De Pischellis. Come cantano i De Pischellis, esatto.
0: Risposta 5: una statua inizia.
1: Ma è la domanda, la risposta la do io. Allora, se vogliamo mettere i puntini sulle i, e qui ognuno fa quello che deve per piacere. Certo. Grazie.
0: Allora, una statua.
1: Grazie.
0: Applausi.
1: Grazie.
0: Certo. Allora, una statua inizia improvvisamente a parlare durante un concerto metal. Mm. Il pubblico A, fugge terrorizzato; B, prega; C, alza gli accendini; D, urla encore.
1: No, alza gli accendini, secondo me è un momento molto romantico.
0: Molto romantico.
1: Io lo vedo così.
0: Applausi. Per questa ci fermiamo per il management. Questa è Porno Bisogno.

0: post-operatorio, allora
1: dolore che ho anch'io, eh?
0: Molto. Allora, è vero che diciamo che di solito le apparizioni, ecco, sono sempre quelle santissime, però
1: le apparizioni,
0: vero,
1: ma anche le apparenze,
0: anche
1: occhio,
0: apparenze. Però,
1: occhio.
0: È anche vero che uno vi può apparire
1: anche
0: la Madonna,
1: appartenenze, anche
0: appartenenze, vi può apparire la Madonna così come magari Belzebù. No,
1: no, Belzebù no, però se mi appare la Madonna, secondo me dico Madonna,
0: Madonna di tutte, diciamo, il rock, il cosiddetto rock satanico. Ci sono alcune teorie improbabili di internet a proposito. Si dice che il rock satanico possa A, controllare il clima,
1: sì, addirittura,
0: B, nascondere messaggi al contrario, C, far perdere i calzini in lavatrice, che di solito però stanno dentro al copripiumino, di invece che sia responsabile delle code sul grande raccordo anulare.
1: Ma non sono d'accordo.
0: Questo bisogna vedere, perché sul grande raccordo anulare, quando uno infila,
1: io
0: non
1: ho
0: che
1: capito lei dove prende queste informazioni.
0: È Giampiero, gira.
1: Non si vergogna.
0: Ma lei sul grande raccordo anulare,
1: che informazioni, dove ha preso queste
0: informazioni? Il lato oscuro e il lato luminoso.
1: Sempre quello luminoso, che sempre magari mi aiuta, no?
0: Anche perché nel lato luminoso si nascondono dei grandi supereroi che ci possono aiutare.
1: Anche, soprattutto.
0: No, soprattutto.

0: Meganoidi, supereroi, e qui si ritorna un po' indietro col tempo, alle manifestazioni di quando eravamo giovani. Allora, Buonato, oggi ho scoperto che il 13 maggio successe miliardi di cose negli anni scorsi. Per esempio, a parte l'apparizione di questa, insomma, questa famosa Madonna, nel 1900, che non è la famosissima,
1: la ciccone?
0: Allora, nel 1968 c'è l'inizio simbolico del maggio francese.
1: E anche quello del 69, diciamo che inizia l'anno piano piano, no?
0: Sì, diciamo che il maggio francese poi è stato, cioè dopo si è voluto, è diventato il formaggio francese.
1: Formaggio francese, ah, allora sì, può aprire la finestra cortesemente, grazie.
0: Nel 1978 invece in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che porta alla chiusura dei manicomi. Ricordiamo che il Buonato ha studiato per diversi anni dentro a un istituto che era un ex manicomio.
1: No, allora non è esattamente così. Diciamo che la struttura dove io non studiavo, ma era la struttura, diciamo,
0: centrale,
1: Virginia Woolf. Virginia Woolf sembrava un manicomio, non
0: sembrava.
1: Mi ricordo.
0: No, c'erano i muri tondi. No,
1: c'erano i muri tondi, ma in realtà non ricordo. Mi sembra che non era, insomma, una casa
0: chiusa. Nel 1981 attentato a Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro da parte di Mehmet Ali Aksa.
1: Attentato di fare cosa?
0: Attentato di fare il Papa.
1: Attentato,
0: mentre
1: attentato.
0: Nel 1994, cari miei, usciva 32 anni fa Il Corvo al cinema.
1: Urcalà, con quel gran figone di Brandon Lee,
0: che purtroppo, vabbè, poi racconteremo brevemente anche tutta la storia, ma la sappiamo tutti. Ricordiamo che su Prime trovate invece la versione cacareccia, che è quella di 2 anni
1: fa.
0: L'ho vista,
1: fa cagare.
0: Orribile.

0: Ministri, 13:43. Allora, parlavamo della leggendaria pellicola del 1994, Il Corvo, che vedeva protagonista Brando Lee, che perse la vita 8 giorni prima della fine delle riprese.
1: Storia leggendaria.
0: Storia leggendaria, tra l'altro, beh, che andò ad ampliare ancora la leggenda della maledizione dei Lee. Anche il papà, insomma, morì in situazioni un po' così mistiche, un po'
1: sensuali.
0: Allora, per gli anni, non so se ricorda, perché per tantissimi anni c'erano le prime CGI che facevano dei miracoli. Per quanto riguarda la pellicola del Corvo, praticamente quello che fecero per completare le riprese furono girare a, diciamo, uno stampo, una controfigura, tutte le scene, e poi andarono a piazzare in post produzione il viso di Brandon Lee. Lei lo sapeva?
1: No, sapevo che, insomma, c'erano stati dei problemi tecnici, erano stati risolti così, insomma, però non sapevo proprio fosse, ecco,
0: pensavo
1: che avessero utilizzato invece delle scene dei fegatelli.
0: I fegatelli.
1: Sì,
0: vabbè, fegatelli, si chiamano fegatelli. Fegatelli che è un termine,
1: il
0: proprio
1: fegatello, no, il fegatello sarebbe delle piccole cinematografiche, sono delle riprese, ecco.
0: Certo.
1: Che poi non si usano, però vedo, allora rimangono, capito?
0: Ho capito,
1: tutto situazione master.
0: Prossimo brano e poi break.

0: Rock Sport.
1: Così rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Questo è
8: Quelli del Febbra.
7: Se è underground, passa da qui.
9: La band di Ravenna degli Asia Noia torna dalle nostre novità circa un mese dal precedente singolo Nuova Fabbrica, con questo nuovo brano Pomeriggio Banale, in cui continuano coerentemente a proporre il loro sound fatto di contaminazioni post-punk e new wave, con una scrittura di accumulo che tende costantemente a un'esplosione che però rimane sospesa.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Pomeriggio banale, 13:51, rientriamo qui con quelli del Febbra per ricordarvi.
1: Io sono rimasto qui.
0: È rimasto qui, ne sono molto felice. Per ricordarvi che Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo-rosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria da Rio de Janeiro alla città eterna, voce narrante di Claudio Amendola con le testimonianze di Francesco Dotti, Carlo Verdone, Air Football Zigo e molti altri. Musiche di Piotta, info e biglietti su nexostudios.it.

0: diretta la grande onda 13:55.
1: Inque.
0: Allora, Buonato, vediamo se si ricorda di che cosa parlavamo, di cosa.
1: Allora, stiamo parlando praticamente di una cosa che poi era l'ultima detta, no?
0: Sì.
1: Che era quella, che si secondo parlava, me è la cipolla, per esempio.
0: Si parlava, no? Di una pellicola.
1: Del corvo.
0: Sì. Sommessima qua.
1: È anche un vino.
0: Anche un vino molto buono. Allora, per quanto riguarda le curiosità, ecco, c'era questo aleggiava questa maledizione, questa roba un po' da presa male, perché dice che il set era considerato maledetto, ma non mica a caso, perché prima della morte di Brandon Lee un carpentiere rimase gravemente ferito, ci furono diversi incendi, tempeste distrussero scenografie e membri della troupe si ferirono frequentemente, quasi quotidianamente. Molti collegarono tutta la maledizione dei Lee.
1: Non lo so, guarda,
0: da
1: io
0: cui nasce
1: solo...
0: No,
1: io ricordo solo che io chiedevo sempre poi a Brandon dov'è che prendesse quelle bellissime giacche.
0: Le diceva
1: Le Brandon Lee.
0: Vabbè, è molto simpatico.
1: Però non mi ha mai detto dove, in realtà. Era solo un Lee, forse c'era un negozio che si chiamava
0: Lee. Mai detto.
1: Forse della Lee erano.
0: Erano della Lee. Perché se erano della Levi's le metteva. Le levisava. Tutte e due. Presidente, visto che c'è scritto, questo è per lei.
1: Ma il presidente!
2: Ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, bevo e tifo Roma, me so fermato, l'ho quasi sussurrato, tra me e me, che perfezione, un assioma tipo un quadrato, Magno.

0: Pigiolo and Friendship Party, Magno Beve e Tifo Roma.
1: Allora, faccio una domanda, vediamo se la sa. Lo sai chi era Bobby Joe?
0: Era un assassino irlandese.
1: Molto bravo.
0: Io so tutto. Allora, Buonardo, io volevo ricordarle che fra 10 giorni, sabato prossimo, ci sarà il Febbra Closing Party. Lo sapeva?
1: Yes, al Wishlist.
0: Al Wishlist Club di Roma, via De Voci 126. L'ultimo appuntamento per quanto riguarda il Febbra Rock nel club, perché poi ci sarà il festival a luglio.
1: Vediamo se si ricorda le band. Ci saranno la Hoffman Orchestra,
0: Hemingway Famous Magazine, Getting the Void, Dunkies, Electric Sherry e Ivan.
1: Sì, però lei le legge, io le scrivo a memoria, così non vale. Cioè, io volevo vedere se lei aveva ancora una memoria ferrea e attenta.
0: Lei deve sapere che a me in radio mi chiamano Dread.
1: Dread perché?
0: Perché la legge sono
1: perché
0: io.
1: A legge sono io quello. A legge sono io.
0: Esattamente, proprio questo.
1: Ma che simpatico!
0: Molto simpatico, molto simpatico. Adesso vi faccio una sciabolata morbida per
1: ricordare
0: in clima partita.
1: No, ricordiamo che l'evento è gratuito, è free entry,
0: l'ho già detto.
1: Per una grandissima festa!
0: E mentre si scaldano i cuori, entriamo dentro questa grandissima cloaca di energia con la Hoffman Orchestra. Stai pensando qualcosa?

0: scioperato.
1: Hoffman Orchestra, stai pensando qualcosa? Li trovate live questo 23 maggio sabato al Wishlist Club Video Voci 126 per il closing party del Febbra
2: Rock. Dove
1: tra
2: l'altro volevo ricordare che in occasione proprio della chiusura stagionale il presidente si spoglierà sul palco.
1: Si spoglierà sul palco.
2: Rimanendo vestito, cioè l'unica cosa che coprirà sarà una maschera in volto e basta, per non farsi riconoscere, ma lo diremo noi, che lui insomma tutti lo sapranno.
1: Che lo sapranno. Allora, visto che parliamo di cose da fare seminudi o nudi, ho trovato questo tema buonadro che è...
2: Allora, questo sottofondo non mi dice nulla di buono.
1: Sette curiosità sulla carta igienica che vi scioccheranno.
2: Ah, adesso sì che è un mercoledì importante.
1: Molto importante. Qui si parla solo di cose molto alte. Allora, per esempio, la prima carta igienica. Nel 1391 l'imperatore cinese Hongwu ordinò 720...
2: Ma com'è che si chiama? Non ho capito.
1: Hongwu ordinò 720.000 foglie di carta profumata per uso personale della famiglia imperiale. I sudditi usavano infatti foglie, sassi o la mano sinistra.
2: E i mancini? La destra.
1: Non so. Ma perché delle due la sinistra?
2: Che con la destra.
1: Che la destra si
2: tenevano, tocca, non lo so.
1: La cultura e con la sinistra.
2: Arrivano l'acqua nel frattempo, non lo so.
1: Un po' così. La distanza tra un imperatore e il suo popolo si misurava proprio così, in base a chi c'aveva la mano
2: carta. Sporca. Ah, la mano sporca.
1: Che quando si dava le mani. Per quello che si dà la mano destra quando ci si presenta. Perché una volta la mano sinistra, capito?
2: Serviva operazioni igieniche.
1: Operazioni un po' così.
2: Ottimo.
1: Visto che si passa del tempo bello in bagno mentre ci depulisce, sentiamo del tempo che passa la felicità.

0: passa la felicità motta. Ecco, io passo molta felicità nel tempo che trascorro, per esempio, come diciamo prima.
1: No, le volevo chiedere,
0: mentre uso la carta,
1: se fosse possibile, tanto sono le 14:10
0: 09, sì.
1: Volevo andare a prendere uno spritz, se può finire, se le va, così le lascio il giusto spazio per parlare di carta igienica.
0: Io lavoro solo con le reaction. Le volevo dire, ecco, la seconda curiosità è nel mondo degli antichi romani, nelle latrine romane condivise.
1: Latrina che sarebbe il cesso, no?
0: Cesso. Le latrine romane che erano condivise, circolava una spugna,
1: cioè nel senso che lo facevano proprio insieme.
0: Nei bagni pubblici.
1: Ah, bagni condivise in alternanza.
0: Circolava la cosiddetta spugna su bastone.
1: Era solitamente lo scopettino.
0: Esatto, solitamente è quello che lei ci pulisce.
1: È lo scopettino.
0: Una
1: si
0: volta si usava non per pulire la tazza, ma per pulirsi le natiche. Ed era solitamente imbevuta di aceto. La stessa spugna, questa è la parte interessante. La stessa spugna, ovviamente, passava di mano in mano tra decine di persone.
1: E anche di teretano in teretano.
0: In natica in natica andava a raccogliere tutte i resti.
1: E non la sciacquavano? Sì.
0: Nell'aceto, cioè c'erano questa cosa doveva
1: nell'aceto.
0: Le infezioni ovviamente intestinali erano una costante della vita quotidiana. Ecco, non so se lei ha mai condiviso un arnese di polizia con qualcuno.
1: Sì, lo usavo e poi mi arrabbiavo sempre, mi dicevano ma non prende l'aceto, però no, così mi dicevano.
0: Mamma,
1: questa cosa
0: veramente brutta,
1: dicevano così,
0: veramente brutta. Le tolgo, le ho dato il diritto di parola, glielo tolgo per passare della buona musica. Boina. La sera.

0: Ecco, diciamo che superfluo io potrei diventare se usassi stessi bastoni imbevuti.
1: Dopo un po' sì.
0: Di aceto.
1: Potresti diventarlo.
0: Allora, sì. Andiamo avanti. Per chi si è connesso solo adesso, stiamo parlando di uno degli argomenti più importanti della storia dell'uomo, perché viene subito dopo la morte.
1: Esatto.
0: La morte è quello che si
1: prima.
0: Prima della morte è la cacca.
1: Anche post mortem, volevo.
0: Anche post mortem è la cacca. O
1: no, della carta igienica, cioè non proprio.
0: Che serve a pulirci e a liberarci
1: l'anima,
0: dal male.
1: L'anima. Esatto.
0: Allora, ho messo apposta questa musica perché cambiamo un attimo cornice.
1: Quindi abbiamo parlato della, diciamo, della storia prima cinese, poi quella romana.
0: La romana. Adesso andiamo nella
1: francese.
0: Francia.
1: Bravo, proprio loro volevo, 700. Proprio loro.
0: Mi dica. Migliori, cioè, a Versailles i nobili del 1700 usavano pizzo e seta

0: per pulirsi.
1: Lo vede?
0: I tessuti venivano
1: L'eleganza.
0: Poi lavati dalle domestiche e riutilizzati. Maria Antonietta addirittura aveva un servo dedicato esclusivamente a questa mansione.
1: E faceva solo quello.
0: Ce l'ha mai avuto qualcuno che pulisce i suoi panni sporchi?
1: Sì, faceva proprio una vita di merda.
0: I panni sporchi si puliscono in casa, ma a volte si fanno pulire, diciamo, da chi è
1: però,
0: in casa.
1: Mi sembra una cosa, come dire, ecco, delicata e carina mettere una persona sola a fare questa cosa.
0: Certo,
1: qui,
0: a me,
1: no?
0: A me non
1: uno
0: mai,
1: si abitua.
0: Non è mai capitato, cioè, di pulirmi con qualcosa morbido come la seta. Anzi, secondo me è controproducente, perché? È talmente liscia che, capito, non c'è attrito, no?
1: Non c'è attrito.
0: La carta igienica è porosa, quindi
1: non
0: che
1: sono
0: fa,
1: d'accordo. Dovrei testarla.
0: A togliere un po'.
1: La provo e glielo faccio sapere.
0: La proveremo insieme. Nel frattempo, WePro.
2: Rockstar. Usci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio,
5: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando
9: Quelli del Febbra.
10: Se è underground, passa da qui.
0: 14 e 17 minuti di questo mercoledì 13 maggio. Ho detto WePro, ma volevo intendere break. WePro arriverà subito dopo il secondo classico di giornata per la gioia della moglie di mio fratello, che è poi il buon Ator che ascoltate qui su Quelli del Febbra, Gianna Nannini, America.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gianna Nannini, America, 14:21, questo il secondo classico di giornata. Vi ricordo che potete interagire con noi al 37 91 600 190, un canale WhatsApp, quindi potete mandare vocali, audio, video, testi, GIF, quello che volete. Ci potete ascoltare sul sito di RadioRockItalia.it, in FM sui 96.6 nel nono municipio romano. Tra le variegate possibilità potete anche scaricare le app per iOS e Android, e in DAB Plus ci trovate nel territorio laziese. Noi siamo quelli del Febbre, abbiamo ancora circa 40 minuti per sbomballarvi l'anima, lo faremo con tutta la nostra passione, ma soprattutto con buona, buonissima musica. Come ho detto prima, WePro nella rapina più bella.

0: WebPro nella rapina più bella, 14:25, ritorniamo a parlare di cose alte, altissime. Parlavamo e continueremo a farlo di carta igienica, delle sue origini, di quello che è stato, di quello che sarà. E abbiamo visitato l'antica Roma, la Francia del 1700 nella villa di Versailles. Adesso andiamo in America.
1: No, adesso ha iniziato a disturbarmi mentre io mangiavo il mio bel tramezzino.
0: Poi sta benissimo questo
1: con
0: tema. Cotto
1: e provola.
0: Molto bene. Allora, in America fino al 1900, nelle campagne, la pannocchia essiccata era lo standard, cioè era molto comodo. Quello che dicevo prima fa attrito, no?
1: Mamma mia.
0: La pannocchia, capito? Quella
1: capito,
0: porta via.
1: Ma con la foglia o senza?
0: Senza foglia, è una pannocchia.
1: Beh, io avrei
0: secca.
1: Utilizzato anche una foglia, però.
0: Ma
1: no?
0: La foglia è liscia, non porta via.
1: Non gli va, insomma.
0: La pannocchia gratta, capito? Capito? Porta via le scorie.
1: Non è una lista di scelte sbagliate.
0: Come seconda scelta c'erano anche gli almanacchi appesi sempre alle latrine, che servivano sia da lettura che da carta. Diciamo
1: dopo
0: che
1: uno l'ha letto, no?
0: Le pagine morbide andavano a ruba, anche perché uno dopo che le ha usate, capito? Oh. Diventava così. È così.

0: Spalman, Elio e le storie tese, direi che insomma ci sta molto bene, no? Che dice Bonagro, è un pezzo esatto,
1: ci
0: no?
1: Ci sta tutta.
0: Ci sta tutta. Allora, andiamo avanti, ecco, questa è una, diciamo, una pagina un po' così, non proprio...
1: Cronaca nera?
0: Quasi cronaca nera, sto cercando, adesso gli racconto su, ecco, cerchiamo...
1: No, è proprio quello il problema, che lei cerca... Allora. Cerca delle cose che secondo me...
0: Ah, torniamo molto lontano.
1: Parlavamo di scelte, attenzione alle scelte.
0: Torniamo nel 1935, perché prima di quella data la situazione era un po' diversa. Nel 1935 la Northern Tissue pubblicizzò la prima carta igienica senza schegge come innovazione.
1: Perché prima c'erano delle schegge.
0: Che prima di allora le carte erano meno raffinate... E il rischio di tagliarsi nelle parti intime era considerato normale.
1: Ottimo.
0: Le emorroidi da trauma erano frequentissime.
1: Ottimo. Beh, erano bei tempi, no?
0: Praticamente si puliva allora, un ciocco di legno.
1: Allora non è vero che si stava meglio quando si stava peggio. Secondo me è una grande boiata.
0: Una grande boiata perché...
1: Non è vero.
0: Ricordatevi quando siete nel bagno, nel vostro momento intimo, mentre fate le cose importanti, che alla fine dell'atto, prima... C'era un grande rischio di ferirsi perché
1: ricordatevi che c'è chi ha lottato per voi per migliorare quel momento.
0: Era, capito? Era molto.
1: E diamo troppo per scontato, lo vogliamo dire.
0: Diamo troppo per scontato.
1: La morbidezza della
0: morbidezza.
1: Ma addirittura no, perché tre veli, quattro veli. Cioè,
0: le schegge.
1: Le schegge.
0: Una volta c'erano le schegge. Andiamo avanti, Willy Peyote, i cani.
2: Se fossi in me saremmo in troppi. E già qui dentro c'è una gran confusione. Serve l'immagine, la comunicazione. Devo cambiare connessione.

0: Willy Peyote, cani, 14:35. Ora andiamo avanti, facciamo un altro. Ci spostiamo nella nostra linea temporale della storia della carta igienica.
1: Un attimo che devo mettere a posto la stampella.
0: Prego. E arriviamo durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la carta era materia prima militare.
1: Carta straccia.
0: Serviva
1: proprio,
0: infatti, per imballaggi, mappe, documenti di guerra.
1: Anche per le bombe carta.
0: Esatto, e quindi che si potevano fare comunque riviene la sorpresa.
1: Dica.
0: Quindi c'era questo problema, perché di tutta sta carta che veniva utilizzata, un po' doveva essere comunque destinata al post,
1: alla
0: post evacuazione, alla carta igienica. E quindi era razionato, c'era proprio un razionamento della carta. Si dice che ai soldati britannici praticamente rimanevano 3 foglie al giorno.
1: Britannici
0: 3 foglie, mentre gli americani, che erano più ricchi, 22.
1: Alla miseria, così tanta la differenza.
0: Esatto, diciamo che
1: perché?
0: Perché diciamo lì c'era proprio una, come si dice, una dinastia di cagoni, vuol dire di cagoni che facevano molta popò, e di quella dinastia oggi è rimasto l'ultimo, uno degli ultimi sopravvissuti.
1: Attenzione,
0: no?
1: Perché a quello che dice,
0: che è diventato il capo di tutta l'America,
1: il
0: capo cagone.
1: Vada.

0: diretta Fask 14:40. Allora, buonanotte, le volevo dire che siamo arrivati alla fine del viaggio della carta igienica.
1: Ah, quindi è finita.
0: Io penso sì, che era, ma c'è la pagina più importante. Marca. C'è la pagina più importante. La pagina più importante
1: del Geberit.
0: No, c'è il Geberit.
1: Per noi
0: c'è una questione annosa che ci portiamo dietro
1: annosa
0: da decenni, da quando esiste la carta igienica.
1: Mica,
0: che è?
1: Quanti veli ha?
0: No, che è?
1: Che è?
0: È il verso.
1: Ah, il verso.
0: Il verso, okay. Il verso. Per esempio, qual è il verso che utilizza? Cioè, per farci capire, quando mettete la carta igienica nel portacarta...
1: Ah, io pensavo no, che era il verso se è da giù a su o da su a giù.
0: No.
1: Cioè, anche quella, non sa che c'è una diatriba?
0: No, vabbè, no.
1: Come no?
0: Non è questo quello che voglio
1: c'è
0: dire.
1: C'è una diatriba?
0: Dipende, se vai da su a giù sporchi il resto, se vai da giù a su.
1: Non è mica detto,
0: no, è così.
1: Dipende.
0: Allora, e stavo dicendo,
1: mica.
0: Lei dove la, quando la mette il velo lo fa calare davanti o dietro?
1: Io davanti.
0: Davanti.
1: Davanti. Faccio bene o faccio male?
0: Faccio bene o faccio male? Io per dirle, a volte è stato un periodo in cui la mettevo dietro, tutti.
1: Ma perché?
0: Detto,
1: ma quale motivo?
0: No, perché mi dava l'idea che se sporcasse
1: di me. Così.
0: In realtà dal 1891 esiste un brevetto che mostra esattamente come va montato il rotolo di carta igienica. Il foglio infatti deve scendere davanti, ma non dietro. In 133 anni nessuno ha letto il documento originale. La discussione più stupida della storia aveva già una risposta depositata davanti.
1: Ottimo!
0: Quindi lei ha fatto sempre la scelta esatta.
1: Ho detto che il problema sono le scelte.
0: E la sua era incomprensibilmente giusta. Bravo Adro, andiamo avanti. Jennifer in Paradise, blu violento.

0: Rock Sport.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è
8: Quelli del Febbra.
7: Se è underground, passa da qui.
9: Tornano gli Allerta con un brano che si aggiunge a una serie di singoli già pubblicati che anticipano il loro primo disco. Rilasciato simbolicamente nel giorno della festa dei lavoratori, Stakhanov richiama il nome del minatore, divenuto simbolo propagandistico della produttività nell'Unione Sovietica di Stalin, per lanciare l'invettiva contro lo stakhanovismo e l'eredità di quel modello di produttività estrema.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Roberta Stakanov, 14:50 qui su Radio Rock Italia. Siete in compagnia per altri 10 minutini di quelli del Febbra. Rientriamo per parlarvi di un'anteprima esclusiva per Radio Rock e Radio Rock Italia. Si tratta di Lacrime dal Cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, disponibile dal 15 maggio. Lacrime dal Cielo, contraddistinto da sonorità urban, pop e rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. Il videoclip, realizzato da Antonello Ruzzu e Clara Moroni, racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire libertà al pensiero. Lacrime dal Cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, ascoltatelo sulle principali piattaforme di streaming. È in anteprima, come già detto, esclusiva su Radio Rock e Radio Rock Italia per questi 2 giorni.

0: Lacrime dal cielo, 14:55. Siamo arrivati quasi alla fine e oggi il buon Adro, che credo sia da un po', no, che non ci grazia con la sua rubrica.
1: No, allora io lo dico adesso, lo faccio solo se dopo mi fate prendere uno santissimo spritz Campari.
0: Avrà il suo spritz. Per adesso la rubrica, cioè, l'ha dato un nome a sta rubrica?
1: Si chiama Sigla. Così si chiama. Ah, senti come entra. Allora, niente di che, volevo ritornare con una così, con una ricetta di quelle cosa fare oggi, non so cosa dire, cosa pensare, cosa mangiare. Dimmi tre parole o dammele sulle, cuore amore, sono le polpette al sugo. Allora, siccome le ho preparate poco prima di venire, c'è chi le fa. Allora, io voglio dare solo qualche trucchettino, Allora, siccome si dice che da Roma in su per le polpette si usa solo carne, mentre giù in Terronia si aggiunge il pane raffermo, perché non so, forse per motivi proprio, come dire, ecco, di fame, no? Io le faccio col pane.
0: Sa che oggi nel 1996 uscito Dove c'è musica
1: di chi? Di Ramazzotti. E cosa c'entra con le polpette?
0: Ho detto perché ho fatto
1: testa a pera.
0: Mi scusi.
1: No, allora si può mischiare. Io solitamente mischio della carne macinata. Se la avete, è buono mischiare anche quella. Quindi macinato di maiale, macinato di manzo, che viene più saporita.
0: Sì.
1: Poi ci si mette un uovo, del parmigiano. Io ci metto dell'aglio. Mi raccomando, a pezzettini fini,
0: aglio,
1: schiacciati con la lama del coltello fino a farlo diventare una pasta, togliendo l'anima prima di fare tutta questa bella operazioncina. Un po' di prezzemolo per chi gli piace, un po' di pepe e basta, mi sembra.
0: Basta.
1: Del sale. Dopodiché io le faccio in padella o ora in friggitrice ad aria. Nel frattempo prepariamo del pomodoro semplice con dell'aglio, con del basilico, alla fine cottura sempre dal basilico. Una volta cotte le nostre polpette, le possiamo immergere nel sugo
0: e poi le facciamo cuocere.
1: E farle andare, il sugo facciamo andare per un quarto d'ora circa,
0: e poi un altro quarto d'ora
1: insieme alle polpette. C'è chi le mette anche direttamente nel sugo, a me piace chiudere la loro cottura un po' prima.
0: Ok, va, finito il tempo.
1: Buona, grazie! Tanto,
0: la ringraziamo per questi consigli per la cucina. È sempre un piacere averla qui con noi. Noi vi ricordiamo l'appuntamento per sabato 23 al Wishlist Club con il Cosa in Parte del Febbra Rock. Dopo di noi Federico Clemente con Alta Fedeltà.
1: L'uomo con il nome più sdrucciolevole d'Italia.
0: È stato un piacere. Viva il rock, viva Radio Rock Italia, viva quelli del Febbra, viva Alta Fedeltà, Marte Conto, tutta la combriccola.
1: Ma
0: viva
1: anche
0: Rock
1: la
0: Italia.
1: Figlia e di Marco, che arriverà presto.
0: Noi ci risentiamo il prossimo mercoledì. Ciao.
2: Avete ascoltato?
3: No!

0: suona come sei.
1: E suona così ogni mercoledì qui su Radio Rock Italia con la voce di Federico Clemente, che sono io che vi do il benvenuti e benvenute a questo show radiofonico che si chiama appunto Alta Fedeltà e che va in onda ogni mercoledì tra le 15 e le 17 sulla radio del rock italiano, sulla musica made in Italy. Lasciatemi ringraziare gli amici, quegli scoppiati, quelli del Febbra che mi hanno elegantemente e sempre con grande entusiasmo, dai, preceduto qui alla cloche di comando della radio del rock italiano. Sono fissati così con questo cambio d'ora tra me e loro con i Righeira, e va bene, noi ci li teniamo, dai, è sempre bello iniziare con i Righeira. Chissà se alla lunga riusciremo a dire comunque questo, dai, va bene, è una questione di gusti, direi. Si va, iniziamo.

0: un po' stadio questo Popporo Popò di Mirko e il cane Gusti, il pezzo che apre la puntata di oggi di mercoledì 13 di maggio di Alta Fedeltà. Come ormai, se mi seguite da un po', vi sarete abituati a, diciamo, a considerare, a trovare qui in apertura di questa trasmissione, c'è il quarto d'ora accademico. Dall'inizio della puntata al primo break, tutta musica guidata da un filo conduttore, una mini esplorazione musicale guidata da un filo conduttore, e oggi quel filo conduttore è la parola gusto. Parliamo di gusti, ne parleremo tanto di gusti, e quindi tutta musica che in qualche modo ha a che fare con i gusti oggi.
1: Mi piace

0: tipo oggi. E questo è Willy Peyote, Io non sono razzista, ma...
1: Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi, di posti come questo dai, fidati. C'è un proverbio cinese che dice

A proposito di gusti discutibili, direi, e di come vengono espressi a volte, no? Il pezzo di Willy Peyote, Io non sono razzista, ma la parola che traina il quarto d'ora accademico in cui aspettiamo i ritardatari qui ad Alta Fedeltà è guidato appunto dalla parola gusto, quindi che le canzoni lo abbiano nel titolo o che in qualche modo si occupino anche su larga scala di gusti. Noi le ascoltiamo in questa mini esplorazione musicale di 15 minuti che apre la puntata, vi prepara, insomma, preparatoria, dai, alla puntata, perché si parla tanto di gusti, si parla di gusti nel Championship Vinyl, ma ho anche qualche notizia poi che ci porta lì nel fantastico, meraviglioso, enorme universo del gusto, anche se poi non ti piace.

se poi non dovesse piacerti c'è il 3791 600 190, mi potete scrivere un messaggino dicendomi: a me non piace, che poi se ci pensate è un'espressione primordiale, forse è la prima espressione con cui definiamo il nostro gusto, no? Non mi piace o mi piace. Ci serviva anche un bel po' di energia, un bel po' di energia rock su questa radio che poi in fondo è Radio Rock Italia, che porta il rock italiano, la musica made in Italy nelle vostre case. Da A Morte l'Amore con Non Ti Piace ai Vaeva di Mi Piace?

0: Ed è un po' confuso qui, non mi piace che mi piaci, ma mi piace ancora da impazzire. Va bene, che vi piaccia o no, il quarto d'ora accademico è finito, quindi chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, noi si inizia e lo faremo dopo il break con l'ultimo ottavo di finale del Championship Vinyl. Quindi? Quindi state lì.
1: Rock Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: C'è il primo classico per quanto ci riguarda oggi. Andiamo a scomodare Piotta e il Muro del Canto con i Sette Vizi Capitale.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e ti accarezza, lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito, ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata, tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi, stile mafia capitale, quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo, poi alzi l'occhio, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na, non se ne va più a na, non se ne va più a na.
1: La voce di Alessandro Pieravanti, che poi è stata la voce anche del Muro del Canto fino al 2024, se non ricordo male, insieme a quella di Piotta in quello che è stato il nostro classico, si chiama Sette Vizi Capitale, non mi sono sbagliato, Capitale il riferimento appunto alla capitale, a Roma, tanto che questa canzone arriva dalla serie televisiva Suburra, infatti esce più o meno in quegli anni lì, pubblicato nel 2015, poi 2 anni dopo utilizzata proprio come sigla nella serie televisiva. Al 3791 600 190, mi avete preso alla lettera. Antonietta mi scrive: a me non piace molto questa canzone, forse perché sono vecchietta. Vabbè, non si è mai troppo vecchi per la musica, secondo il mio modesto punto di vista, ma ci arriveremo a questo tema, perché sembra ci sia un'età in cui si invecchia dal punto di vista musicale. Cara Antonietta, cari ascoltatori e ascoltatrici, io ci provo col Championship Vinyl, magari vi piace di più. Che cos'è il Championship Vinyl? È il campionato dei dischi che invecchiano bene, un giochino che mi sono inventato io, Federico Clemente, qui ad Alta Fedeltà, e che ogni settimana porta in sfida 2 dischi che fanno un compleanno tondino, dai più tondi a quelli un po' più tondini, dai 50 ai 10 anni, si sfidano in questo torneo poi ad eliminazione diretta, dove a decidere gli album che avanzano verso la finale siete voi. Potete farlo da casa scrivendomi al 3791 600 190, oppure da domani sulle mie storie social su Instagram _fexino_, oppure su quelle di chiocciolina io sono l'eletto, a partire da venerdì se non sbaglio. Insomma, alla fine tutti insieme si sceglie un disco che passa il turno fino a decretare il disco che è invecchiato meglio di tutti. Anche questa settimana vittoria super netta di uno dei 2 dischi in sfida, c'erano Anime Salve di Fabrizio De André e 17 Re dei Litfiba. Ebbene, io tributerei un grande applauso a Fabrizio De André, che si porta a casa la qualificazione ai quarti, sto dicendo agli ottavi, ma sono questi gli ottavi, quindi quarti di finale ci va Anime Salve di Fabrizio De André. E allora noi andiamo a tributare innanzitutto il giusto, come dire, un giusto riconoscimento a Fabrizio De André, ascoltando la sua Dolce Nera.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

0: la gente come un innocente che non c'entra niente.
1: Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore.
0: E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Un applauso dai per Anime Salve di Fabrizio De André, che passa ai quarti di finale. Da quel disco abbiamo ascoltato Dolce Nera. Ritroveremo nelle sfide dei quarti di finale Fabrizio De André e questo disco, perché oggi è tempo di un'altra sfida, ma soprattutto dell'ultimo ottavo di finale, per decretare l'ultimo disco che completerà la griglia dei quarti che inizieranno la prossima settimana. Ed oggi c'è una sfida più che mai generazionale, perché si fronteggiano uno dei dischi più vecchi del campionato, compie quest'anno 50 anni, arriva dal 1976, e uno tra i più giovani, che arriva dal 2016 e compie soltanto 10 anni. Per una questione di anzianità noi diamo la precedenza al più vecchio, facciamo così. E il disco più vecchio, che è il primo in sfida oggi, è il secondo in studio del cantautore Rino Gaetano, si chiama Mio fratello e figlio unico ed esce appunto, come vi dicevo, nel 76. Il Rino che arriva a questo disco ha pubblicato 2 anni prima il suo esordio discografico, che si chiama Ingresso Libero, ed è seguito a un anno di distanza da uno dei suoi pezzi più iconici, che si chiama Ma il cielo è sempre più blu, pezzo che segna il primo grande successo di Rino, ma che allo stesso tempo rappresenta uno strano caso di scissione tra artista e canzone. Infatti era opinione comune a quei tempi che fosse una canzone che molta gente canticchiava o fischiettava, senza sapere però che l'autore fosse lui. Infatti la popolarità del cantante in quei periodi, in quei tempi, era ancora molto molto limitata. Ed è in questo contesto che si inserisce Mio fratello è figlio unico, lavoro in cui il cantautore calabrese di nascita, perché poi insomma sappiamo che fu romano da adozione, è rimasto molto fedele a se stesso. Di fatto pochissime volte poi nella sua carriera Rino farà delle scelte perché lo chiede il mercato, diciamo, più che per sua volontà, e rimanendo se stesso realizza un disco dai temi profondi, talvolta anche un po' drammatici, parlando di solitudine ed emarginazione. Chissà che poi non fossero anche un po' le sue all'interno del mercato discografico e in generale del mondo musicale di quel tempo. E lo fa però anche mantenendo quel suo tratto caratteristico, col tono ironico, sarcastico, quelle sonorità che vestono le canzoni da canzonette, quell'impegno più o meno celato dietro il nonsense e anche quella voglia di lasciare il segno, ma di farlo in modo diverso da come lo stavano facendo tutti gli altri. E quello che ne esce fuori è un disco di perle rare, mi viene in mente Al compleanno della zia Rosina o Cogli la mia rosa d'amore, di pezzi che sono un po' l'emblema di questa drammaticità mascherata da leggerezza, mi viene in mente Glu Glu, e anche di canzoni però decisamente destinate a restare. Penso a pezzi tipo Sfiorivano le viole, Berta filava, ma senz'altro anche la title track che ascoltiamo in rappresentanza di questo disco e che si chiama appunto Mio fratello è figlio unico.

L'ossimoro del titolo è consolidato dal pensiero di un fratello escluso dal mondo perché non allineato allo spirito comune, quello spirito di facciata che oscura nei propri reconditi meandri quelle verità che nessuno vuole ammettere, come quella che Chinaglia non possa passare al Frosinone o che anche chi non legge Freud possa vivere 100 anni. Si legge così da Onda Rock in un articolo che ho trovato così cercando sul web notizie, curiosità, qualcosa che potesse identificare lo spirito di questo mio fratello e figlio unico, che poi, se vogliamo, è una anche delle canzoni più famose scritte ed interpretate dal cantautore calabrese Rino Gaetano e che oggi rappresenta il disco di cui porta anche il nome, il primo in sfida in questo ultimo ottavo di finale. 3791 600 190, basterà che scriverete Rino, io capirò che il vostro voto va lì, va a questo mio fratello e figlio unico. Tra l'altro, piccola curiosità che volevo raccontarvi: ci sono due scuole di pensiero su questa canzone, una che vuole Rino cantare "e ti amo Mario", dando un nome a questo fratello che è figlio unico e che in fondo tutti noi abbiamo e che tutti noi amiamo. Dall'altra, chi sostituisce la parola Mario con Mariu, e quindi sarebbe "e ti amo Mariu", e in qualche modo riferendosi ad una qualche figura femminile, forse della vita di Rino, qualcuno dice addirittura che possa rimandare alla canzone "Parlami d'amore Mariu". In qualche modo caos rispetto a questa parola, che in effetti è un po' cioè sembra dica Mario, però poi se si ascolta bene forse sembra anche un po' Mariu. Dicevamo, teorie alimentate da un compositore, un pianista, Arturo Spalteri, che suonò in questo disco e che durante una puntata di un programma su Sky Arte chiamato 33 giri Italian Masters sostiene appunto che Rino canti Mariu e non Mario. Lui c'era, quindi si presuppone che lo possa sapere in qualche modo bene. Ma lasciamoci alle spalle mio fratello e figlio unico, facciamo un balzo in avanti di ben 40 anni per trovare il secondo disco in sfida, che è di tutt'altro tenore, ma che in qualche modo, in qualche pezzo, secondo me, rimanda ai temi che abbiamo trovato nel disco di Rino, perché secondo me c'è anche tanta solitudine e un pizzico di disperazione in Aurora, terzo disco dei Cani, uscito appunto nel 2016 e che rappresenta l'inizio di una fase molto matura della carriera di Nicolò Contessa, la mente dietro al progetto dei Cani, che esce dalla sua dimensione locale degli esordi e allarga un po' l'orizzonte. Roma, che è la sua città, non viene mai citata, e questo è emblematico, no, di una prospettiva che non è più fortemente localizzata, come per esempio nel sorprendente album d'esordio dei Cani, ma appunto si allarga in più dall'adolescenza raccontata in quel disco, passando attraverso l'individualismo d'artista di glamour. I Cani, quindi Nicolò Contessa, esce un po' oltre che dai confini cittadini anche dalle sue, diciamo, questioni personali, per andare a parlare dell'umanità, proprio come specie, dell'infinità dell'universo e della piccolezza del singolo individuo di fronte ad essa. Accompagnato da questo suono che è nettamente più pulito, che è armonizzato e dà una maggiore profondità anche dei testi, Aurora secondo me è un viaggio che, partendo dalla celebrazione dell'amore, no? Da questo nostro grande amore che apre il disco, esplora le solitudini dell'uomo che aumentano crescendo. All'interno di queste solitudini noi ascoltiamo quella della pop.

0: Struttura è quella di un rapporto, no? Di un rapporto di coppia. Nei paesi anglofoni le chiamano breakup songs, riferendosi a quei pezzi che trattano la fine di una relazione amorosa, appunto il dolore del distacco, ma spesso anche la voglia di superare la sofferenza e di ricominciare. Nel posto più freddo c'è tutta quanta la nostalgia del momento, tutta la sofferenza e ancora poca voglia di ricominciare.
1: È già finita tra noi, lo so.
0: Eh sì.
1: Me lo ricordo bene.
0: Se lo ricorda bene. E chi se lo può scordare? Questa voglia di ricominciare che poi nel disco Aurora troveremo in parte in una cosa stupida per poi perderla gradualmente fino a sparire. Che funzionerebbe come frase anche se sparire non fosse il pezzo che chiude l'album Aurora, e nel quale io ho percepito un messaggio di Contessa, forse già determinata a prendersi una pausa musicale. Perché pure a sparire ci si deve abituare, è l'ultima frase dell'ultima canzone del disco, preludio di un silenzio durato 9 anni, ma quello che a noi interessa è il qui ed ora, e qui ed ora dovete votare il vostro disco preferito, quello a cui vorreste far passare il turno. 3791 600 190. C'è il disco di Rino Gaetano, Mio fratello è figlio unico, secondo, se non ricordo male, disco in studio del cantautore calabrese, poi però romano d'adozione. È il secondo, sì, sono più che certo. E il terzo disco invece di Nicolò Contessa, la voce ma soprattutto anche la mente dietro al progetto dei Cani. Il disco si chiama Aurora. Io vi ho fatto ascoltare un pezzo da un disco, un pezzo dall'altro, così che possiate esservi fatti anche un'idea qualora, oddio, Rino Gaetano piuttosto famoso, magari Cani qualcuno di voi se l'era persi per strada. Vi ho fatto ascoltare tutte e due le canzoni, adesso tocca a voi, si vota, basterà insomma un messaggino con scritto Rino, un messaggino con scritto Aurora, ed io saprò da che parte state. Ve lo ripeto, 3791 600 190. Noi siamo arrivati al break delle 15:45, tra poco sono di nuovo da voi.
2: Rockstar. Io si rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
7: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Questa è
9: Alta Fedeltà.
8: Suona come sei.
0: Io ve l'avevo detto che sarei tornato da voi in un attimo e sono infatti qui, eccomi. E porto con me in dono, si bussa sempre con i piedi, si dice, dalle nostre parti, una novità, quella dei Plugs of Apocalypse, Fractures.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Testo in inglese ma musica decisamente made in Italy, band alternative metal formatasi a Roma nel 2008, i Plugs of Apocalypse. Nel tempo hanno attraversato un'importante evoluzione stilistica inserendo vari elementi melodici ed elettronici sulla base prettamente deathcore della loro musica. Recentemente hanno pubblicato un nuovo album che si chiama Am I Just Fading? Si chiedono, sto forse svanendo? No, direi di no. Il suono di questa Fractures ci dice che non state svanendo affatto, cari Poa, così si possono abbreviare, ma anzi ci siete. E come una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, musica made in Italy, e suona molto bene anche quando poi il testo non è in Italy, in italiano. Qui a Radio Rock Italia le novità sono sempre tante, una all'ora ve ne facciamo ascoltare di musica molto nuova. Eppure pare che ci sia a un certo punto della vita un momento in cui si smette di ascoltare musica nuova, si esplora meno musicalmente parlando e ci si tengono quelle canzoni che ci stanno più a cuore. È un fenomeno che è stato spiegato dalla scienza, stranamente si va lì, e che vi racconto tra poco. Si chiama Phrase Tasting, ma apritevi alla musica, dai, apritevi un po' con il nuovo di Madame. Avevo un paio

0: poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe è chi sa giocare abilmente tutte le sue carte.
1: E qui ci si divide di solito in due tra quelli che hanno apprezzato questa canzone, magari anche quella prima di questa, che era una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, e quelli che dicono però non c'è più la musica di una volta. Io in apertura di questa trasmissione, allacciandomi al messaggio di Antonietta, dicevo non si è mai troppo vecchi per la musica in qualche modo. Eppure sembra di sì, perché a 33 anni smettiamo di ascoltare musica nuova. Questo è quello che dimostra la scienza. La scienza, poi, vabbè, in realtà lo ha scoperto Spotify qualche tempo fa, analizzando milioni di playlist e ascolti nel tempo. Del resto hanno accesso a una serie di dati infiniti rispetto alla nostra fruizione della musica, quindi si possono permettere anche un pochino di dare delle spiegazioni, di tracciare le linee, no? Di certi fenomeni che possono osservare rispetto a come gli ascoltatori magari si muovono all'interno delle loro playlist. E sembra proprio che intorno ai 33 anni la maggior parte delle persone smetta di seguire la top 40, quindi quella con le canzoni nuove, quelle ultime, all'ultimo grido. Mazza, quanto è boomer questa espressione! E inizi a tornare alle canzoni che conosce già. È il momento in cui il nostro cervello è come se in qualche modo andasse a congelare il nostro gruppo musicale, ed è per questo che al suddetto fenomeno è stato dato un nome preciso, che è Taste Freeze, ovvero proprio il congelamento dei gusti.

Dice, ma lo stai facendo apposta? Sì, un pochino sì, dai, anche come sonorità questa Greta Thunberg, lo stomaco di Marrakesh insieme a Cosmo. È giovane, no? È musica fresca, credo sia uscita qualche anno, non più di qualche anno fa, e in qualche modo potrebbe essere un pezzo di quello che quando lo ascolti dici, però non c'è più la musica di una volta. Ok, è il Taste Freeze, così lo hanno chiamato, ed è un termine che è stato reso popolare da un giornalista, tale William Poundstone, su Psychology Today, e nasce però dai dati raccolti, come dicevamo, da Spotify, che però si è fatto aiutare, è per questo che la chiamiamo ricerca, anche se è stata fatta da Spotify, da un laboratorio che è proprio specializzato nella ricerca musicale e che si chiama The Echo Nest. E queste statistiche mostrano appunto che dopo i 30 anni che cosa succede? Che la scoperta di nuova musica cala bruscamente, mentre cresce il tempo che dedichiamo a riascoltare i pezzi che ci hanno segnato nella adolescenza o nel corso dei nostri 20 anni, che vedremo fra poco è il periodo più attivo nella scoperta, nella scoperta musicale. Siamo solo inguaribili romantici o non abbiamo più voglia di imparare i nomi delle nuove pop star?

Victor con Disco Folk Genial. Questo è il disco che abbiamo appena ascoltato, uscito nel 2017, quindi quasi 10 anni fa. Probabilmente, se lo avete tra i vostri gusti musicali, avete più o meno la mia età, perché 10 anni fa eravate ancora in un'età in cui stavate fissando i vostri punti di vista musicali, i vostri punti fermi. È così che dice questa teoria del freeze taste, che è stata in qualche modo così introdotta da Spotify insieme a questo laboratorio di ricerca musicale che si chiama The Echo Nest, e che ha potuto ricostruire un vero e proprio grafico di come funziona la vita media di un ascoltatore. Si parte dagli adolescenti, che ascoltano quasi esclusivamente gli artisti più popolari del momento, la musica pop nel senso di più commerciale del termine, no? Quella che si trova in cima alle classifiche di vendita e di ascolto, molto spesso che compare nei reel o nelle stories anche di Instagram, perché la musica oggi funziona anche parecchio così. Nel corso dei 20 anni il cerchio invece si allarga, ci si allontana da questo centro di popolarità, si comincia ad esplorare, a formare i propri gusti, si spazia anche attraverso i generi e attraverso gli anni, e si scoprono delle nicchie molto lontane dalla musica commerciale che poi magari diventano parte dei nostri gusti. Questa trasformazione però, come detto, di media è stato attestato che si fermi attorno ai 33 anni, un po' come è successo a Gesù, dai, in qualche modo, no dai, perdonatemi questa battuta. Da lì in poi avviene una stabilizzazione, ma a quanto pare non è solo una questione di abitudine o pigrizia.

giovedì anche di mercoledì con Super Macchina qui su Radio Rock Italia. Stavamo parlando di questa logica che si può dire, posso dire una cosa, si può dire che la logica del era meglio prima è un abominio? E ve lo dice uno che è stato un grandissimo sostenitore del si stava meglio quando si stava peggio, eh. Solo che mi sono reso conto che questa analisi era un po' cieca. Ci ho messo un po' per arrivarci, ma poi ci sono arrivato. E l'importante non è quanto ci mettiamo, ma che prima o poi noi alle cose possiamo arrivarci. Questo perché è una frase, secondo me, una considerazione, una valutazione, un giudizio che si dice tenendo però solo in conto l'aspetto di cui si sta parlando e si trascura tutto il resto. E quel resto, all'interno di quel resto, quantomeno c'è effettivamente tutta la parte peggiore del quando si stava peggio, e che secondo il mio modesto parere nel 99% dei casi la renderebbe peggiore anche oggi. Cioè, non so se mi avete seguito in questo ragionamento. Cioè, c'è una ragione comunque se le cose passate ci sembrano sempre meglio, e questa cosa la dovremmo capire, e quindi tra poco la cerchiamo di capire insieme. Sono un po' alterato, sono un po' inalberato in questo discorso. No, una ragione c'è e la analizziamo insieme. Detto ciò, poi si può superare anche questa cosa. È più facile di quanto si possa immaginare.

0: Juice Delizia, il pezzo che abbiamo ascoltato si chiama Radical.
1: Non dici. Credo sia proprio un addio.
0: Vabbè dai, se lo dici tu noi ci crediamo. È invece una sensazione più che reale quella che proviamo rispetto al passato, e che ci insinua dentro di noi la convinzione che questo passato sia migliore quasi sempre del presente. Si chiama retrospezione rosea ed è un bias cognitivo per cui il cervello filtra i ricordi facendoci ricordare eventi passati come più piacevoli o diciamo in generale positivi rispetto alla vita vissuta. E come fa? Lui è lì che fa tutte le sue cose. No, in realtà è una cosa piuttosto automatica che il cervello fa, e lo fa per proteggerci, per difenderci. Poi ci crea degli altri problemi, ma questo purtroppo da qualche parte la coperta è corta. Dove la tiri poi dopo ti scopri. In ogni caso lui filtra i ricordi negativi, quindi togliendoceli di mezzo. Soprattutto più sono pesanti più ce li toglie di mezzo, facciamo così. Mentre invece amplifica tutti quelli positivi. Ci credo ci pare tutto roseo.
2: Con la

Saremo pronti a dire a nostro padre che aveva ragione, anche e soprattutto musicalmente parlando, ma in qualche modo mi sono detto è un modo per reagire al presente, così come cantano anche Fast Animals and Slow Kids. Ci difendiamo, no, anche con la musica. E come vi dicevo, parte tutto da uno studio dell'Università di Cambridge e della New York University, che spiegano che tra i 12 e i 22 anni il nostro cervello crea un legame profondo con la musica, con le emozioni e con la memoria autobiografica. Questo fa sì che tutta una serie di canzoni che ascoltiamo in quell'arco di tempo lì diventino parte della nostra identità, una sorta di playlist che poi diventa sempre più difficile modificare. Con il passare del tempo il cervello tende a preferire ciò che riconosce, la familiarità va a vincere sulla novità. Ed è un meccanismo di economia cognitiva, così viene definito, ma anche di comfort, no? In qualche modo ciò che ci attiva quel bias cognitivo che vi dicevo, no? La retrospezione rosea, quindi ciò che anche musicalmente ce lo riattiva, ce lo coccoliamo, ce lo abbracciamo e ce lo ascoltiamo ogni volta che possiamo, e fanculo le novità!

0: Rock Sport. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
6: A tutti coloro che si sentono un po' taste freezer, a tutti coloro che non c'è più la musica di una volta, sono qui a dedicare il classico di Radio Rock Italia. Ascoltiamo Samuele Bersani, Spacca Cuore.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E qui sono certo che si è spaccato il cuore di molti. Siamo andati indietro fino al 1994 per ricordare questo pezzo meraviglioso di Samuele Bersani, che oltre a essere molto indietro nel tempo è anche molto romantico, no? È anche molto delicato. È fatto apposta per riportarci i ricordi alla mente. Di quello si stava parlando qui ad Alta Fedeltà oggi, del taste freezing, di gusti musicali, di esplorazioni musicali che a un certo punto, ad una certa età, si fermano. Ma io, prima di continuare il discorso, devo dirvi una cosa importante, perché il nostro Dr. Call è lieto di presentarvi Cliniche Sorriso by Dr. Call and Partners, in via del Forte Tiburtino 160. Dalla primavera Roberto Call e uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetteranno sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Cliniche Sorriso by Dr. Call and Partners, da primavera a via del Forte Tiburtino 160.

Dal 1994 al 1997, da Samuele Bersani ai Subsonica, dallo spaccacuore alle radio estensioni che, come canta Samuel, riattivano inconsapevoli propulsioni, e queste propulsioni spesso ci portano verso la musica di tanto tempo fa, no? Che ci riattiva tutta una cosa dentro. A tal proposito, il messaggio di Vincenzo che mi scrive: io ascolto musica attempata perché sono vecchietto e la musica datata mi riporta indietro nel tempo, ma non disdegno di ascoltare altro. Sono Freezer da tempo, ma mi è piaciuto il pezzo di Victor qualcosa che hai passato prima, i Joe Victor. Caro Vincenzo, che poi aggiunge: per questo votorino. E qui tutto il cerchio si chiude, tutto si riunisce, perché è una questione di taste freezing, forse anche l'ottavo di finale di oggi, che pone in sfida mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano, datato 1976, Aurora dei Cani, datato 2016, 3791 600 190, per dirmi da che parte state.

Con Avevo Voglia alle 16.28 di questo grigio mercoledì pomeriggio, nel quale avevo voglia, così citando i Dunk, di mettere in sequenza un po' di canzoni che musicalmente in qualche modo si somigliassero, e quindi siamo passati da Radio Estensioni a questa Avevo Voglia per arrivare fino ai Dumbo Gets Mad. Il pezzo si chiama Torre Velasca e direi che qua stiamo andando sul nuovo, parecchio nuovo.

Per fortuna che poi Radio Rock Italia vi dà una giusta dose di musica nuova, ma anche di musica del passato, no? E forse questo poi è un po' il mix giusto al quale dobbiamo tendere. Facciamo un po' il punto, dai, della situazione, mettiamo alcuni puntini sulle i, chiudiamo un po' anche forse il discorso, no, sul taste freeze, che ci dice che c'è un periodo della nostra vita tra i 12 e i 22 anni in cui esploriamo molto dal punto di vista musicale, e in questo periodo di tempo il cervello crea un legame tra la musica, le emozioni e quella che viene chiamata memoria autobiografica. Quindi in qualche modo quella musica resta, e superati i 22-25, diciamo entro i 30, si fissa tutto e quella musica resta, e a un certo punto la sentiamo più di quella nuova, sostanzialmente, perché non sentiamo più quella necessità di esplorare. Ci teniamo ciò che abbiamo, che un po' ci tiene al sicuro, ci conforta, e infatti non è un caso magari che poi si smetta di esplorare nuovi generi, nuova musica, proprio quando la vita diventa anche un pochino più difficile. In fondo, dai, tiriamo una linea, facciamo così: non è il taste freeze necessariamente negativo, se lo leggiamo così, è solo il punto in cui la musica che ci ha accompagnato nella vita smette di cambiare e ci definisce.

chiama Maledetta Tenerezza, il pezzo della rappresentante di lista 16 e 36 qui su Radio Rock Italia. Stavo riflettendo rispetto a questa cosa, poi di qui parlavamo del Fritz Taste. Io effettivamente mi metto così davanti, no? Come una sorta di tester di quello che sta, di quello di cui stavo parlando. Fondamentalmente io sono uno che per gusti, che anche forse per la passione che ha per la radio e per la musica, esplora tantissimo. Io ogni venerdì mi ascolto tante delle nuove uscite, ascolto tanta della nuova musica, mi ascolto anche playlist dove ci sono magari gruppi giovani emergenti, perché mi piace magari andare a scovare quella band o quell'artista che poi riascolterò magari nel tempo, perché nel tempo magari diventerà qualcuno o qualcuna, o una band si affermerà. Eppure quello che secondo me c'è dietro questa ricerca, che dice che poi a 33 anni noi finiamo di esplorare, è riassunto nel fatto che mi affeziono pochissimo, sento pochissimo mie tutte queste canzoni nuove, a prescindere dal fatto che mi piacciano o no. Sono sempre meno gli artisti e le canzoni alle quali mi lego tanto, no? Che riascoltandole magari dopo qualche tempo mi rievocano qualcosa di bello. Forse è questo il senso profondo di questa ricerca di cui abbiamo parlato oggi. C'è una fase della vita in cui le cose si sedimentano dentro di noi, e un'altra fase della vita nella quale sì, possiamo anche esplorare del nuovo, ma non resta appiccicato a noi come restano appiccicate delle cose che ci riportano a determinati momenti di vita. È per questo che magari quando ho un momento in cui ho bisogno di pensare ad altro, forse, no? Di concedermi del tempo per me, vado su artisti che mi ricordano cose del passato o che arrivano da lì.

0: quello che vuole.
1: E poi se ci pensate, il senso della frase che vi dicevo prima, che ho tratto dall'articolo che parlava appunto di Taste Freeze, che è solo il punto in cui la musica che ci ha accompagnato smette di cambiare ed inizia a definirci. Ci definisce la musica, ma ci definiscono anche le passioni nella vita. E a proposito di passione, Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e S Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 di maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it.

0: Roma stasera è il pezzo di Motta su Radio Rock Italia, e proprio a Roma stasera ci sarà l'anteprima di Aldair Cuore Giallorosso al cinema Barberini, ovviamente tutto sold out. Per guardare il film dovrete aspettare il 21 di maggio, come vi dicevo. Proprio stamattina però parlavano di questa anteprima al The Rock Show, il morning show di Radio Rock, la radio ammiraglia del gruppo, i dirimpettai, quelli che sono nello studio alla mia destra, diciamo, rispetto a come sono posizionato nello studio, quello bello, quello fichissimo di Radio Rock. Vabbè, c'era ospite Piotta e hanno fatto ascoltare in anteprima il pezzo che Piotta ha scritto, come vi dicevo le musiche sono di Piotta, e ha scritto Aldair, il pezzo che poi chiude di fatto il film e che ovviamente potremo ascoltare da quando il film sarà in sala. Io spero che entri anche nella rotazione di Radio Rock e, perché no, anche di Radio Rock Italia, perché è un pezzo molto molto bello, molto molto nostalgico per tutti coloro che come me questa sera hanno la testa più all'anteprima di Aldair Cuore Giallorosso che ad una finale di Coppa Italia di cui fondamentalmente non ci interessa nulla. Le 16:45 scoccate proprio da qualche secondo, questo vuol dire solo due cose, anzi tre. La prima è che arriva un break, poi che c'è una novità e che manca un quarto d'ora alla Rocky Pirina 500.
1: Rockstar. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cratere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio,
11: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
16: Ed io Maurizio Paniconi.
15: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
17: Morta zia, la casa è mia.
15: La zia Olga muore e 4 fratelli dovranno dividersi l'eredità.
16: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
15: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
18: Ho detto che è mia.
16: Ha detto.
18: Oh, casa è mia.
15: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
17: Morta zia, la casa è mia.
15: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 54 98 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Questa è
2: Alta Fedeltà.
15: Suona come sei.
0: Tempo di un'altra novità made in Italy in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, quella di Cristiano Sbolci, Rock and Roll.
15: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: una delle novità di Radio Rock Italia, firmata da Cristiano Sbolci, ex bassista dei Siberia Band livornese, che poi si è sciolta nel 2020, e da lì in poi lo stesso Cristiano intraprende vari progetti solisti, a volte firmati con il nome di Kaleido, e adesso invece con il suo nome di battesimo dà il via a questo progetto cantautorale solista, arricchito da varie collaborazioni, tra cui quella di Enrico Gabrieli, polistrumentista di Mox, cantautore romano, per questo lavoro che pesca a piene mani da delle atmosfere noir decadenti anni 70 che poi hanno costruito il sound, tra parentesi, e si sente, di band come i Baustelle, e che sembrano anche un primo riferimento per quello che sarà il suo nuovo disco dal titolo Fuori Moda. Alle 16:53, ormai pochi minuti ci dividono dalla Rocky Pirina 500, giusto il tempo di un'altra canzoncina.
1: Lo sapete che Moderni è l'anagramma di Merdoni? Con il logopedista di Jovanotti le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. Ti ricordo che sia i piatti che i cessi li produce Richard Ginori. Non fare mai l'errore di mettere al mondo dei genitori. Guarda che io ho frequentato la Libera Università di Santi Licheri, e ai carabinieri se togli la C e una I diventa arabineri. Ho sbagliato tutto giusto, ma solo per te, soltanto per te, trovo il brutto dappertutto. Ho visto De André, balzato al privé.

0: Vedo il brutto dappertutto e ognuno fa schifo come può. Buonasera, Lele Guzzanti.
1: Buonasera, beh, devo dire che guarda, è proprio pertinente. No, no, no, no, ma è vero, è vero.
0: Una bellissima presentazione, è vero, è vero. Riservato, dai, ti faccio un applausino.
1: Grazie, grazie.
0: Per
1: grazie.
0: Recuperare.
1: Ma no, ma andava bene lo stesso, anzi.
0: Hai una bellissima maglietta e su questo,
1: su
0: ok,
1: questo siamo d'accordo.
0: Non ci piove, no. Stagione 92 forse.
1: 92-93,
0: vero?
1: Sì,
0: il re-edit, sì. Diciamo sì. Così, di una bella t-shirt, sì. Dai colori giallo e rossi che esatto. Ti accompagneranno nel corso di queste tre ore.
1: Eh già.
0: Su Radio Rock Italia.
1: E anche dopo, ma questi insomma sono affari poco, sì,
0: ma
1: l'abbiamo
0: guarda,
1: detto.
0: Ma parlavo dell'anteprima di Aldair cuore giallo-rosso.
1: Esatto, sì. Ti accompagneranno anche lì quei colori.
0: Giustamente. Direi, con cosa invece delizierai tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici qui sulla radio del rock italiano?
1: Soprattutto. Beh, allora, guarda, essendo mercoledì ci alleneremo e torneremo in forma con la Rochipirina 500, che è un po' maneggiato dalla settimana scorsa, perché sono sì esercizi fisici, ma
0: anche mentali.
1: No, solamente fisici. Ma servono per anche faccende quotidiane. Sono funzionali per alcune cose.
0: Bello, tipo? Sì.
1: Ma non lo so, mi è venuto in mente il plank okay. A terra, okay. E però serve per vedere se sotto gli scaffali o sotto i mobili
0: ti cade qualcosa.
1: Fai il plank, rimani lì, controlli bene, magari pulisci anche nel frattempo.
0: Sport di nicchia o minchia?
1: Esattamente, oggi è uno sport di nicchia, devo dire che sta prendendo sempre più piede, poi ne parlerò insomma durante la Rochipirina 500,
0: okay.
1: Però voglio ricordare anche che venerdì, tu prima hai detto, no, i due album, l'ultimo ottavo di finale, se non sbaglio?
0: Sì, di oggi, di questa stagione. Diciamo così,
1: esatto.
0: Sì.
1: E io ne riparlerò venerdì.
0: Certo, perché la Rochipirina insieme ad Alta Fedeltà così si palleggiano.
1: Vero.
0: Questa storia del Championship Vinyl, mio fratello e figlio unico contro Aurora.
1: Bello.
0: Rino Gaetano contro i cani.
1: Difficile.
0: Sfida generazionale. D'accordo, il mio tempo qui è finito, mi sono divertito molto, spero possiate dire lo stesso anche voi. Ci risentiamo mercoledì prossimo alle 15, fate i bravi, ciao.
2: Avete ascoltato Alta Fedeltà. Suona come sei.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ma come che ha detto? Ha detto che anche oggi, mercoledì 13 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Mai, giuro, mai mille. Infatti, dicevo, la Rochipirina 500. Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va in questo piovoso, soprattutto qui a Roma, soprattutto qui a Portonaccio, altrove non lo so, mercoledì 13 maggio 2026, la Rochipirina 500 è iniziata, dunque... Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare quel Federico Clemente che non è altro che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti con la sua alta fedeltà qui su Radio Rock Italia. Preparatevi perché si parte!

Dante che canta un girone a carta girone, solo giri di parole, piri di girole. Siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossolalie, una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mica

Adesso fammi un giro dei Tool. Un tango. Un blues. Non sai più in quale gruppo l'hanno assunti. È come se ogni volta ti mandassi confuso e tu capissi che ogni volta ti ho illuso. E poi la rabbia ti

Rancore con le sue fanfole, che sono quelle che sentirete da qui fino alla fine della Rocchipirina 500, fino alle ore 20 di questo mercoledì 13 maggio 2026. Ma cosa offrirà il menù della Rocchipirina 500 di oggi? Beh, essendo mercoledì, ci alleneremo e torneremo tutti e tutte insieme con In Forma con la Rocchipirina 500. Come ogni lunedì, mercoledì e venerdì che si rispettino, vi somministrerò un paio di esercizi ginnici che però serviranno anche per delle faccende quotidiane. Fidatevi, quindi rimanete all'ascolto di Radio Rock Italia e della Rocchipirina 500. Poi, a cavallo fra la fine della seconda ora e la terza ora, ci sarà il momento dello sport di nicchia di oggi, di questo mercoledì. Uno sport di nicchia di cui ci sarà un bel po' di cui parlare, però lo scoprirete solamente rimanendo all'ascolto di questo programma. Poi ci sarà, insomma, solite notizie dal mondo. Oggi però rimaniamo in Italia, questo è quello che posso dirvi. E poi solito gossip e poesia, ma proprio per sapere tutto quello che succederà dettagliatamente e minuziosamente, rimanete qui, non andatevene.

0: nera ora e adesso. Beh, prima vi ho detto il menù della Rochipirina 500 di oggi, ma così proprio a grandi linee, molto molto vago. E ora e adesso invece è arrivato il momento di farvi capire, di dirvi di tutto quello che succederà in maniera minuziosa e dettagliata da qui fino alla fine del programma, perché so che adesso all'ascolto di Radio Rock Italia e della Rochipirina 500 c'è qualcuno o qualcuna tra di voi che non rimarrà qui fino alle ore 20. È giusto che sia così, anche perché avrete sicuramente qualcosa di meglio da fare. Certo, se voi rimanete, a me fa anche molto molto molto piacere, ma tranquille tranquille, perché io voglio dirvi tutto quello che accadrà oggi durante questo programma fino alla fine, e ce l'ho proprio in serbo per voi.
1: Premiraćemo sa informisa Rochipirinom 500.
0: Giusto.
1: Pričaćuvamo Đankanu, Maneskinu i Đuzi Ferreri.
0: Sì.
1: Ispričaćuvamo novom nišnom sportu.
0: Aha.
1: Zatim uobičajene tračeve i poeziju.
0: I poezija. Bene, questo è tutto quello che succederà oggi durante la Rochipirina 500. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, rimanete all'ascolto di Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon

0: menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando Rocky Tirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
12: Ed è così, soprattutto quando piove con il sole. Beh, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Pino Daniele con I So Pazza.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: un cisca assato, cazzo.
1: Uno dei finali più belli della musica proprio in generale, ma soprattutto italiana. Direttamente dal 1979 arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero I So Pazz, del grande, grandissimo e compianto Pino Daniele. Beh, il primo ovviamente classico di Radio Rock Italia, della Rockipirina 500 di questo mercoledì 13 maggio 2026. Ebbene sì,
2: Dele, du,
1: eccolo.
2: Oggi son già tornata,
1: oh.
2: E non ci credo, nonostante la giornata di merda.
1: Effettivamente,
2: Lele, du, vedi quello che devi fare.
1: Ci provo.
2: La trasmissione deve essere niente male.
1: Niente male riesco. Di più non lo so. Ci proverò. Cara Isabella, intanto buon pomeriggio a te. Beh, ma al 3791-600-190 arrivano questi messaggi, questi vocali. Fatelo anche voi, anche perché sentite come suona bene il nostro numero WhatsApp 3791-600-190, numero grazie al quale intanto potrete entrare in contatto con noi speaker di Radio Rock Italia, dove tra l'altro potete inviarci anche sia messaggi di testo che messaggi vocali, tanto alla fine l'uno o l'altro
3: va bene lo stesso.
1: Esattamente, ma preparatevi, perché fra poco vi dirò anche quali sono le modalità per ascoltare Radio Rock Italia in qualsiasi istante della vostra vita.

0: La canzone che aumenta il mio ego fino alle stelle, ovvero Sic Tamburo e Motta, meno male che ci sei tu. Eh sì, che ci sono io a ricordarvi in che modo potete ascoltare Radio Rock Italia. Allora, se vi trovate a Roma e provincia, potete farlo comodamente tramite la DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Rock Italia e ci potete ascoltare quando volete. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS o Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. Oppure, se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, potete ascoltarci tramite i 96.6 in FM, comodamente la cara e vecchia Radio De Navorta, oppure anche tramite Alexa, dicendo: Alexa, metti Radio Rock Italia, altrimenti se non lo fai ti stacco la spina, ti metto fuori alla pioggia e poi vediamo cosa fai. Magari ti salvi perché sta uscendo il sole, ma questa è un'altra cosa. Comunque, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se non lo fate
1: veramente mi scrivo ai terroristi, eh.

da mille pare che tra l'altro ha molto a che fare con la giornata che ha indetto oggi l'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ormai sapete che ogni giorno mi dice quale giornata o mondiale, internazionale, nazionale, condominiale, dipende dall'entità della giornata indice. E oggi pensate un pochino che in questo mercoledì 13 maggio 2026 l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale, solamente qui da noi, giornata nazionale degli uffici pubblici, che se non c'è nessuna persona decidono ad un certo punto di chiudere anche mezz'ora prima, perché tanto pensano ma chi se ne frega, quindi sì, anche mezz'ora prima non c'è nessuno, ma chiudiamo, magari arriverà uno anche un quarto d'ora prima, ma chi se ne frega di queste persone che arrivano all'ultimo, ma chiudiamo.

It's me, myself and I, che poi tra l'altro è colui e sempre la stessa persona che poi sarei io, che tra poco farà gli auguri allo sconosciuto o la sconosciuta di oggi. Sì, perché di solito no, sentite che è il compleanno del personaggio famoso del giorno, ma essendo famoso o famosa sicuramente tantissime persone gli o le faranno gli auguri, e quindi chi se ne frega, perché dovrei farglieli anch'io. E quindi qui durante la Rochipirina 500, nella prima mezz'ora più o meno, anche se sono effettivamente le 17:35 minuti, quindi facciamo dopo la prima mezz'ora, faccio gli auguri appunto come ogni giorno che si rispetti allo sconosciuto o la sconosciuta di turno. E oggi 13 maggio 2026, ma di solito il 13 maggio è il compleanno dell'amica sconosciuta Giulia Sarta, che riesce a portare a termine tutti i discorsi che fa non perdendo mai il filo del discorso. E dunque tanti auguri a Giulia Sarta! Tanti auguri alla nostra amica sconosciuta Giulia Sarta, che oggi compie gli anni. Quanti anni, mi chiederete? Non lo so, neanche mi interessa, però ho saputo che è il suo compleanno e quindi mi va di farle gli auguri, anche perché lei riesce a portare a termine tutti i discorsi che fa pur essendo una sarta, e infatti non si perde mai, e dico mai, il filo del discorso. Auguri.

0: Marlene Kunz, festa mesta, chissà se sarà così anche la festa della nostra amica sconosciuta Giulia La Sarta, che non perde mai il filo del discorso. Chissà, spero per lei di no, insomma, mi fa piacere che sia una festa molto molto molto agitata, concitata e soprattutto molto divertente, ma anche se al 3791 600 190 mi fanno sapere che Giulia Sarta ha un filo rotto le palle con tutte le sue chiacchiere. È vero, molto vero, ma pare che ci sia anche un altro compleanno in giro,
1: Più che il giorno mondiale ti parlerò del mese mondiale. Il mese di maggio, il mese della colleganza scolastica, in cui tu da settembre ad aprile, primi di maggio, hai retto per non, per non commettere reati, per non trasgredire il codice penale, poi arrivi a maggio e qui si collega il compleanno della sconosciuta Francesca,
0: sì,
1: che passa nel corridoio, ti guarda e ti scruta con fare bullistico,
0: no,
1: si dice, se si dice.
0: No,
1: e
0: si
1: tu...
0: dice, si dice, si dice.
1: Vabbè.
0: Allora, intanto bullistico si dice o no, alla fine
2: va bene lo stesso.
0: E soprattutto a questa amica sconosciuta un richiamino, glielo facciamo. Quindi no, no, niente auguri a questa amica. Poi tra l'altro, che amica, se ti guarda con fare bullistico non lo è affatto. Dunque non le farò gli auguri. Niente, la sconosciuta di turno, l'unica a ricevere gli auguri, rimarrà Giulia, l'amica sconosciuta Sarta. A quest'altra, niente.

0: da Transalcolico. Ebbene sì, quindi tutto quello che c'era da fare della prima ora, comunque dei primi 40 minuti della Rochipirina 500, sono stati fatti, sono stati portati a termine. Dunque la giornata mondiale oggi nazionale indetta dall'ONU, un'organizzazione non ufficiale, e gli auguri alla sconosciuta di turno di oggi, Giulia Sarta, che non perde mai il filo del discorso. Ebbene sì, ma dopo il break che sta per arrivare, il secondo break di giornata per quanto riguarda la Rochipirina 500, cominceremo, ovviamente dopo la novità in alta rotazione, cominceremo ad allenarci e torneremo in forma con la Rochipirina 500, quindi avete un bel po' di tempo per prepararvi sia psicologicamente che fisicamente. Dunque dai, preparatevi, adesso break, novità e poi torneremo qua.
1: Rockstar. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30, via dei Volsci 126B, Roma.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Groenlandia,
16: Sky Italia,
15: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
16: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
15: solo al cinema dal 21 maggio.
16: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
15: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
16: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
15: Francesco Totti,
16: Carlo Verdone,
15: Zico e molti altri.
16: Musiche di Piotta.
15: Info e biglietti su nexostudios.it.
17: Tutto quanto passerà.
18: Questo è Rochipirina 500.
19: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Eh sì, è così, soprattutto quando il programma è iniziato da 48 minuti e 48 secondi. Beh, la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Mannarino con Per un po' d'amore.
20: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Mannarino, per un po' d'amore dopo 3 anni lontano dalle scene, Mannarino è tornato con il primo album, con l'album insomma dal nome Primo Amore, il cui titolo suggerisce chiaramente il tema sentimentale centrale anche in questo secondo singolo che ha anticipato il disco. E poi tra l'altro Mannarino a giugno tornerà anche in tour, e questo Per un po' d'amore di Mannarino, questo brano è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque grandi applausi a scena aperta per Mannarino per un po' d'amore con il suo brano di quest'album Primo Amore. Quanti amori, quanti. E a proposito di amore, o se c'entra, sì, se non c'entra alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, fra poco preparatevi perché cominceremo ad allenarci tutti e tutte insieme e torneremo in forma con la Rocky Pirina 500.

C'è ancora di più, proprio francese perfetto, fantastic, la rubrica in forma con la Rocchifrina 500. È arrivato proprio quel momento, quello di allenarci tutte e tutte insieme con degli esercizi, un paio di esercizi che vi somministro ogni lunedì, mercoledì e venerdì, che si rispettino, che però da qualche tempo, da qualche giorno, sono anche funzionali per delle attività di uso quotidiano e non. Oggi vi somministrerò due esercizi, ovvero il shoulder plank, che servirà anche e soprattutto per passarvi il deodorante. Poi vi spiego anche in che modo, perché certo voi dite ma che senso, ma cosa stai dicendo? Però posso assicurarvi che funziona. E poi vi somministrerò anche l'esercizio che si chiama praticamente, è proprio semplice, è l'addome obliquo, il core, con dondolando piegamenti laterali del busto, e servirà per portare delle buste della spesa ancor più pesanti. Adesso pensate, ci alleniamo per fare delle cose che serviranno anche per dei movimenti, delle cose di uso comune. Quindi preparatevi, che fra poco ci si allena per bene.

0: Bene, bene, male, male.
1: Rocky Piri, la puoi provare?
0: È vero, potete provarla anche perché, ecco, ci stiamo allenando, stiamo tornando in forma proprio con la Rocky Pirina 500. Primo esercizio che vi sto per somministrare oggi, già ve l'ho spoilerato, è il shoulder plank, che però servirà per passarsi il deodorante. In che modo? Allora, si parte dalla posizione high plank, ovvero la posizione iniziale per fare i push-up, i piegamenti, così per intenderci, quindi in appoggio sulle mani e le punte dei piedi. Poi si stacca una mano da terra e si tocca la spalla opposta, poi si riporta a terra e si ripete tutto anche con l'altra mano. Questo è lo shoulder plank. Ma in che modo ci si mette il deodorante? Beh, invece che toccarsi il petto, la parte, o comunque la spalla, scusate, si prende il deodorante da terra con una mano, lo si passa sotto l'ascella, lo si riporta giù, lo si prende con l'altra mano e si passa sotto l'altra ascella, e pensate che vi sarete allenate ed allenate, vi sarete anche improfumati e improfumate con la Rocky Pirina 500. Ebbene, il primo esercizio di oggi è stato proprio questo qui, shoulder plank, per passarsi il deodorante e allenarsi e improfumarsi insieme. Fra poco il secondo esercizio di oggi.

0: Samuel dei Subsonica con la loro nuova ossessione. Beh, potrebbero diventare delle nuove ossessioni questi esercizi che vi somministro ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni venerdì, che si rispettino, nella rubrica In Forma con la Rocky Virina 500. Ebbene sì, perché oltre ad allenarvi, a farvi allenare e farvi tornare in forma, ti serviranno per azioni di uso quotidiano, uso comune. Prima per mettersi il deodorante con lo shoulder plank, e ora invece un esercizio che in realtà non ha un nome, ma lo chiameremo esercizio piegamenti laterali, ecco, per l'addome. Tanto alla fine
1: va bene lo stesso,
0: sempre quello è. Comunque, come si fa? Allora, praticamente si sta in piedi e questo esercizio interessa la muscolatura laterale del busto, quindi gli obliqui e il traverso, gli addominali. Nessun altro muscolo viene sollecitato se fatto bene durante lo svolgimento dell'esercizio. Come si fa? Allora si sta in piedi, si prende la famosissima bottiglia d'acqua da 2 litri, se ce l'avete, 1,5 litri, alla fine sapete che
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, in piedi, posizione eretta, piedi divaricati come le spalle, stessa larghezza, ginocchia leggermente piegate, impugnate queste due bottiglie d'acqua da 2 litri o 1,5, insomma, sapete, le mantenete sul fianco con il palmo della mano verso il corpo e poi la schiena dritta e spalle aperte, poi flettete il busto sul fianco destro e ritornate, fianco sinistro e ritornate, tirate su, giù, su e giù, destra, sinistra, e vi sarete allenate per l'addome laterale, ma soprattutto la prossima volta la busta della spesa sarà ancora più leggera, tutto grazie alla rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500. Avete capito quanto è utile? Sì.

E proprio come canta Donatella Rettore, adesso siete proprio splendidi, splendenti e splendide splendenti, perché vi siete allenati ed allenate, siete tornati e tornate in forma con la Rochipirina 500, con questi esercizi che vi ho somministrato in questo mercoledì 13 maggio 2026, che vi serviranno anche per appunto mettervi in maniera un pochino più complessa, però in un modo sicuramente mettervi anche il deodorante sotto le ascelle dopo esservi lavati e lavate, mi raccomando, non si fa senza essersi prima lavati e lavate, e poi insomma l'addome laterale per portare le buste della spesa con un carico più pesante lo potrete fare, perché piano piano vi siete ormai abituati ed abituate a farlo. Ma adesso arriviamo al break delle 18 e 15 minuti in buonissima compagnia, e lo facciamo proprio con i 1789 e la loro Eva 02, Ti prego resisti, vorrei venirti a salvare, eccetera eccetera eccetera. Però il titolo è solo Eva 02, dai, poi ci sarà il break e poi torneremo con la Rochipirina 500. Tutti

0: E come promesso, proprio con i 17.89 la loro bellissima Eva 02, arriviamo al break delle 18.15, poi uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutta la Rocky Pirina 500 solamente per voi.
1: Rock Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con super

0: food e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
6: Ed io Maurizio Paniconi.
5: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
7: Morta zia, la casa è mia.
5: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
6: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
5: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
8: Ho detto che è mia.
6: Ha detto
8: casa è mia.
5: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
7: Morta zia, la casa è mia.
5: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
9: State ascoltando Rocky Tirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
11: Soprattutto alle 18:18:18 secondi, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Francesco De Gregori con la sua donna cannone.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: 1983, direttamente dall'omonimo EP, mini album intitolato proprio La Donna Cannone, arriva questo classico di Radio Rock Italia, questa poesia, La Donna Cannone, appunto, di Francesco De Gregori, il secondo classico di Radio Rock Italia riguardante la Rokipirina 500 di questo mercoledì 13 maggio 2026. Ebbene sì, chiudiamola così, sentiamo. Oh, bello, bello, bello, bello, bello, bello, ma si va avanti, ebbene sì, perché ci siamo anche allenati ed allenate, siamo tornati e tornate in forma con la Rokipirina 500 anche in questo mercoledì, ma adesso è arrivato il momento di raccontarvi quello che è successo ieri sera all'Eurovision, ebbene sì, perché il nostro Saldavinci si è esibito, anche se non era in gara, perché l'Italia è già in finale facendo parte delle quattro nazioni favorite, insomma, eccetera. Però l'esibizione di Saldavinci nella serata inaugurale dell'Eurovision 2026 pare che abbia conquistato il web, il nostro sallone nazionalone. Il cantante napoletano infatti ha oltre totalizzato 3,5 milioni e mezzo di visualizzazioni. Beh, tantissime, tantissime, 3,5 milioni di visualizzazioni, nettamente il più cliccato sui social. Beh, un bacino che potrebbe riportare l'Italia a vincere chissà la manifestazione dopo 5 anni, ecco, anche se in quota sta comandando sempre la Finlandia, che ha centrato la qualificazione dopo la prima semifinale. Il brano ha un titolo che ovviamente non ve lo sto leggendo, tanto insomma alla fine
1: va bene lo stesso,
0: lo avete capito, ebbene sì. E quindi il nostro Saldavinci nazionale con la sua
2: saremo io e te a cucini.
0: Sarravo sempre sì, chissà, chissà, sentite che applausi che gli hanno fatto.
3: Mi sentite, vero?
0: Con suo Sarravo sempre sì, vabbè, vabbè, bravo Salvo.

0: All You Can Hate, Rockstar. Tra l'altro ho ascoltato molto velocemente, adesso ve ne farò sentire anche un pezzettino della canzone, quella finlandese, che pare che sia insomma la favorita per ora alla vittoria dell'Eurovision 2026. Intanto il titolo ovviamente non ve lo dirò io, perché il finlandese a malapena so l'italiano, figuriamoci il finlandese, ed è proprio questo qua,
1: Liekin Heitin.
0: E ce lo facciamo bastare, no?
1: Liekin Heitin.
0: E lo avete capito, e la canzone niente male, fa così. Qua. Mamma mia, attenzione. Però chissà che sta dire. Lui praticamente è un Siani che ce l'ha fatta. Se l'ho andato a vedere sul web, è un Siani che ce l'ha fatta. Finlandese. Poi come fa? Mamma mia, che cassa. Sì? Come fa? Vai. Beh, complimenti allora all'amico finlandese, con questa canzone che si chiama proprio in questo modo.
1: Liekin Heitin.
0: Ce lo facciamo andare benissimo. Beh, complimenti. Chissà chi vincerà l'Eurovision 2026, ma tanto alla fine
2: non mi interessa. Allora, non ne capi? Non mi interessa.
3: Vuoi un

Articolo 31, spirale ovale. Ecco, da Vienna, dove si sta disputando l'Eurovision Song Contest 2026, dopo avervi parlato più o meno dell'esibizione del nostro Sal da Vinci nazionale, rimaniamo in Italia. E sì, perché c'è una notizia che riguarda Giusy Ferreri, che fra poco vi spiegherò e vi racconterò per filo e per segno.

teatro degli orrori io cerco te, proprio come dice l'intelligenza artificiale alla nostra Giusy Ferreri, a Giusy Ferreri, la cantante italiana che dopo Taylor Swift qualche settimana fa ha deciso di depositare il marchio sonoro della sua voce contro l'utilizzo non appropriato tramite intelligenza artificiale. E tra l'altro, avendo fatto questa cosa, è stata la prima artista in Europa ad averlo fatto. E quindi, hai capito? Giusy Ferreri ha detto: intelligenza artificiale, non permetterti di prendere la mia voce. Se l'hai fatto, soprattutto non farlo. Esattamente. Ma lei però continua a dire a tutto il web, a tutti i suoi fan, tutte le sue fan, sicuramente, che non lo faremo, tranquilla Giusy, non lo faremo assolutamente. Fra poco vi parlerò anche dei Måneskin.

Martin, zitti e buoni, è proprio zitti e buoni loro, pare, questa notizia arriva così sul web, pare che ritornino insieme. Eh sì, dopo vari progetti solisti ci sono delle voci sul futuro della band che potrebbe tornare insieme nel 2027. Ecco, a riaccendere le speranze dei fan e delle fan è stato proprio Fiorello. Durante la sua trasmissione ha raccontato insomma di aver incontrato Ethan e Thomas, gli internazionali del tennis di Roma, e sostiene che, però detta così abbasso un pochino perché non voglio, però sostiene che la reunion della band avverrà proprio durante il Festival di Sanremo 2027. Bene, come si fa a sapere questa cosa? Io non lo so. Se succederà significa che Sanremo è tutta una farsa, vabbè, comunque lasciamo perdere queste dicerie. Non lo so se sarà vero oppure no, lo scopriremo tra l'altro hai voglia a febbraio, ancora ce n'è di tempo per scoprire tutto quanto, ma sicuramente l'annuncio dei Maneskin è stato lanciato, l'annuncio al pubblico.

0: Caparezza, annunciatemi al pubblico. Beh, l'annuncio al pubblico della reunion possibile dei Maneskin è stata lanciata.
1: Beh, Valerio, dai, no? Cioè, già stiamo a pensare al prossimo Sanremo. Già stiamo a pensare ai prossimi scempi. Siamo ancora a così. Io e te per sempre.
0: Esatto.
1: Stiamo già a pensare a Sanremo.
0: Lo so. Però ci hanno tenuto a dire questa cosa. Chissà se sarà vera, la scopriremo. L'unica cosa vera che so in questo momento è che è arrivato il momento del break delle 18:45 minuti. Poi una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E poi tutta la Rocky Pirina 500 solamente per voi.
2: Rock Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente! Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Questo è Rocky Pirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto se sono passati 108 minuti dall'inizio del programma, la Rocky Pirina 500, appunto, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alle I'm Not a Blonde con questa lingua.
15: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: I'm not a blonde, questa lingua. Le I'm not a blonde sono un duo electro pop art con base a Milano, attivo dal 2014, composto da Chiara Castello e Camilla Benedini. Nel nuovo album in arrivo a maggio, la novità per il duo sono i testi in italiano, e questo singolo, questa lingua, ironizza proprio su questo concetto. E questa lingua delle I'm Not A Blonde è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, e dunque grandissimi applausi a scena aperta, fino a farsi male anche ai polsi, perché magari ci si prende un attimo anche lì sui polsi. Ma io prima vi ho parlato di Saldavinci, dell'Eurovision Song Contest 2026, direttamente da Vienna. E al 3791 600 190 Elisabetta dice proprio questo.
1: Non dirle mai che siamo stati a letto per un giorno intero, è uguale.
0: Allora dice che l'amico finlandese ricorda, ovvero la canzone che si chiama
2: Liekin Heitin.
0: Abbiamo capito, vabbè, quello là. Lui si chiama Pete Parkkonen, insieme a Linda Lampenius cantano la canzone, quella lì che pare che abbia, insomma, forse vinca questo Eurovision Song Contest 2026. Elisabetta dice che assomiglia a Gigi D'Alessio. Le sentiamo un po'. Che dire, Elisabetta, hai ragione, un pochino la ricorda anche a me. Non dirgli mai che siamo stati a letto. È vero, complimenti, non ci avevo fatto caso. Beh, tra poco però vi parlerò di uno spiacevole inconveniente, quindi un piccolo incidente che è successo proprio a Giancane. Fra poco. Quando

0: Oggi imparare a cadere. Ecco, anche Giancane sicuramente avrà imparato a cadere, perché poverino, gli è successo un incidente sabato scorso. E dato che poi le voci girano, no, lui ha detto: senti, facciamo un video e chiariamo tutto.
1: A tutte, ciao a tutti. Spero stiate bene, almeno voi.
0: Sì, non è vero, pure io sto bene. Apotropaico.
1: Volevo raccontarvi una cosa, visto che stanno girando già delle voci strane. Sì. Preferisco dirla io, perché Roma è un grande paese, sembra una grande metropoli, ma in realtà non lo è. Quindi, prima che vi arrivino voci strane all'orecchio, volevo tranquillizzarvi e dirvi: sabato ho avuto un incidente. Succede, uno l'ha investito e è andata così. Sto bene, sto piedi, cioè, posso fare tutto. L'unico piccolo problema è che mi è zompata una piccola falangetta dell'anulare sinistro, con il quale suono.
0: Problema.
1: Ora, per il momento sto in cura e spero che si recuperi tutto. Ste date canterò e suonerò un synth. È solo quello per il momento. Psicologicamente sto a regge botta. Raga, la vita è una merda, si sa. Però poteva andare molto peggio, potevo non stare qua a dirvelo.
0: Grazie
1: per il supporto, grazie di tutto. Sto bene. Quindi
0: meno male.
1: Sono contento di potervelo raccontare.
0: Bene.
1: Ci vedremo presto. Poi tra l'altro, a via del Circo Massimo ha fatto il botto, ti rendete conto?
0: Ma è incredibile. E sì, beh, perché il problema appunto che inizia il tour e soprattutto non potrà suonare la chitarra forse il 24 maggio al Circo Massimo, dove è atteso con Zero Calcare per il lancio della serie Netflix Do Spicci. Però ha detto, insomma, se non mi rimetterò, se il dito non si riprenderà, anche perché insomma la data è molto vicina, suonerà comunque il synth. Ebbene, dai, tutto è bene quel che finisce bene. Però so sicuramente che Giancane vorrà dedicare questa canzone che è appena partita e abbiamo proprio nelle nostre orecchie a chi lo ha preso di sabato scorso. Vorrei fare

0: Serete, sì, infatti al 3791-600-190 Isabella dice, aspetta, non ho capito, ma hanno investito Giancane e gli è saltato un dito, una falange, sì, una falangetta, dell'anulare sinistro, quello con cui tra l'altro lui suona, suona la chitarra, sì, non ho capito neanch'io come possa essere accaduto questo, però purtroppo questi sono
1: vogliamo
0: i fatti.
1: Diciamolo che Elisabetta ha scovato la truffa.
0: È vero, infatti, vai. Grazie Elisabetta che ha scovato la truffa che il finlandese pare abbia copiato. Ebbene sì, facciamolo eliminare, squalifichiamolo perché è uguale a quella di Gigi D'Alessio. Quindi pensa un po' cosa è andato a copiare, mamma mia. Comunque, fra poco arriverà il momento di... lo sport di nicchia di oggi con la rubrica Ma che nicchia di sport è? Riguarda il calcio e quindi per anticipare questo tema importante, vi metto una canzone del cuore, ovvero Giuda, number 10.

0: Giuda, number 10, Totti, number 10.
1: No, aspetta Emanuele, perché il discorso è questo. Mm-hmm. Errare è umano, ma perseverare è diabolico.
0: Ah,
1: cioè, tu che vai a fare? Mi vai a plagiare una canzone di Gigi D'Alessio.
0: E cosa?
1: Ne vogliamo parlare?
0: No, secondo me no, meglio di no, meglio di no. Anche perché è arrivato il momento di raccontarvi lo sport di nicchia di oggi. Ebbene sì, che anche in questo mercoledì 13 maggio 2026 vi racconterò la storia, la creazione, le regole e tutto ciò che riguarda lo sport di nicchia, che oggi mica tanto nicchia, perché si tratta della Kings League, che è questa competizione molto molto particolare, che è nata il primo gennaio del 2023 in Spagna, dove ci sono stati, che adesso insomma ha più di 15 milioni di spettatori.
2: This was the first reaction.
0: E spettatrici che si sono insomma connesse fra Twitch, YouTube, poi addirittura, se non sbaglio, l'ultima, no, non sbaglio, anche su Sky è stata trasmessa, insomma, per guardare questa Kings League, un torneo di calcio a 7 formato da 12 squadre di solito e ideato da Gerard Piqué e Ibai Llanos, streamer spagnolo con oltre 17,2 milioni di follower su Twitch. Ma che cos'è la Kings League? Come funziona? Come si gioca? Eccetera, eccetera. Ve lo spiegherò fra pochissimo.

Battito ancora, più di un battito ancora per lo sport di nicchia, tra molte virgolette, di oggi, ovvero la Kings League. Allora, è un torneo, vi ho detto, di calcio formato, calcio a 7, formato da 12 squadre con 10 giocatori più 3 wild card nel totale, ecco, in tutta la formazione, in tutta la squadra, però si gioca in 7. Ecco, per wild card si intendono di solito ex giocatori e personaggi famosi che vanno ad arricchire il roster della squadra. Ad esempio c'è stato Totti, appunto, della canzone dedicatagli poco fa che vi ho fatto ascoltare. C'è stato Viviano, Nainggolan e ultimamente anche Florenzi. Ma tanti giocatori, anche Toni se non sbaglio. Comunque tanti giocatori hanno partecipato. Ecco, si giocano partite da 7 contro 7 in un totale di 40 minuti divisi in due tempi da 20. L'obiettivo della competizione, come spiegato insomma anche dal fondatore Piqué, è quello di poter garantire adrenalina pura grazie a una serie di regole molto originali, devo dire, complimenti per l'invenzione, che hanno lo scopo di rendere imprevedibile ogni singolo match. E così è, infatti, queste regole fra poco ve le racconterò, ve le elencherò, e ci sono veramente tantissime cose da raccontarvi per quanto riguarda la Kings League. You know one thing.

0: King Supreme, El Raton, Enzi, Salmo, Enigma, Bassi Maestro, Rocco Hunt e Jamie Tights. Canzone più azzeccata non poteva esserci per raccontarvi questo sport di nicchia di oggi, ovvero la Kings League, perché loro sono sette, King Supreme, meglio di così. Allora, queste regole particolari inventate da Piqué e lo streamer spagnolo sono molto particolari, molto belle. Allora, il tempo di gioco può essere fermato dall'arbitro solamente in alcune circostanze, al minuto 18 e al 38esimo, quindi due minuti prima della fine del primo tempo e della partita. Poi per il rigore presidenziale, che vi spiegherò dopo che cos'è, in caso di attivazione di una card, vi spiegherò anche questo dopo, oppure in caso di infortunio. Allora, ci sono veramente tantissime cose da dire sulla Kings League, non so neanche se farò in tempo a dirvele, ma sicuramente faccio in tempo a lasciarvi al break delle 19:15 minuti e poi a uno dei classici di Radio Rock Italia. Rimanete lì.
1: Rock Sport. Sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchimento.

0: Chiedi con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: State ascoltando Rocky Tirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: Soprattutto quando sono trascorsi 138 minuti dall'inizio del programma, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Lucio Dalla con Disperato Erotico Stomp.
1: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
4: L'hanno visto bere a una fontana.

direttamente dal 1977, direttamente dall'album Com'è profondo il mare, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Lucio Dalla con Disperato Erotico Stomp. Tra l'altro, ultimo classico di Radio Rock Italia di oggi, della Rocky Pirina 500. Ma è arrivato il momento di ricordarvi una cosa molto molto importante. Ebbene sì, perché Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio 2026. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, la città e tutta la tifoseria, oltre le 13 stagioni in giallorosso, un viaggio tra appartenenza, calcio e memoria, da Rio de Janeiro fino alla città eterna. Voce narrante di Claudia Mendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Per non bastare, se non vi basta tutto ciò, ci sono anche le musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Quindi Aldair, Cuore Giallo Rosso, dal 21 maggio al cinema. Io tra l'altro oggi parteciperò alla prima, non vedo l'ora, non vedo l'ora, infatti. Dai, questi altri 40 minuti circa, anzi 36, e poi vi devo salutare.

boschi bruciano saranno altri. Ma adesso è arrivato il momento di tornare a parlarvi dello sport di nicchia di oggi, ovvero la Kings League. Allora, si giocano partite da 7 contro 7, calcio praticamente, calcetto, calciotto più o meno, è una via di mezzo appunto, calcio a 7, ecco, per farla più breve, perché ha un nome tutto ciò. E un totale di 40 minuti divisi in due tempi da 20, e al minuto 18 e al 38esimo succedono delle cose. Allora, sia al 20esimo, quindi a fine primo tempo, che al 40esimo, l'arbitro decide quanti minuti di recupero aggiungere prima della conclusione del match, e questo non è insomma niente di particolare. Prima dell'inizio della partita, gli allenatori, questo è molto interessante e rende il gioco, la competizione, ancora più avvincente, gli allenatori delle due squadre pescano una carta ciascuna. Le carte possono essere usate solamente durante il secondo tempo e prima del 38esimo minuto, prima dei due minuti finali, ecco. Sono 6 le carte disponibili, cioè il rigore, shootout, gol doppio, star player, sospensione e joker. Il rigore dà la possibilità alla squadra che l'ha pescata di poter tirare un calcio di rigore, quindi insomma niente di strano, però durante la partita, bella questa cosa, molto interessante. Lo shootout, in questo caso la palla verrà posizionata al centro del campo e il giocatore avrà 5 secondi per battere il portiere avversario in quello che di fatto insomma diventa un 1 contro 1. E poi c'è la possibilità, appunto, questa è molto interessante, devo dire, del gol doppio, la carta gol doppio, nel quale, come dice insomma il nome della carta, ogni gol che viene segnato dalla squadra che ha giocato questa carta varrà doppio per ben 4 minuti. E poi star player invece permette all'allenatore di scegliere un giocatore il cui gol, qualora segnasse ovviamente, varrebbe doppio. E poi insomma ci sono tante altre regole che vi finirò di raccontare pochissimo, ma adesso ci mettiamo tutti sotto braccio e tutte sotto braccio, entriamo nel caravan dei Patagarri e poi torneremo tutti e tutte insieme con la Kings League. Sogniamo un...

I patacarri, caravan. Allora, le altre due carte che gli allenatori pescano all'inizio della partita sono appunto sospensione, che riguarda la possibilità di poter togliere un calciatore alla squadra avversaria per 4 minuti, ovviamente escluso il portiere, e poi la carta Joker, che permette alla squadra di poter utilizzare una delle carte precedenti o anche rubarla agli avversari, che devo dire questa forse è quella un pochino più interessante. Il calcio d'inizio è particolare, allora il pallone è posizionato dentro una gabbia sopra il cerchio di centrocampo e c'è un countdown di 20 secondi che permette ai giocatori, uno per squadra solamente più il portiere, di posizionarsi sulla linea della porta. Scaduti 20 secondi ci sono 5 semafori che al loro spegnimento danno il via alla sfida. A contendersi il pallone dunque sono un giocatore di movimento per parte. Il primo tocco dovrà essere all'interno della propria metà campo e a ogni minuto che passa un membro per parte si aggiunge al match, per arrivare al quinto minuto con tutti e 7 giocatori in campo. E poi la cosa bella è che c'è il rigore presidenziale, quindi oltre alla possibilità delle carte che vi ho detto in precedenza, i presidenti o comunque gli allenatori possono tirare appunto questo rigore presidenziale, quindi è un rigore che viene calciato dal presidente della rispettiva squadra. E la particolarità è che può essere calciato in qualsiasi momento della partita, quindi quando decide il presidente, dice io voglio calciare il rigore presidenziale, scende in campo e tira questo rigore, se segna ovviamente il gol vale. Quindi ci sono altre regole, ma purtroppo il tempo a disposizione è finito. Però quello che posso dirvi per gli amanti e le amanti del calcio, andate a cercare Kings League sia su YouTube e Instagram e ne vedrete delle belle. Questo era lo sport di nicchia di oggi, di mercoledì 13 maggio 2026. Ma preparatevi perché ci stiamo per addentrare nella tundra del gossip e del trash italiano.

Isola delle Rose, se andrò all'inferno tu verrai con me, dato che adesso gli... Sì, proprio veramente ce ne saranno a profusione. Beh, vi parlerò di una... come posso definirla? Una starlet italiana che ha fatto un gesto che ha fatto parlare tutto il web. Ma di chi vi parlerò? Qual è questo gesto? Beh, ve lo dirò dopo la sigla!

0: Ebbene, la notizia che oggi ha fatto aizzare il mio sticazzometro alle stelle riguarda Clizia in corbaia, che ha detto: non ho resistito al trend, e si è tagliata i capelli regalandosi un nuovo look.
1: Ma stai scherzando?
0: No, l'ho fatto davvero, è una cosa importantissima da sapere. In realtà, ecco, per lei è un ritorno al passato, perché già 2 anni fa, nel 2024, aveva ceduto alla tentazione del bob corto. Il caschetto, il bob corto. Iniziamo malissimo, eh? Ah, allora, comunque, ora lo riporta indietro, come scrive lei stessa su Instagram. L'influencer, in un reel, condivide il cambiamento e cattura like a profusione. Ecco, accompagnato le immagini con parole decise scrivendo: brought back the fuck ass bob. Tradotto, così traducono, il web ha tradotto, ha resuscitato il famigerato caschetto, diciamo il fottuto caschetto, ma andiamo avanti. Ecco, l'ex top model, invece, Ilaria Capponi, che tempo fa, insomma, ha dato un taglio alla sua lunga chioma e ha optato per l'identico taglio, quindi il caschetto, le ha scritto: io pentita dal primo giorno, no!
2: This was the first reaction, shock!
0: Comunque i complimenti arrivano a pioggia, tutti e tutte sono concordi, scrivono: stai benissimo, i fan e le fan la trovano più interessante e seducente. Anche il marito, meno male, Paolo Ciavarro, è piacevolmente conquistato dalla moglie, che si è rivolta in un, insomma, grande studio di parrucchieri a Roma, di cui non farò assolutamente pubblicità, ma quello che posso dirvi è che è soddisfatta, ecco, poco ce ne frega, anzi...
3: Non mi interessa, allora non ne capi, non mi interessa!
0: Ma quello che mi interessa tantissimo invece è che fra poco vi racconterò questa notizia in una maniera più elevata, ovvero tramite una bella poesia.

rumore, beh, il rumore che ha fatto sul web questo video di Clizia in corbaia che si è tagliata i capelli. Beh, chi se ne frega, voi direte, lo so, però quello che interessa è che è arrivato appunto il momento della poesia, cioè un altro modo per raccontarvi la stessa notizia, però in maniera un pochino più acculturata, un pochino più elevata, ovvero sotto forma appunto di poesia. Ecco, il titolo che mi sono sentito di dare dal più profondo del cuore a questa poesia è proprio Croce e Declizia, e fa proprio così. Una notizia che a dire sti cazzi è poco, lo ammetto, riguarda Clizia in corbaia che si è fatta il caschetto, e anche se in realtà è un ritorno di fiamma, il web sotto al suo reel, si infiamma! Piace a chiunque, dal colto al tamarro, ma soprattutto al marito Paolo Ciavarro. L'ex top model Ilaria Capponi, in un commento opportuno, dice che lei di quel taglio si è pentita dal giorno 1. Il trend ha colpito Clizia, il taglio l'ha riempita di Letizia, però... che posso dire, gente? A me comunque di tutto ciò non frega niente! Oh, ma chi se ne frega? Chi se ne frega che Clizia in corbaia si è tagliata i capelli? Ma che cosa me ne frega? Ma che cosa ve ne frega? Io spero non me ne freghi assolutamente niente con questo Bob. Poi il Bob è caschetto. E vogliamo chiamare le cose come stanno?

0: off, ma al 3791 600 190, prima di arrivare al break, l'ultimo della Rocky Pirina 500 di oggi, la nostra amica e poetessa Isabella mi manda una poesia riguardante questa notizia che vi ho raccontato poco fa, che si chiama ovviamente Taglia che ti passa. Glizza in corvaia, ne fa una e 10 ne sbaglia. No, non decide di fare un corso per cucire una maglia. No, no, no. Prende le forbici e un ciuffo si taglia. Per la verità, molto più di uno. Ma ciò non toglie che di questa notizia non frega un cazzo a nessuno. Hai ragione. Hai perfettamente ragione, Isabella. Infatti, non ce ne frega niente. Meno male che anche tu la pensi così. Ma adesso, però, è arrivato il momento di dare la linea, se così si può dire, all'ultimo break di giornata della Rocky Pirina 500. Poi ci sarà una bellissima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e ultimissimi minuti della Rocky Pirina 500 di oggi.
1: Rockstar. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: È la verità, soprattutto quando mancano solamente 12 minuti alla fine del programma. La Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Stunt Pilots con Sex Drive.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Stone Pilots, Sex Drive, power trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando al secondo posto di X Factor nel 2023. Il gruppo si è formato nel 2020 durante la pandemia e radici che affondano nelle loro esperienze come musicisti di strada a Berlino, e questa loro Sex Drive è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Quindi grandi grandi applausi fino a disintegrarsi la pelle dei palmi delle mani. Ultima tra l'altro novità in alta rotazione di Radio Rock Italia riguardante la Rockipirina 500 di questo mercoledì 13 maggio 2026 che sta per terminare. Dunque io voglio ricordarvi tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma dalle 17 fino a praticamente fino ad ora, e oggi durante la Rockipirina 500 è successo tutto questo.
1: Nella puntata di oggi della Rockipirina 500 di questo mercoledì 13 maggio 2026 ci siamo allenati e allenate con il forma con la Rockipirina 500. Vi ho parlato di Giancane, di Moneskin, di Giuseppe Ferreri e Salda Vinci, vi ho raccontato della Kings League, poi il solito gossip e poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Rockipirina 500. Lo so, è il recapone, non si capisce mai perché è sempre velocissimo, ma il tempo che ho a disposizione, soprattutto oggi, è veramente poco, quindi per ascoltare tutto in velocità normale dovete essere qui dalle 17.

0: Ed è proprio con Astronauta dei Vintage Violence che io vi saluto e vi ringrazio per essere state all'ascolto della Rokipirina 500 anche in questo mercoledì 13 maggio 2026. L'appuntamento è domani, giovedì, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, dove vi invito a rimanere perché ci sarà Sara Kay fra pochissimo a tenervi compagnia con Siamo Solo Noiz. Quindi a domani, saluto, buona serata a tutti e tutte, ciao!
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rokipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Siamo solo noi. Musica e parole in stato confusionale.
1: Eccoci qua, ciao a tutti, questa è Siamo Solo Noise, come sempre 20:01, spaccate, in questa fascia trovate me, io sono Sara, Sara K, Sara K, siamo insieme per le prossime due ore come ogni mercoledì, sempre ringraziando Emanuele e le sue tre ore di Rocky Pirina 500, la sua ottima compagnia, le sue selezioni. Metà maggio ci siamo al 13, però fa freddo. Cioè, io stavo dicendo, ho fatto il cambio di stagione, oggi sto con lo scafandro, tempo pazzo, ripiove, ma non può piovere per sempre, ma noi, come di consueto, ci scaldiamo subito in musica.
2: Oggi che spazio.

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street, sir, get off the street.
1: E abbiamo iniziato alla grande, 20:05, No Ice, Mask insieme a Danno, DJ Baro, una simbiosi riuscitissima, direi. Buonasera a te, o buonasera, mi dici buonasera Isabella, il contatto qua al quale potete scriverci da subito, perché due ore passano, tempo sfuggita, è 3791-600-190.
2: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui

Chiusura abbastanza cupa per i cani in questo album meraviglioso, forse il più bello, comunque uno dei più belli del 2025, post mortem, ecco, cominciamo subito a incespicare, ho fame che venga messo agli atti, comunque nella parte del mondo in cui sono nato la canzone è stata scritta da Niccolò Contessa e vede anche la partecipazione dei bambini del piccolo coro angelico di Bologna, no? Li avete sentiti, racconta le storture dell'Occidente, diciamo che è di una certa attualità sentita adesso, no? Vivere fascista, nascere reato, nascere è peccato, insomma, come dire, in questo momento mi suona, mi risuona particolarmente.

0: Rock Sport.
1: C'è quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
5: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è...
7: Siamo solo noi.
6: Musica e parole in stato confusionale.
8: Arriva il primo classico quando sono le 20 e 17 spaccate. Ah, Siamo solo noi, su Radio Rock Italia arriva Daniele Silvestri con Testardo.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Testardo era il 2000, ma lui si è speso anche di recente con sana e robusta costituzione. La sua ultima canzone l'ha scritta proprio durante la campagna elettorale del referendum sulla giustizia e l'ha cantata in effetti la prima volta a una manifestazione per il no a Piazza del Popolo, proprio qua a Roma, e tra l'altro l'unico inedito di Canzoni a Sdraio, che è questo suo nuovo disco di riarrangiamenti. E comunque il trio sarà così, è stato così composto: lui al pianoforte e chitarra, Davide Savarese alla batteria e percussioni, Marco Santoro al fagotto e tromba. Tra l'altro Daniele Silvestri sarà in tour dal 26 giugno al 3 ottobre.

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Maneskin, tra l'altro ci sono voci, voci, rumors, confidenze che sono destinate a far discutere i fan, perché la band romana sarebbe pronta, ma il condizionale d'obbligo, a tornare insieme con una reunion prevista a Sanremo 2027, pare che lo abbiano detto nel corso di una trasmissione di Fiorello, nessuna conferma ufficiale, naturalmente, però tanto è bastato per rimettere in moto voci e aspettative attorno al gruppo. Tra l'altro, il riferimento al Festival di Sanremo non è casuale, perché è proprio dal palco dell'Ariston che nel 2021 i Maneskin hanno compiuto il salto definitivo, no? Con Zitti e Buoni, prima di conquistare poi l'Eurovision Song Contest e aprirsi al mercato internazionale.
2: Gobellini, Componti, Elfi, Eoni, la Mandragola, il Fico Sacro, la Betulla, la Canfora, l'Incenso, le ossa dei morti, buttate contro il nemico, i nani

fiume. I Nani, grandissimo Richard Benson, e con lui la prima mezz'ora di Siamo Solo Noi a Radio Rock Italia. Ma mea culpa, non vi ho ricordato come ascoltarci. Bene, dovreste saperlo ormai, siamo a maggio, abbiamo iniziato a ottobre. Comunque ricordatevi che potete ascoltarci sempre in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android. In streaming il contatto è sempre radiorockitalia.it. Ci siamo anche in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, su tutto il litorale.

realtà una raccolta di storie intrise di malesseri esistenziali, disagio a gogo, con tematiche legate al suicidio, alla follia, alla vendetta, insomma ad ogni miseria umana, la malavita, questo album stupendo da cui appunto la guerra è finita. Tanta roba qua, eh? Calibro 35.

20:39 Radio Rock Italia, siamo solo noi, ce la cantiamo e ce la suoniamo, perché no? Tutto quello che più ci piace passa in queste due ore. Naturalmente i vostri consigli, suggerimenti sono ben accetti sempre. Comunque Calibro 35, che io adoro, hanno anche collaborato a questa Elroy vs LA, che è un documentario firmato da Francesco Zippel dedicato appunto al maestro del noir James Elroy. I Calibro 35 sono stati appunto chiamati a firmarne la colonna sonora. Tra l'altro questo documentario è stato premiato con il Nastro d'Argento 2026 come miglior documentario nella sezione cinema, spettacolo e cultura, e attraversa appunto l'universo metropolitano e malsano, direi, di James Elroy, maestro incontaminato appunto del noir americano, attraverso interviste, filmati d'archivio, c'è il racconto personale artistico dello scrittore e la sua visione di Los Angeles. Ovviamente ci sono anche le sonorità dei Calibro 35, ripresi tra l'altro in studio mentre costruiscono una colonna sonora molto particolare, diventando loro stessi protagonisti.

Parlami per sempre, siamo solo noi. No, mi stavate chiedendo prima, penso, sì, Calibro 35, ma era una rivisitazione dei Can. Sì, loro sono da sempre associati al mondo delle colonne sonore, in realtà, soprattutto con il cinema di genere noir o giallo, e appunto hanno realizzato in questa occasione una raccolta di brani, di cui Riots è il primo singolo estratto. Ancora novità, Rancore.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
4: Ed io Maurizio Paniconi.
3: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
5: Morta zia, la casa è mia.
3: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
4: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
3: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
6: Ho detto che è mia.
4: Ha detto.
6: Oh, casa è mia.
4: Lei la casa,
3: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
5: Morta zia, la casa è mia.
3: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
8: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
10: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione! Ma adesso basta!
9: Dicevo... Ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: State ascoltando
11: Siamo solo Noise.
3: Musica e parole in stato confusionale.
11: Eccola qui, immancabile, la prima novità di oggi su Radio Rock Italia. Siamo solo Noise. Arrivano i Thin Guns insieme a Pierpaolo Capovilla. Dimmi la verità.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

C'è da dire che quando c'è di mezzo Pierpaolo Capovilla raramente si va male e si sbaglia, eh. Comunque loro sono una band brianzola attiva dal 2018, hanno questo sound che mescola l'indie rock con il post-punk, soprattutto i suoni sono molto noise, autodefinito spesso come Brianza Core. Bello questo, l'album Bala Ursa appena uscito è il loro quarto lavoro in studio e si avvale appunto di collaborazioni di rilievo come in questo caso Pierpaolo Capovilla nel brano che apre il disco. Bella bella, un altro mio tormentone è questo, ovvero sono loro, New Candies

sono veramente molto potenti, a mio avviso. New Candies, li passo spesso qui a Siamo Solo Noi su Radio Rock Italia. E genitori all'ascolto, ma non solo, unitevi, perché il ministro dell'istruzione ha appena firmato il decreto che dà il via libera al piano estate, che permetterà alle scuole interessate di restare aperte nel periodo estivo in cui le lezioni sono sospese, quindi con attività ricreative, di potenziamento delle competenze e di socialità per il periodo appunto di sospensione dalle lezioni. Ne parliamo dopo, Paolo, benvenuto.

Ci manca davvero, Paolo, benvenuto. Sono le 20:59, quindi prima ora è trascorsa così allegramente qui su Radio Rock Italia. Siamo solo Noiz. Vi ricordo, per chi si fosse messo in contatto con noi solo adesso, il numero per i messaggi, per salutarci: 3791 600 190. Io sono Sara K. Siamo insieme ancora per un'ora, appunto. Chi si ricorda questa?

Da Festival Bar questo pezzo non era per niente male e si era pensato a un fenomeno estivo. Davvero pochi si erano accorti che in effetti questo duo Soerba, appunto, Luca Urbani e Gabriele D'Amora, avevano un potenziale nascosto non indifferente. Il disco si chiamava Playback e tra l'altro intorno a loro gravitavano personaggi come appunto Morgan dei Blu Vertigo, Lele Battista, La Sintesi, quindi insomma non era proprio soltanto una facile canzonetta da Festival Bar. Sì, abbiamo iniziato a parlare di scuola, è vero, ma ne continuiamo a parlare, lo sapete, qua non è colpa di nessuno. Si prende un argomento, si lascia, il caos regna sempre sovrano e anche il nonsenso, ma ne riparliamo. Adesso c'è prima il muro del canto.

Si chiama L'ultima frontiera per il muro del canto, l'abbiamo ascoltata spesso, molto bello questo pezzo in rotazione su Radio Rock Italia. Siamo solo noi, andiamo avanti in questo scampolo di ora ancora fino alle 22. Parlavamo di piano estate 2026 che almeno sulla carta consentirà alle scuole interessate di restare aperte nel periodo estivo. In sostanza questo decreto vale 300 milioni di euro e permetterà alle scuole che aderiranno tramite le piattaforme ufficiali, quindi è su base volontaria, di rimanere aperte in estate per mettere in campo una serie di attività, appunto andare incontro alle esigenze di famiglie che non possono permettersi i campi, insomma i famosi centri estivi. E tutte le scuole potranno utilizzare per il periodo le risorse stanziate per attivare i progetti sportivi, musicali, teatrali, ricreativi, di potenziamento didattico per valorizzare i talenti dei giovani e le iniziative che favoriscono la relazionalità, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza. A essere coinvolti sono potenzialmente tutti gli istituti di ogni ordine e tutto dipenderà dalle scelte delle singole scuole, che potranno valutare di aderire o meno.

0: Rock Sport.
1: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio,
6: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
5: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri.
6: Musiche di Piotta.
5: Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Tutto quanto passerà.
8: Questo è
9: Siamo solo noi.
8: Musica e parole in stato confusionale.
10: E sono le 21:17 su Radio Rock Italia. Siamo solo noi. Arriva Samuele Bersani, Giudizi Universali.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Si trattava di Samuele Bersani, Giudizi Universali. Questo era il secondo classico qui in rotazione su Radio Rock Italia. Siamo solo noi, ancora una quarantina di minuti e spicci prima della diretta notturna, che non vi abbandonerà appunto per tutta la notte, e poi le riprese, riprende le dirette, buonanotte, riprenderanno domani alle 7 con Marco Bosco. Ma si parlava di scuola, appunto le criticità, no, di questa idea, di questo decreto. Cioè, è realistico poi in realtà pensare che le scuole riescano a organizzare, ora siamo a maggio, no, facciamoci due conti, le scuole elementari finiscono ai primi di giugno, organizzare le attività necessarie in modo efficace, insomma, non è che se la sono presa un po' comoda, diciamo. E poi c'è il fatto che molti istituti non dispongono di personale amministrativo necessario per seguire, no, tutte le pratiche, le scartoffie richieste per attivare, per accedere a questi fondi, quindi finiscono poi per rinunciare di fatto.

Disincanto, madame. Sì, stavamo parlando di questo piano estate che sulla carta sembra una buona notizia: scuole aperte, attività gratuite, più socialità, un aiuto per le famiglie che non possono permettersi centri estivi. Ma la domanda è sempre la stessa: con quali forze? Cioè, la scuola italiana è abbastanza sovraccarica, no? Con tutto personale in affanno, docenti che devono tappare buchi vari, personale che non basta mai. E in effetti, sì, c'è da dire che la scuola italiana ha effettivamente una delle pause estive più lunghe di tutta l'Europa, perché ci sono appunto sì, 3 mesi classici, 15 settimane di chiusura, quindi oltre 90 giorni. E comunque, nonostante questa lunga sosta, l'Italia è tra i paesi con il maggior numero di giorni di lezione in classe. Per esempio, stavo vedendo che in Germania, Francia e Regno Unito le vacanze estive durano solitamente dalle 6 alle 8 settimane, spesso compensate da pause più frequenti durante l'anno. E in realtà questa pausa ha delle radici storiche, ha delle origini che risalgono a un secolo fa, pensata per permettere proprio ai figli dei contadini di aiutare nelle attività agricole come la mietitura, insomma, a ragioni piuttosto antiche. Diciamo, c'è un discorso sulla fattibilità, perché poi le scuole italiane, a differenza di quelle europee, non per parlare sempre bene dell'Europa, ma è un fatto, non so se sono sufficientemente attrezzate. Io mi immagino questi figlioli fritti, no? Nelle aule.

0: E con Franco Battiato che scorre sotto la mia voce si parlava di scuola e su questo progetto, su questo decreto, insomma, comunque il succo qual è? Che se davvero si vuole contrastare la dispersione scolastica, dare opportunità a chi ne ha meno, forse servono più che altro investimenti, investire nella scuola, classi meno affollate, valorizzare anche il personale docente, altrimenti insomma rimane soltanto un po' un'intenzione, una fuffa, e poi la scuola deve fare il miracolo, no? Come sempre. Arriva qui a Radio Rock Italia Siamo Solo Noi, anche Giorgio Canali e Rosso Fuoco, Controvento.
1: E ti infili nei miei pensieri fra le virgole di questa voce di regime che in FM accompagna il mio viaggio. Sono incroci di fari, dietro i fari altri viaggi.

21:35 Controvento, Giorgio Canali, Rosso Fuoco. Vi ricordo come ascoltarci per quest'ultima mezz'ora, ma anche all night long, tutta la notte. Radio Rock Italia vi tiene compagnia con le sue selezioni musicali in DAB Plus in Lazio attraverso l'app gratuita per iOS e Android, in streaming su RadioRockItalia.it. Siamo anche in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, su tutto il litorale. Mentre il contatto che vi dovete tatuare, ricordare sempre e comunque per interagire con noi qui su Radio Rock Italia è il 3791 600 190.

Vorrei essere te, Giancane, quando sono le 21:40. Giancane che tra l'altro sarà anche nella colonna sonora di Due Spicci di Zero Calcare, per la quale c'è molta attesa, perché uscirà su Netflix il 27 maggio 2026. Il trailer è stato già pubblicato e ritorna anche una figura misteriosa dal passato di Zero. E comunque nella colonna sonora c'è un inedito, Ci vuole un'aria di Coez, parte della colonna sonora ufficiale, e poi ovviamente questa collaborazione con Giancane con il pezzo Non ti riconosco più, che si potrà ascoltare in streaming dal 22 maggio. Tra l'altro Giancane firma anche altri brani strumentali e prosegue la collaborazione con Zero Calcare, insomma, che è già avviata in molte serie precedenti.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: State ascoltando
5: Siamo Solo Noise.
4: Musica e parole in stato confusionale.
5: Ancora una novità qui su Radio Rock Italia, Siamo Solo Noise. Arrivano Preferisco Ignazio, Miretti.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Preferisco Ignazio, si tratta di una band punk rock romana che ha pubblicato il doppio singolo Miretti Lanterna, che anticipa il nuovo album che è in arrivo. Li descrivono come due brani musicalmente opposti, in realtà, ma che dentro seguono delle linee tematiche affini. Miretti esplora il tema della maturità incompiuta e del passaggio del sentirsi una promessa al fare i conti con una realtà in cui non si ha più l'età, non ho più l'età per rimediare a tutte le cazzate che si continuano a fare. Pochi attimi ancora, parleremo di animali in corner, perché sapete non si può mancare, ma prima i ministri, una palude.

0: ministri una palude a chiudere quasi questo nostro appuntamento di oggi, ma poi ci si ritrova puntuali sempre di mercoledì. Allora, stavamo parlando per chiudere di animali, anzi non abbiamo ancora parlato, quindi oggi abbiamo ancora pochi spicci per parlarne, e di uno studio in particolare che riguarda capodogli e umani, perché questo studio individua una serie di affinità tra il linguaggio umano e la vocalizzazione dei capodogli. Era già noto che questi cetacei possiedano una sorta di alfabeto, no? Da cui attingono per comunicare, e sono click, brevi impulsi sonori potenti, suoni udibili fino a decine di chilometri, stiamo parlando, che emettono sott'acqua con sequenze molto complesse chiamati codas. Per decenni questi segnali sono parsi come enigmi difficili da decifrare, pattern ritmici complessi, ma in realtà sono riconducibili a funzioni chiare e differenti, quindi non così lontani da quello che noi pensavamo essere. Comunque, dai click che servono da ecolocalizzare ai crack, che hanno la funzione di mettere a fuoco le prede durante la caccia, fino agli slow click utilizzati per mantenere la coesione sociale in caso di attacco, praticamente, o per ricordare agli altri membri del gruppo che in quell'area c'è già qualcuno a caccia di calamari. Questo è contenuto in una ricerca di Francesca Boninconti, che si chiama, in un libro che si chiama Senti chi parla, che analizza appunto il linguaggio animale. Insomma, deve essere veramente spassoso leggerlo. E con questo io vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, non mancate, saremo quasi quasi quasi alla fine di maggio, anche se oggi non sembrerebbe. Quindi io vi lascio, vi auguro una buonissima serata, buonanotte e buon inizio per chi inizia adesso la propria giornata. Ciao.
1: Avete ascoltato?
2: Siamo solo noi. Musica e parole in stato confusionale.

0: Radio Rock Italia.
1: A volte penso che la tua capacità di resistere malgrado tutto sia la vera sconfitta della tua vita. Sopporti qualsiasi peso per non ferire nessuno, ma ci vuole coraggio e coscienza per essere stronzi al punto giusto. Ma ci vuole amore e passione per odiarsi di santa ragione. Va!

Hai mai avuto paura di chi dorme dentro al cuore? Hai mai avuto paura di una voce interiore? In fin dei conti sai che la puoi anche ignorare. La tua condanna è che non sei riuscito mai a saltare.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok? Via!

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Ma tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì, ma dai quei tempi.
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo.
1: Eh?
0: Buttati a fiume.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo

Radio Rock Italia.

attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare senza barche per traversare.

mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi, sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: scenderi nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: Sei su Radio Rock Italia.

porca puttana, te ne accorgi bene, non ci sono dubbi, santo Dio, fidati che è come ti dico io. Quando stai con la donna giusta, non c'è un cazzo da fare, hai una strana sensazione, vuoi vedere?